0: Ciao.
1: A presto.

che bella cosa, è la stagnatina, e volto della vita è Marcellina, che avete detto quando voglio a letto, ma a letto non ci è presto, signorina. Parata, il vostro sguardo è un paradiso, presto un mucca e indovinava. Caridone, ecco servito, è lì che grazie, e non lo so ingrassare. Io sono un conquistatore di qualche trita, non la fera, poi tu per andare a qui, madama, il caridone dell'Ultia, a tanto mi fa, e mangia di quantità, tarderà via una gara. Chi con parli di me sarà sempre fresco, tutto è sempre.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fermo quando mai, soffondi gli usassaia, soffondi gli usassaia, tu dici no, e dica, t'ho fatta a bracare, e quando chiudo sposti, ti massacca.

chiaro andato distretto, stavo care in darezza, stavo care in darezza, tu mi dispriesti e penso, ma già stai buttare, e io ma me fammi e una e due e tre, sono gonfie e racconti a calamite, come ho tirato a me, come ho tirato a me, voglio gamba con te, posso Galamita da te, galamita da te, galamita da te. Ya che c'è una galamita da mondi. Voglio avere una mamma, a parte San Martino, una casa con giardino, una casa con giardino. A un'auti e una lampadina blu, poi un terramarinde non nasce più. Ya galamito, come ha tirato a me, oh come ha tirato a me, voglio gamba

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

una persiana che sbatte, un lampione che luce, e in un'ubriaca che dice bussando alla porta, ma la non c'è, a tre mesi non dormi più.

0: Alleva l'ini glicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia la pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, una stecanna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi ago le fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta, caricate d'amore. Case dire sto cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più.

0: Alleva l'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina anacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

una stanna primavera, metra sudo rindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio, come tremme nette nocchi se non carri.

Io non lo faccio apposta, e tu che stai a sapere, corna, corna, ti tenga a capa tosti, tosti, tosti come che. Per ogni uomo tre mogliere stava scritto in tuo giornale, ma una legge speciale bacia a ranne, sai perché? Perché l'uomo ne so poca, mentre la donna in abbondanza, ma non voglio.

0: kogos devine mesa. Kogos devine mesa. Kogos devine mesa. Kogos devine mesa.
1: Mira tu bella ca tutto me scola. Tiende ca corra carra de capone. Mira tu bella ca tutto me scola. Tiende ca corra carra de capone. Corro corro tu ma tu. Pega la sa.
0: Tata Lucia ca zomme da ca.
1: Lucia.
0: Gritta gan gritta e cucurusa.
1: Lucia.
0: Tata Lucia ca zomme da ca.
1: Lucia.
0: Gritta

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

confina, farò tu piace ovina, ma chi le luve che sti parte c'ha? Ci siamo conosciuti, dicendoci a salute.

companya carcerada, non dormita, che stamattina sola ci aveva dato buongiorno, sperante libertà fino a venire. Sorti tre parole, campami da chi attorno, stanotte io mi faccio il puntarello, ci ha salutato Gabriel Mirimone, a tutta piccantella.

campana è il suo 24 ore che stare con me e allora vedo.

0: Totò, tu sai che sei qui per giocare per beneficenza.
1: Sì, sì.
0: Allora dico, sai di che si tratta? Tu sei un esperto per le canzoni che hai fatto, no?
1: Beh, così, un po'.
0: Belle, come un po'. Ma la femmina, ma che scherziamo? Grosso successo.
1: Combinazione.
0: E qual è l'ultimo dei successi?
1: Chitarra mia.
0: Chitarra mia.
1: Non è un successo perché non è stata ancora cantata.
0: È la prima. Ah!
1: È la prima.
0: Vogliamo cantare chitarra mia qua adesso?
1: La canto io?
0: Sì.
1: È la parola.
0: E chi la canta?
1: Oddio, ha cantato Gassman, potrei cantare anch'io, eh? La verità, eh? Ma siccome io non posso cantare, non c'ho voce, sono stonato.
0: Allora?
1: Sono stonato. Io c'ho la controvoce.
0: La controvoce?
1: Cioè la controfigura.
0: La controfigura, la controvoce la come la controfigura?
1: La controfigura per la voce.
0: E chi è?
1: È un grande cantante. E molto bravo, uno dei migliori. Nunzio Gallo.
0: Ah, te lo sei scelto proprio nel mazzo.
1: Eccolo qua. Eh sì, perché ho pensato, già che mi devo scegliere la controfigura,
0: sì.
1: Me la scegli bello, con una bella voce, eccetera, eccetera.
0: E napoletano.
1: È napoletano.
0: E allora Nunzio Gallo che ci farà ascoltare?
1: Chitarra mia, versi miei, musica del maestro Cozzoli.
0: Forza Gallo, eh.
1: Sentiamo.

amore perduto, perché me lasciata, perché si fuiuta, risponde perché. Amore perduto, risponde a sto cuore, perché.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

sarà sbagliata. Se o vero esiste, viene qua, vieni là a pigliare.

Bocche Rosa, versi di Raffaele Mallozzi, musica di Furio Rendine, edizione musicale La Canzonetta 1949, primo interprete Sergio Bruni, accompagnato al piano dal maestro Salvatore D'Angelo, canta Mario Trevi.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

cremava asciutatella e non va a padre. Perché? Perché? Guagnio che ne

Bașbani e lungă, masă potrită. Ca somma non te calcola, e forte Enrico, guardami, guardami in faccia, io ne sto come a me. Che spunta fa sta lacrima.

agua, ni yo que ni ve lágrimas la nascondeva de.

Tu scordo male, gatta fa maricata, tieni a carezze figlia, gatta conforta st'anima, dimma chi te non si ha perduto me. Bastate buone scordata, e ride, ride addio, fa come a me. Perché, il ride voglio piangere, ma solo da sapere.

batter una farina, corre un braccio a tua mamma, un po' scema piccerina, dilla tutta la verità, che mamma dopo capito.

cadere, comincia lì il tuo viaggio. A un guerriero non serve la forza, per vincere ha bisogno del coraggio. Fra tieni di stretto alla ragazza che ti ama, non a quella che ami.

questa canzone io vi invito a pensare al mare, senza zanzare possibilmente. Si chiama Me voglio fa' na casa.

0: Lettera al governatore della Libia.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

la sua precisione di tiro, per lo scatto, per l'elevazione. Però tu a me ne dai 35, quando tutto ti sembra pulito. 35 d'accordo, me li dai dopo.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: C'è un suono che nasce dal mare attraverso le mani e Napoli che viaggia senza valigia, seguendo i tasti della memoria.

0: E ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e sto per dare il là. E lo dico chissà perché con questo là, una nota musicale, sì, perché vi sto anticipando un po' il tema di questa mattina. Il mio programma radiofonico che racconta tutti i napoletani del mondo e tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E insomma, oggi c'è un artista straordinario, sapete, ci sono artisti che suonano uno strumento e altri che lo trasformano un po' in geografia, ho fatto questa metafora. E per lui il pianoforte non è solo musica, è memoria, viaggio e appartenenza. Nato a Napoli, cresciuto tra studio, passione e visione, ha portato il suo talento, pensate, oltre i confini senza mai perdere la sua identità. E a questo punto devo solo presentarlo. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, cari amici, Sergio Colicchio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao ciao.
0: Come stai, Sergio?
1: Tutto bene, una giornata di musica come tutte le altre.
0: Il relax però mi hai anticipato finalmente.
1: Totale relax per una volta.
0: Bene, ci sta, anche perché si corre, c'è tanta frenesia, ci sono tante cose belle da fare, tanti progetti, per fortuna il lavoro non manca. Però arrivare qui agli studi senza fretta, dedicandoti questa mattinata a me e al nostro programma e agli amici che ci ascoltano, devi dire, non apprezzo, no?
1: Davvero, sono molto molto contento e anche molto rilassato.
0: Ebbene, bene. Allora Sergio, lui è un musicista, nel dettaglio pianista, e insomma hai portato comunque la tua Napoli, le tue radici un po' in giro per il mondo. E oggi vivi a Roma, ma Napoli per te, mi hai detto poco fa, microfoni spenti, è andare in vacanza quando scendi giù.
1: Sì, cioè, io ho lasciato Napoli ormai più di 20 anni fa, era il lontano 2004, dopo quasi 30 anni trascorsi nella nostra fantastica città d'origine. Sono venuto a Roma per motivi legati naturalmente alla mia professione, e ormai qui ci sono da tempo, faccio tante attività, tanti progetti, tante situazioni, ma alla fine quando posso mi vado a fare sempre il weekend a Napoli e me la godo per quella che è una
0: che
1: città
0: bello.
1: Deliziosa.
0: Che bello, allora infatti noi parliamo adesso proprio della Napoli, della tua Napoli, delle tue radici e soprattutto della tua partenza, no? Perché vogliamo sapere, siamo curiosi anche. Lo faccio sempre con gli ospiti che arrivano qui per capire da dove sono partiti, come, il perché, soprattutto la passione che vi ha spinto ad essere quelli che siete oggi, quello che rappresenti oggi, comunque il grande Sergio Colicchio, pianista straordinario, hai lavorato con delle eccellenze, sei un'eccellenza e poi lo capiamo e ci racconterai. Partiamo dalle tue origini, partiamo dove tutto, no, un po' iniziato. Che bambino eri a Napoli?
1: Allora, ci sono state due fasi del mio bambino. La prima, da quando sono nato fino ai 4 anni, io sono stato un bambino dei quartieri spagnoli. La mia famiglia abitava lì, tutta la famiglia d'origine di mia madre e di mio padre, tutta radicata in quella zona di Napoli, che oggi naturalmente è preda di turismo, ma negli anni è stata rappresentante della Napoli più verace. Poi ci fu il terremoto e da lì ci trasferimmo al Vomero, dove poi effettivamente si è sviluppata tutta la nostra vita familiare, nonché i miei studi e tutto ciò che ho conseguito in termini di vita sociale.
0: Ti interrompo un attimo, questo passaggio dai quartieri, no? Che comunque la Napoli quella vera, che poi solo tu puoi sapere, chi viene da lì lo può sapere, no? Io non vivendoci non lo potrei mai immaginare o raccontare cosa significherebbe, ma nel bene e nel male, intendo dire, provenire e arrivare dai quartieri e poi andando al Vomero, cioè c'è una differenza abissale, come l'hai vista questa cosa?
1: Premettiamo che ero molto piccolo, quindi tutto sommato il cambio non lo vissi con diciamo con la consapevolezza dovuta, ma comunque parliamo di una Napoli degli anni 80, quindi una Napoli diversa dall'oggi, una Napoli più complicata, più difficile, ed è una Napoli che comunque ricordo come una Napoli popolare. Anche lo stesso quartiere Vomero, io facevo le scuole alla Vanvitelli mi ricordo che avevo contatti con la Napoli vera, che era poi la Napoli che in tante occasioni cantava Pino Daniele, o che comunque era rappresentata in tante situazioni di film, sceneggiati e simili. Insomma, una Napoli molto verace, molto complicata. Erano anni difficili, era una Napoli difficile. Poi mi sono formato a Napoli, sì, dal punto di vista, diciamo, della musica. E anche, cioè, sembrerà strano, io ho un diploma in pianoforte preso col grande maestro Tonino Esposito.
0: Mamma mia, che storia. Guarda, io oggi mi voglio essere la spettatrice della tua biografia. Sì. Grazie Sergio per averci regalato la tua presenza qui, è importantissimo.
1: È solo un onore.
0: Una storia importante.
1: Ed ero studente anche di università. Io ho fatto l'università nella vita, ho fatto architettura, che ho terminato, e diciamo ero già diplomato in pianoforte quando mi sono laureato. Quel momento è stato, diciamo, poi il punto di svolta della vita, perché insomma la proiezione del mio lavoro dal punto di vista della musica prevedeva già molto teatro, puntavo a situazioni alle quali poi sono arrivato, di cinema, di TV, insomma di vita di set. E insomma Roma era un po' l'approdo più ovvio in questa situazione. Quindi io, in un giorno del 2004, nella fattispecie il 17 settembre, senza un amico, senza una lira, senza un lavoro, senza una casa, senza una macchina, senza uno scooter, senza nulla, sono approdato a Roma. E da lì è stata una vita, diciamo, di lavoro effettivamente molto interessante, che mi ha portato anche a dei progetti molto importanti, anche, diciamo, noti in tutto il paese, film famosi, situazioni insomma molto interessanti, che però fondamentalmente non mi hanno mai fatto perdere questo legame con la mia città d'origine. E infatti il mio modo di parlare, che insomma non so se si sente, ma sono napoletano.
0: Certo, non l'hai assolutamente perso, ma non si perde. Devo dire, Sergio, una scelta coraggiosissima, ma c'era qualcosa che ti chiamava, anche perché ognuno di noi a un certo punto ascolta la propria voce interiore, no? Rispetto a quando qualcuno ti può dire o ti può consigliare vai in una città diversa, vai a Roma, c'è il cinema, c'è la musica, è un po' più, ci sono più opportunità, ma fondamentalmente quelle voci, quei consigli restano, no, un po' fine a se stessi. Ma tu hai avuto quella voce interiore che ti chiamava per quella città?
1: Sì, ce l'ho avuta. In realtà ne ho avuta una interiore e una esteriore. Quella esteriore era fondamentalmente il mio maestro Tonino Esposito, grande arrangiatore, un musicista che ha lavorato anche tanto in Rai, che anche durante gli anni di studio insisteva che io, insomma, approdassi in una realtà dove ci fossero produzioni di un certo livello. E poi quella interiore, che risponde forse a una questione quasi, diciamo, di natura stilistica. Secondo me c'è un filo rosso stilistico musicale che lega, che, diciamo, che parte da Shostakovich, arriva a Nino Rota, che arriva a Nicola Piovani e che poi proseguo anch'io. Nicola Piovani era il mio obiettivo personale, lavorare con Piovani era il motivo per cui io volevo
0: vivere, dai.
1: No, vabbè. Vivere.
0: Vabbè, vivere. Dai,
1: sì, anche un po'
0: anche,
1: vivere.
0: Però, capito, cioè, io lo so perché sono caparbia, no? Capito che,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: che anche
1: la tenacia, cioè, sì, c'è.
0: Chi può arrivare a dei palcoscenici a questi livelli? Solamente persone caparbie, sì, determinate. Sì. E quindi ti capisco, so che sì, non per la missione della vita, però quando ti poni un obiettivo, sì, è proprio quello il motore dei tuoi buongiorno, delle tue giornate, delle...
1: No, ma infatti la vita poi mi ha dato ragione, ed effettivamente il mio essermi trasferito a Roma ha portato a risultati eccellenti, non lo nego. Ho comunque amici che svolgono dignitosissime carriere di musicisti a Napoli, non che non si possa fare a Napoli, però diciamo è una questione basata sui grandi numeri. Le produzioni a Roma sono tante, sono diverse, molte fanno capo a Roma per poi girare l'Italia in tournée. La mia è una vita che si, diciamo, che si distingue, cioè si differenzia un po' tra la vita teatrale che faccio, quella di set, quella di studio su Roma, quella di insegnamento, insomma sono tante cose ed effettivamente ruotano tutte intorno alla mia presenza su Roma.
0: Esatto, esatto. E invece, tornando ancora alla tua infanzia, qual è la prima immagine sonora che ricordi da bambino? Proprio qual è stato il motivo per il quale tu hai capito di dover fare, voler fare questo?
1: Allora,
0: come l'hai capito? Ecco, come l'hai
1: io
0: capito?
1: Ero molto piccolo, avevo circa 6 anni. Provengo da una famiglia dove nessuno prima di me ha mai suonato e mi dispiace dirlo da padre di bambini, ma nessuno dopo di me ha suonato.
0: E né prima né dopo,
1: né
0: diciamo.
1: Prima né dopo, un caso unico.
0: È raro.
1: Praticamente avevo 6 anni ed era un Natale in cui mio cugino Davide ebbe regalato l'organetto Bontempi. Il ragazzo bambino a sua volta questo organetto non lo prese proprio in considerazione e invece io lo vidi e fu amore a prima vista, uno strumento giocattolo che cominciai a suonare come se non ci fosse nulla altro nella stanza, nella casa e nella città, io e l'organetto Bontempi.
0: Bellissimo.
1: Fu amore a prima vista. Da quel momento, diciamo, poi i miei genitori comprarono il pianoforte, insomma, la musica è sempre stata con me, cioè sempre una presenza che ricordo sempre, sempre, sempre accanto a me e in tutte le fasi della vita. Quello è stato il momento iniziale, però ho anche il ricordo di quando in radio, di quando in macchina con la mia famiglia ascoltavamo le canzoni dei Beatles. Ho anche questo ricordo molto forte che ha comunque forgiato un certo stile, perché secondo me c'è della roba che non dovrebbe mai essere esclusa dall'ascolto delle persone, i Beatles innanzitutto.
0: E oggi cos'è che è stato escluso che per te è proprio tollerabile? Cioè,
1: guarda,
0: tu insegni comunque,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Devo dire,
1: allora,
0: sei, ti dividi un po' mille volti, nelle mille presenze di Sergio che riesce comunque a compensare tutto attraverso la sua musica e attraverso set, teatro, ragazzi, giovani, quindi comunque hai anche a che fare con le nuove generazioni. E cosa percepisci loro che magari al tuo tempo non c'è più oggi?
1: Allora, innanzitutto c'è un discorso a monte, c'è la musica tecnicamente in quanto tale non è legata specificatamente all'epoca in cui è stata prodotta. La musica può essere bella in qualsiasi epoca sia stata fatta. Si è creata un po' una sorta di dicotomia fra chi sente musica attuale appena prodotta e gente che sente roba che magari va da decenni fa fino a secoli fa. Questo è, secondo me, un rischiosissimo limite, perché oltre a tantissima roba che è stata prodotta anche già solo nella seconda metà del Novecento, ho citato i Beatles, ma potrei dire Pink Floyd, Doors
0: e tu sei uno di quelli che dice prima la musica.
1: No, ma io non è che dico prima la
0: musica.
1: Non lo
0: dici?
1: Non sono di quel tipo. Non sono di quel tipo. Io sono per una musica che possa essere differenziata solo tra quella che piace e che non piace. Quindi a me non me ne frega niente se una cosa è stata scritta 4 secoli fa. Può avere lo stesso valore di una cosa appena prodotta. Il problema è che quando c'era, diciamo, proprio l'opera oggi, no? È una cosa d'elite, è una cosa per cui se devi andare a teatro devi spendere anche una cosa di soldi seria e soprattutto avere una sorta di taglio molto rigido, molto serioso, devi andare vestito bene, insomma ci sono...
0: Vabbè, una cultura...
1: Sì, ma l'opera, quando si metteva in scena il Don Giovanni di Mozart o le opere di Verdi, era roba popolare, cioè ci andava il popolino a sentire questa roba, i teatri all'italiana... Oggi hanno nei palchi il posto più costoso, ma all'epoca era il posto dove la gente si portava a mangiare da casa, si portavano le panche. Cioè l'opera è stata per tanto tempo un motivo di musica popolare.
0: Sì.
1: E oggi si è perso. Cioè questa differenza non la capisco. Cioè sembra che
0: ci sia
1: difficoltà ad approcciare a certi generi. Perché magari sono
0: molto
1: fuori
0: aristocratici,
1: moda.
0: un po' di alto genere. Non ti piace questa classificazione?
1: No, io insegno per esempio all'Accademia del Musical e praticamente lì c'è un approccio a un repertorio fantastico fatto di gente come Weber, Bernstein, insomma musicisti eccezionali. E spesso faccio presente a questi allievi che lo stesso livello si raggiunge anche nelle opere di Puccini.
0: Capisci? Quindi questa roba, insomma, non l'accetti, vorresti che ci fosse un ritorno sì. alle origini, che poi ti devo dire il piano è magia, no?
1: Sì.
0: Io guarda, andavo al San Carlo di Napoli, io sono stata lì allieva e le mie classi, le mie lezioni erano col pianista. Cioè sì. ti rendi conto che livello, sì. che roba sì. incredibile, che noi arrivavamo lì. C'era la maestra Carmen francese, quindi non ti immagini i bacchettamenti sì, a Gogo, anzi a già 13
1: anni. Sì, capitava
0: anni.
1: La stessa cioè, cosa con tu... chi studiava in conservatorio, lo so molto bene.
0: E tu sei un insegnante. Sì, sì. Quindi cioè, puoi capire, hai avuto un'infanzia bella, sì, felice, però comunque già una grande responsabilità a soli 13 anni, sì, no? Sì, quell'orario, certo. la rigidità, certo. non puoi fare ritardi. Quindi certo. comunque siamo sì. cresciuti in un modo molto più severo, se si può dire, però io ringrazio questa disciplina e se
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: senso
1: sì.
0: un po' responsabile
1: sì, perché oggi è un
0: permette,
1: po' all'opposto oggi è una situazione che è andata a finire un po' all'opposto. Per esempio, quando io studiavo pianoforte in conservatorio, l'esame più complesso che c'era era il compimento medio, l'ottavo anno, dove c'era un programma di pianoforte che insomma facevamo in tanti, ma era un qualcosa di disumano. Che
0: sì,
1: oggi
0: una
1: praticamente
0: storia del pianoforte, cioè sì, una no, storia sì. dell'arte, di andavano a studiare i testi.
1: No, era proprio una questione di era una sorta di concerto che dovevi preparare. C'era una quantità.
0: Tecnico.
1: Sì, c'era una quantità di brani, per esempio, di Bach. Che praticamente cioè, ci volevano anni per preparare.
0: Questo quando andavi tu.
1: Sì, vabbè,
0: okay.
1: ma per decenni.
0: E invece oggi com'è?
1: Oggi vedo una preparazione parecchio più blanda, diciamo parecchio più... La vedo, diciamo, che si sono aperte delle strade in direzione dei generi, per cui ci sono corsi di musica pop, corsi di musica jazz, corsi di musica popolare e così via. Però poi mi sembra che non si scenda troppo nel profondo. Non che sia facile farlo nella musica.
0: Si resta un po' in superficie. E questa è una generazione, una società un po' superficiale, no? Concordi con me?
1: Un po' sì.
0: Un po', po molto sì.
1: Un po'
0: molto sì.
1: Sì. Sì, la generazione Instagram, tutto è subito, ma ci sono tante cose.
0: Invece Sergio, sono curiosa, i ragazzi che ecco studiano musica, piano, comunque strumenti, ecco che d'altro canto non stanno andando a fare DJ o rap o trap, quindi rientrano forse anche in quel mood un po' più tra virgolette superficiale, perché anche lì ci sono... insomma degli studi e una preparazione, ma i ragazzi che provengono da quel repertorio, come interagiscono con il mezzo del social, con lo smartphone, con l'utilizzo?
1: Ma...
0: sono uguali? Cioè io me li immagino un po' più, capito? Staccati.
1: Ma fondamentalmente è per tutti un sistema, diciamo, di
0: cioè si mettono
1: mostrarsi.
0: Anche loro con il piano e
1: sì.
0: Instagram a farsi il video, questo
1: sì.
0: voglio capire.
1: Sì, non è specificatamente legato a chi fa quel tipo di studio oppure chi ne fa altri, cioè c'è chi lo fa, chi non lo fa, ma la questione secondo me è che il punto di contatto con la realtà non è il social, è il palcoscenico. È quello il punto di svolta, perché il social è un mondo spesso edulcorato, comunque di impatto visivo. Il palcoscenico ha il dato reale del pubblico presente e anche pagante, quindi esigente in quanto tale.
0: E anche della messa alla prova dell'artista,
1: certo,
0: perché quello
1: certo.
0: è quando si fa teatro, che certo. sia musicisti, attori, lì vuol dire che lo sai fare, che lo
1: sì,
0: puoi fare,
1: sì.
0: perché non ci sono gli stop, non ci sono,
1: certo,
0: non puoi
1: certo.
0: ripetere le scene o il brano in questo
1: certo,
0: caso.
1: Certo, quel tipo di preparazione che ho fatto io quando ero studente di conservatorio dava gli strumenti, diciamo, tecnici per affrontarlo, ma non dava gli strumenti, diciamo, di mestiere. Dovevi fartelo fondamentalmente tu il mestiere, l'esperienza la facevi giustamente facendola, sì, la gavetta,
0: un po' di dovevi un po' provare di
1: la
0: qua
1: gavetta,
0: ti dovevi inserire gavetta, magari sì. in qualche gruppo.
1: I social a volte questa gavetta la fanno saltare, perché arrivi magari a dei livelli di popolarità tali per cui sei già pronto dal punto di vista della tua notorietà a salire su un palco. Il problema è capire se ne sei in grado.
0: Ma infatti li catapultano, poverini, su questi palcoscenici giganti come musical, che magari prendono ragazzini, posso dirlo, anche inesperti, perché ragazzi, cioè, studiare vuol dire che veramente devi, devi fare 10 anni, 15 anni di studi, di formazione. Io parlo così perché li ho fatti, cioè, nel senso, cioè, io vengo da quella, quindi capito, lo sto parlando con te perché ci capiamo e sappiamo che dietro tutto quello che poi si può vedere nel tuo caso in un concerto, nel tuo caso nei teatri, nel mio sul social, ecco, che va magari anche a sminuire la mia immagine stessa, perché è un'arma a doppio taglio, nel senso che proiettarsi su sul social, su Instagram, e magari metti i tuoi contenuti, c'è chi capisce che dietro Fabiola, quel personaggio, c'è comunque dell'altro, c'è comunque una gavetta, c'è uno studio, c'è stata formazione, ma altri magari si soffermano solo su è carina, sta lì perché è carina.
1: Vabbè, ma quella è, diciamo,
0: è un concetto che va,
1: hai ragione,
0: va
1: però
0: sempre spiegato.
1: Sì,
0: capito?
1: certo. Però è comunque ancora una situazione gestibile, quella che più o meno su un palcoscenico ci salga gente capace. Più o meno posso garantire che almeno nelle esperienze che faccio io sono legato a quello.
0: Ti è capitato di vedere gente incapace su palcoscenici?
1: Diverse volte.
0: Molte volte, dai, l'ho tradotto. Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, noi ci fermiamo un attimo perché Sergio, io devo far ascoltare Come la prima volta di Sergio Colicchio. A tra poco, ciao!

0: Ecco i microfoni di Rai Radio Live Napoli, Sergio Colicchio, che mi fa... Allora, tu oggi mi farei piangere, perché a me il pianoforte, oltre ai ricordi che mi fa andare a scovare nella mia mente, mi piace da impazzire. Infatti ho detto a mio figlio, vuoi fare pianoforte, vuoi studiare? Veramente straordinario. Mi vuoi raccontare, Sergio, come la prima volta?
1: Questo brano è... parte della colonna sonora del film di Paolo Costella, che si chiama Vicini di casa, ed è la scena finale nella quale il protagonista, che è Claudio Bisio,
0: sì,
1: suona questo pezzo e praticamente poi ci sono, diciamo, è attaccato ai titoli di coda. Serviva, diciamo, un pezzo proprio che chiudesse il film.
0: Ma la pelle d'oca, mamma mia. Oh, che bello!
1: Una cosa divertente su questo pezzo è come è stata effettuata la ripresa. Perché io ho sottoposto a Paolo, come spesso mi capita con i registi, diversi temi. Solo che non riuscivamo a trovare quello che fosse adeguato. E quindi a un certo punto ci trovammo in uno studio. Io ero davanti al pianoforte. E a un certo punto il tecnico mandò il video con Claudio Bisio che suonava e praticamente il pezzo è nato completamente improvvisato, del tipo buona la prima. Cioè io mi ricordo attaccai a suonare, che Paolo mi fece segno col pollice su dicendo continua questa funzione.
0: Wow.
1: E tutta la traccia che avete ascoltato, che è la traccia che chiude il film,
0: è buona,
1: è stata buona,
0: buona
1: la prima,
0: la prima.
1: È stata completamente improvvisata.
0: Bellissimo.
1: È stato un momento magnifico, bellissimo.
0: E tu poi te la sei insomma goduta e riprodotta.
1: Sì, ero preoccupato perché all'interno del film il montaggio prevedeva alcuni momenti in cui le mani di Claudio Bisio fossero sul pianoforte. Avevo paura che non ci fosse troppa sincronia fra quelle immagini e la musica. Invece poi è andato tutto benissimo.
0: Cioè, quindi tu l'hai fatto seguendo il video di Bisio,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: muoveva le mani. No,
1: il
0: un
1: video
0: genio.
1: Già montato.
0: Capito,
1: il video era già montato.
0: Adesso.
1: Il film era già pronto, serviva solo questo pezzo.
0: Quindi ti hanno messo questa immagine di lui che sta al piano, ultima scena, e hai seguito un po' le sue mani. No, straordinario, ragazzi.
1: Sì, è andata così.
0: Fighissimo.
1: Sì. Per un film che è andato anche molto bene, un bellissimo film. Cioè, sono molto contento. È stato un bel momento.
0: Vedi come ottimizzare i tempi cinematografici, che poi sono tra l'altro lunghi, o anche del lavoro, del nostro lavoro, del nostro mondo. Perché
1: diciamo che io ho la fortuna, o anche forse il merito, di alla fine mettere insieme due figure. Cioè io scrivo musica, compongo musica, ma sono anche esecutore puro. Cioè io vivo contemporaneamente dell'essere compositore, sia dal punto di vista, diciamo, informatico, quindi utilizzando il computer, sia proprio vecchia maniera, foglio pentagrammato, matita e gomma, soprattutto gomma. E poi e dall'altra parte avere un'attività, diciamo, strumentistica, diciamo prettamente, diciamo quasi esclusivamente pianistica, ma poi suono tantissime altre cose e soprattutto mi capita di recitare. Ho queste due carriere contemporanee che porto avanti, scrivo ed eseguo. Cioè io seguo anche roba concertistica, tipo Chopin, così, ma poi vado a fare spettacoli con tanta gente, tantissima gente.
0: E con la recitazione, il teatro?
1: Ma la recitazione, manca a dirlo, mi salva abbondantemente l'essere napoletano.
0: quello lo è, perché, devo dire, una marcia in più,
1: la
0: nostra teatralità, vabbè, ma poi c'è un volto comunque bello iconico, una voce bellissima.
1: Cioè
0: tu potresti fare pure il doppiatore, Sergio. L'hai mai fatto?
1: Il doppiatore di qualcuno napoletano, però.
0: Ma un po' di dizione, tranquillo, un po' di pratica, ti faccio vedere.
1: Io mastico teatro da sempre, cioè ero a Napoli, già lavoravo da decenni prima di trasferirmi a Roma nel teatro, insomma ho lavorato veramente con nomi enormi del teatro, quindi è un ambiente che mastico da sempre. Non ho mai fatto, né ho intenzione di fare accademie teatrali, non sono un attore. Però
0: non c'ho tempo.
1: No, però diciamo che fondamentalmente mi capita molto spesso di essere in qualche modo, diciamo, un pianista nella scena che proprio si sta raccontando, quindi alla fine tra una cosa e un'altra mi sono trovato anche a fare l'attore.
0: E lo dici con il sorriso.
1: Sì, sì, perché lo faccio poco.
0: Lo fai poco, vabbè, però ti diverte, no? Sicuramente. Poi il teatro, ragazzi, è una roba straordinaria. Infatti mi chiedevi, Fabiola, ma il teatro è la più grandina, secondo me, perché ti dà un'emozione. Raga, fuori dal comune, altro che TV, che cinema. Lì il teatro, tu entri dalle quinte, il pubblico che ti assorbe, tu che devi catturare il pubblico con le battute, è un'esperienza fantastica. Infatti quelle poche volte che ho debuttato con tournée teatrali da attrice, perché poi ho fatto magari danza, ovviamente lì ho avuto anche modo di vivere sicuramente, di conoscerlo bene il teatro, quindi lo conosco, Confidence, ti dà emozioni che in altri luoghi non riesci ad avere, certo, non la riesci ad avere così intensa, così, cioè ti senti pieno, ti senti completo, no? In un certo
1: sì,
0: senso.
1: Sì, ed è comunque, se vogliamo, come dice lo stesso Piovani, il linguaggio del futuro, cioè il teatro esisteva
0: da sempre, non è mai, vedi?
1: Continuerà a esistere nonostante intelligenza artificiale, social e simili, cioè la gente ha sempre voglia di vedere qualcuno che si esibisce dal vivo. Quello è. Il caso vuole che io negli ultimi anni faccia molti spettacoli, molte produzioni dove sono, diciamo, io che al pianoforte accompagno l'artista di scena, e mi capita di farlo con Antonio Catania, con Giampaolo Morelli, con Edoardo Silos Labini. Ora sono in scena con Enzo Casertano e Alessandra Medico. Cioè, molto spesso partecipo a spettacoli nei quali, oltre l'attore, l'unica cosa presente è, diciamo, il pianoforte. Ovviamente
0: bello.
1: Il pianoforte al pianista, e il pianista spesso interviene in quanto spalla o in quanto comunque soggetto che
0: è presente lì, no, in scena.
1: Sì, sì.
0: Allora Sergio, spostiamoci ed entriamo nel nostro quiz Napoli Express, poche fermate ma tutte che vanno alle radici. Un proverbio napoletano.
1: Tiene magato teng.
0: Lo spieghiamo a magari qualche ascoltatore, non è campano.
1: Allora, tiene magato teng, letteralmente significa mantienimi che ti mantengo io. Cioè,
0: mantenimoci insieme.
1: Brave, è quella situazione nella quale una situazione, cioè c'è qualcosa di labile, qualcosa di indeciso, qualcosa di insicuro. Manteniamoci a vicenda e affrontiamo la situazione per risolvere il problema.
0: Bella, mi piace, non me l'avevano mai detto. Bravo, bravo. Neanche io lo uso tanto. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, ce ne sono diverse, però quella alla quale sono proprio particolarmente legato è il 25 dicembre, la messa maritata. Quella è una cosa che
0: Caresso Mun c'ha da sta.
1: Cioè, quella è una cosa che secondo me spiega molto anche proprio della filosofia napoletana, perché oltre al gusto intrinseco che ha quel piatto e la preparazione che dura ore di impegno, ore di perseveranza, e quello è preceduto dall'acquisto di materia prima buona, quindi ci vuole talento a saper fare.
0: Ci vuole talento. Allora ti posso raccontare una cosa, Sergio? Mi hanno raccontato che ai quartieri spagnoli, guarda caso, un mio amico dei quartieri, nel periodo natalizio, lui è un attore, e vive lì ancora ai quartieri, insomma, un po', sai, una casa piccolina, tanti di loro dentro, eccetera eccetera. Allora mi dice: no Fabio, non puoi capire, perché mia mamma sta a preparare la minestra, sta nella vasca, la minestra della vasca mia, immagino fa una doccia, tutta la vasca piena di minestra. Ho detto: mamma mia, ma Fabio, ma sei napoletana, dove vivi? Ho detto: ma che stai dicendo, come? Ma come, qua c'è l'usanza che mettiamo la minestra a mollo dentro la vasca da bagno, perché siamo 50 di noi. Cioè, è vera sta cosa, Sergio, me la confermi? Cioè,
1: io non te la posso confermare, perché a casa mia ci sono le docce. Ma magari succede, certo. È curioso.
0: Mi ha fatto morire, guarda, ti giuro. Io ho detto: boh, forse è un film, è una sceneggiatura, ma cosa sta dicendo? Mi ha letteralmente fatto immaginare questa minestra dentro a sta vasca, e lui non si poteva fare la doccia.
1: Sì,
0: capisci?
1: Ai
0: quartieri spagnoli, un'immagine curiosa, come quella anche del bambinello che si porta in giro per le case, suo bambino in braccio. No, io non ho mai fatto sta cosa.
1: No, neanche io, però so di che parli.
0: Però siamo stati a Ovindoli sulla neve questo inverno, E una ragazza di là ci dice: ah, napoletani, ma voi lo fate il giro del bambinello in braccio in tutte le case? Ho detto: ragazzi, ma a me mi mancano dei file, scusate, sono tradizioni, forse non avendo magari nemmeno i nonni io, né paterni né materni, mi sono persa forse qualche piccolo pezzo, un racconto delle tradizioni, no, quelle vere.
1: Ma credo esista ancora, magari misura sì, minore sì, rispetto al passato.
0: Guarda,
1: ma...
0: TG del giorno dopo hanno raccontato questa cosa del bambinello. No, ma aveva ragione quella ragazza. E noi abbiamo detto: no, ma noi non lo facciamo. No, ma sei sicura? Sì, vedi che so. Giorno dopo al TG sulla Rai hanno fatto vedere questa nostra usanza. Allora, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta. Un gesto.
1: Sentite, guardate, sarò onesto, l'esultanza al gol quando segna a Napoli è quella, perché okay, anche a Roma, anche a Roma la manteniamo altissima. Io praticamente casa mia, il mio studio, cioè un covo, praticamente una specie di Napoli
0: club
1: a Roma, sì, cioè,
0: non di musica, di tifosi.
1: No, si suona in altri momenti, quando c'è la partita non si suona.
0: Bellissimo. Sì, sì. Invece, Sergio, c'è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo un po', ma invece andrebbe molto custodita, cioè andrebbe tenuta stretta, nostra.
1: Qui, allora, qui si apre un capitolo enorme che secondo me è molto importante. Cioè, si sta perdendo, ahimè, un intero repertorio di musica classica napoletana, sia quella di stampo melodico famosa come canzoni tipo I Tivurria Vasà, Era De Maggio e simili, sia quella macchiettistica. C'è una gigantesca letteratura di brani che io tra l'altro ho avuto la fortuna di suonare nella mia vita lavorativa tantissima, con gente bravissima che lo faceva. Quella roba si sta perdendo, quella tradizione musicale vedo che sta sfumando, sta avvenendo. Anche io nel mio stesso lavoro ho raramente a che fare con quel tipo di repertorio ed è una cosa che mi spaventa tantissimo. Cioè, noto che la generazione degli attuali ventenni, trentenni, quella roba non la conoscono proprio.
0: È
1: ed è roba che esula dall'età dell'ascoltatore, ma anche dal momento in cui è stata scritta. C'è il repertorio macchiettistico che fa capo per esempio al duo Pisano Cioffi, che faceva gente come Nino Taranto, ma macchiette ne ha scritte anche Totò, un sacco di gente. È un repertorio divertentissimo, musicalmente interessantissimo, ma non trova spazio. Ecco, quello è un po' una mia preoccupazione, ma mi sono anche detto che qualcosa si dovrebbe fare al riguardo.
0: Bravo,
1: perché,
0: giusto.
1: Perché non si può perdere. No,
0: hai detto una cosa interessantissima, ma poi soprattutto chi vuole fare musica, chi vuole vivere di musica, non può non avere, ecco, una cultura di questo genere.
1: Sì, ma anche l'ascoltatore, anche l'ascoltatore. È importante conoscere dei brani che sono stati per decenni la colonna sonora di un paese intero, non era roba solo specificatamente ascoltata a Napoli. C'erano pezzi ascoltati in tutta Italia, in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo. E si sta perdendo. E non è una cosa alla quale con la quale bisogna fare i conti e in qualche modo bisogna reagire. Infatti, tra i mille progetti c'ho quello anche di, diciamo, una ripresa di un certo tipo di repertorio che è bello.
0: Che va ascoltato e va imparato.
1: La verità è quella, che è bella roba. È bella roba che può essere ascoltata, può essere imparata, può essere studiata, è divertente, roba divertente. La gente oggi vuole ridere e quella roba serve spesso a ridere.
0: A mettere anche di buon umore, no?
1: Sì, certo, certo, certo.
0: Allora, invece, Sergio, l'ultima domanda di Napoli Express ti chiedo, anche se sicuramente già l'avrei fatto dal tuo cambiamento, no, tra Napoli arrivando a Roma, se avessi uno zaino e dovresti mettere una cosa, anche non materiale, un oggetto o non materiale, di Napoli per partire per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Allora,
0: di Napoli, che non devi assolutamente mancare.
1: Allora,
0: una, Sergio,
1: una,
0: sì,
1: una è difficilissima.
0: Già ti ho visto che stavi per andare.
1: Una è difficilissima, però potrei sembrare banale, ma io non posso fare diversamente. Una sfogliatella frolla quello.
0: Madonna, guarda, mi ha risposto così anche una, ti giuro, un altro ragazzo, un artista che è passato da qui dai microfoni, mi ha detto una sfogliatella. Ho detto, ma come?
1: No, sì.
0: Non posso farne a meno.
1: Non riesco a trovarle a Roma.
0: Buone come giù. No.
1: No, ma
0: allora una
1: bisogna...
0: no, voglio dire, almeno una guantiera di...
1: una guantiera, sì,
0: di 50 folle.
1: Col mio rapporto con lattosio vado proprio a finire a San Camillo, ma a quel punto sono contento.
0: Dici tu non me lo
1: porta. Ci vado felice.
0: Va bene, grazie Sergio per questo momento e lasciamo ascoltare i nostri amici Radix di Sergio Colicchio. Noi torniamo tra pochissimo.

E questo era Radix di Sergio Colicchio. Che viaggio, che viaggio. Io sono andata nello spazio, sono andata in giro per il mondo e poi c'è stato un momento di, cioè, di relax, no? Mi sono immaginata questo, tutto confusione, sai.

0: Radix è la sigla di un programma televisivo in questo momento in onda su Rai 3.
1: Sì.
0: Lo fanno il venerdì in seconda serata con Edoardo Silos Labini. Ed è una trasmissione documentaristica nella quale io sono presente in scena. Cioè io suono live, diciamo, brani che ho scritto io appositamente per la trasmissione, che poi ho messo su un disco che è sulla mia pagina di Spotify, appunto, che fa riferimento alla trasmissione.
1: E ed questa è la sigla.
0: Questa è la sigla che praticamente in quel momento, più o meno a metà, in cui c'è il piano solo, era una parte che effettivamente in trasmissione suono prima delle interviste, cioè è una sigla, la sigla sia iniziale che durante la trasmissione, ed è roba molto moderna, come dici tu. Infatti mi fa piacere che hai colto questa modernità nella cosa, perché
1: io ho fatto, cioè, questo viaggio.
0: Sì, è proprio così, tutto, cioè, un'impostazione molto moderna, molto interessante. Bella trasmissione, molto bella, girata a Napoli, tra l'altro l'abbiamo girata a Napoli la scorsa alla fine della primavera del 2025. E sono stati 10 giorni di lavoro magnifici per me, perché naturalmente finivo alla Rai di Fuorigrotto e poi avevo la città a mia disposizione.
1: Che bello! Fantastica, ecco la famosa vacanza che dicevamo poco tempo fa.
0: Sì.
1: Allora Sergio, il presente non è mai un punto fermo, è un equilibrio in movimento, è il luogo in cui il talento incontra le scelte, no, soprattutto. E il sogno diventa responsabilità. E oggi siamo qui, no, nel tuo presente. Che momento stai vivendo oggi artisticamente?
0: Un momento molto felice, nel quale ci sono tantissime cose in ballo. In particolar modo io, già solo da quando è iniziato il 2026, ho fatto concerti con Piovani, col quale lavoro da diversi anni. Ho fatto 2 spettacoli con Antonio Catania. Ho fatto repliche con Giampaolo Morelli. Tra l'altro con Giampaolo abbiamo il 30 marzo una replica all'Ambra Jovinelli a Roma, una data su Roma che manca da tantissimo tempo. Sto facendo uno spettacolo con questi 2 amici attori e influencer che si chiamano Enzo Casertano e Alessandra Merico. Uno spettacolo si chiama Sì amore ti voglio lasciare, fantastico.
1: Bello.
0: Che nasce dalla trasposizione praticamente su un palcoscenico di un format nato sui social che ha tantissimo successo.
1: Bellissimo, bello, geniale. Mi piace quando, ecco, c'è questa,
0: sì, certo,
1: questa evoluzione, no? Che dal social, sì, che è una piattaforma, sì, si ritorna a teatro.
0: Molto
1: bellissimo,
0: interessante,
1: sì,
0: molto interessante. Ed è stato anche interessante il lato creativo della faccenda, perché loro sono venuti da me con diciamo questi sketch, tantissimi sketch, ma senza alcuna idea di come utilizzare la musica all'interno di questa faccenda. Quindi il mio apporto è stato molto creativo. Fondamentalmente ho inventato io questa figura, diciamo, del pianista e della musica. È uno spettacolo molto bello.
1: Ti piace però anche stare un po' d'autore, no? Un po' anche d'autore,
0: sì,
1: questa verve.
0: Sì, ma infatti tra le varie cose che ho fatto quest'anno e che dovrò rifare a breve, c'è anche uno dei miei progetti a cui tengo di più.
1: Sì.
0: Che è uno spettacolo teatrale che ho scritto interamente io, insieme a un mio amico Paolo De Pascale, che si chiama Il pianista talebano.
1: Guarda, lo rispecchi praticamente, sì, è un po' autobiografico.
0: Sì, è uno spettacolo teatrale molto divertente in cui si racconta di questi musicisti che si trovano a suonare a un matrimonio. È uno spettacolo teatrale molto divertente che dovremo rifare il 16 marzo al Delle Muse, forse l'anno prossimo in tournée, dove lì sono presente in quanto autore del testo, anche della musica che suoniamo live. Ma diciamo il rapporto fra quello che recito e quello che suono è di 5-1, perché fondamentalmente faccio l'attore in tutti gli effetti.
1: Che bello!
0: Sì, quello molto divertente.
1: Guarda, che chi ha la possibilità, Sergio, di scegliere il lavoro che ama è un gioco, no?
0: Sì,
1: continuo
0: sì.
1: Giocare, sì, ideare, creare. Poi devo dire, dopo tanto tempo, tanta gavetta che hai fatto in passato, sei stato presente su set, hai visto, hai assorbito praticamente tutto.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì,
1: oggi ti puoi permettere anche di fare una tua opera, sì, dove, sì, dove reciti, dove suoni, sì, sì, dove scrivi il
0: molto
1: testo.
0: molto cioè, divertente.
1: È una roba figa.
0: E funziona pure, sì, funziona pure.
1: Mi piace tanto.
0: In questo momento ai cinema c'è il film di Gabriele Muccino, col quale ho lavorato già in diverse occasioni. Un film che si chiama Le cose non dette.
1: Sì, lo devo vedere, Sergio.
0: Anch'io, io ho visto solo
1: e lì
0: alcuni
1: ci problemi. Sei.
0: No, ci sono alcuni momenti, in particolar modo c'è una dei personaggi con una bambina, bravissima tra l'altro, Margherita.

0: Margherita Pantaleo, sì, figlia di Adriano, eccezionale, che insomma ha dovuto fare delle cose, insomma non spoiler perché magari c'è chi non l'ha visto, però all'interno di quel film ci sono una serie di situazioni musicali, di brani sui quali ho dovuto lavorare, devo fare degli arrangiamenti, delle cose, e anche quello parte del mio presente. Poi sono a breve, dovrò cominciare a lavorare le musiche per un'altra trasmissione della Rai che pure faccio da anni, che si chiama Inimitabili. Insomma, un periodo felice.
1: Bello, un bellissimo presente, sì, che sì, si proietterà nel, sì, tuo futuro, no? È, sì, bello, complimentissimi. Io tante cose magari non le sapevo, le dette, sì, qui, e sono felice. Allora, ci spostiamo un attimo nel momento vero o falso, un po' dinamico, mi piace ogni tanto giocare, infatti vedi si riposiziona sugli attenti perché era il relax. Vero o falso mi devi rispondere, senza pensarci troppo. Il pianoforte è ancora il tuo primo rifugio?
0: Verissimo.
1: Senza il silenzio e la musica non avrebbe senso.
0: Ah, cioè, verissimo.
1: Suonare dal vivo ti mette ancora in soggezione.
0: Ma no, l'ha fatto raramente, ma saranno 30 anni che non lo fa.
1: Il teatro è il luogo in cui ti senti più vero come artista.
0: Sì, vero, sì.
1: In studio sei più razionale che emotivo.
0: Vero, perché in alcuni momenti devo esserlo per forza.
1: Purtroppo.
0: Sì, e soprattutto quando hai le scadenze. Cioè, diciamo che la mia fortuna è saper suonare, per cui il 90% delle mie registrazioni è quasi sempre buona la prima, perché non ho il tempo di rifarle.
1: Ma dopo a me mi piace così. Sì. Ma è bello, emotivo, fresco, rapido e poi anche buono, no? Ogni concerto ti cambia, anche se il pubblico non se ne accorge.
0: Sì, un po' è vero, e non vale solo per i concerti, ma vale anche per gli spettacoli teatrali e vale anche per i lavori di set. Anche quelli ti arricchiscono in qualche modo.
1: Sono d'accordissimo, sì, con te. La tecnica viene sempre prima dell'emozione.
0: No, falso.
1: Napoli influenza il tuo modo di suonare anche quando non la pensi.
0: Verissimo. C'è tanta gente che sente la mia musica e ne riconosce una napoletanità che a volte anche io fatico a vedere. Sì, a volte anche io fatico a vedere.
1: Queste radici, vedi, inconsciamente.
0: Sì, no, ma ne sono consapevole.
1: Cioè, le puoi mascherare, le puoi coprire.
0: Ma io non lo faccio neanche.
1: È incredibile. Il teatro ti obbliga a una verità che altri spazi non chiedono.
0: Sicuramente è verissimo, sicuramente è rapportato ancora di più al mondo social. Al teatro non si può bluffare.
1: È vero, è vero. La società di oggi ha bisogno di arte, ma non sempre sa aspettarla.
0: Sì, ha bisogno di arte, ma di tantissima arte, ce n'è troppa poca.
1: Se non fossi diventato pianista, avresti comunque scelto il palco.
0: No, falso.
1: No, falso. No. E cosa falso. Avresti scelto, falso. Sergio?
0: Falso, non ne ho idea. Non ho idea, ho un rapporto con la musica piuttosto stretto, diciamo così. Non mi riesco a inquadrare in qualche ruolo che stia più o meno lì e che non sia quello della musica.
1: Non esiste.
0: Mi piace molto disegnare, mi piace molto cucinare e mi piace molto camminare, però queste tre cose... Sul palco è difficile che la possa fare.
1: Saresti stato o uno chef o un designer di moda un atleta olimpiaco.
0: Quello la vedo sì credibile, sì. Io atleta, atleta, sì. Sì, anche quelli che mi conoscono direbbero.
1: Atleta a tavola mentre mangia.
0: Sì.
1: Amici, vi lascio con Il mio regno per una farfalla di Sergio Colicchio.

0: Sam, sam. E questo era il mio regno di Sergio Colicchio per tutta la colonna sonora del film di Sergio Assisi.
1: Sì, sì, il mio regno per una farfalla. Sì, sì, tutta la
0: colonna. Come è andato quel lavoro?
1: Ah, fantastico, è stato un lavoro divertentissimo. Sergio è veramente un artista. Abbiamo lavorato alla colonna sonora proprio come si faceva ai vecchi tempi. Io, lui, il mio pianoforte e ore passate a lavorare alla musica. È stato un lavoro fantastico.
0: Che bello, fantastico. No? Come oggi che è tutto veloce, fantastico. Devi dare una cosa senza scadenze, no? E penso sì, sì. Avere e trovare quel tempo per produrre qualcosa poi insieme a una persona che magari è allineato,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: come
1: no.
0: Te.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Certo, è straordinaria
1: certo.
0: Come cosa.
1: Sì, io lavoro con tanti registi a loro modo, cioè, ognuno ha una certa sensibilità. Sergio, bisogna riconoscere, ha un'attenzione verso la musica eccellente. Eccellente.
0: E per aver scelto te, Sergio, perdonami, non mi fa fare sviolinate, restare a tema, devo dire, guarda, anche perché non ci conoscevamo personalmente, ci ha presentato un caro amico che abbiamo in comune, un attore, Gianmarco. Infatti sono felicissima di aver fatto la tua conoscenza, perché c'è sempre da imparare e certo. Poi io sono molto curiosa, quindi io non so come si compone una musica, come si usa, capito, dove si scrive, sì, insomma, le note, nel senso, educazione musicale facciamo a lezione,
1: sì,
0: basta.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Mi ha sempre affascinato.
1: Più o meno, diciamo, l'educazione musicale delle medie è rimasto come
0: quella.
1: Quando lo facevamo noi.
0: Cioè, quelle
1: flauto
0: le note.
1: E poca roba.
0: La,
1: lo so perché
0: la diamonica.
1: Io ho Irene in seconda media, quindi so di che parliamo.
0: Tua figlia?
1: Mia figlia Irene.
0: La diamonica e il flauto, sì, sì. Più sì, di sì, quello. Sì. Però mi affascina, mi sono sempre promessa un giorno di imparare a suonare uno strumento.
1: No,
0: e devo dire, a me
1: fallo.
0: Piace il piano.
1: Sì,
0: cioè piace il piano, mi piace il pianoforte. Ora sto facendo un po' di canto, sai, pure per la voce, per migliorare.
1: Certo.
0: E c'è il mio coach che suona il piano e ha detto: Emanuele, prima o poi magari verrò a fare qualcosa. È il tempo, è solo quello. Però uno quando
1: ma io
0: sceglie...
1: te lo consiglio. Comunque io ho tanti allievi adulti. Fondamentalmente il pianoforte può essere un ottimo sistema per alleviare lo stress, per
0: capito. Almeno
1: sì.
0: Mi tiene seduta, Sergio.
1: Certo, ferma. Ah, sì.
0: Almeno mi tiene ferma.
1: Sì.
0: Perché io non so stare ferma.
1: Neanche io, infatti.
0: Infatti
1: perciò
0: sono
1: il pianoforte.
0: Vedi, abbiamo trovato
1: sì.
0: Il modo per farmi stare seduta e rilassata e concentrarmi sui tasti, che è una meraviglia, una
1: sì,
0: meraviglia.
1: Sì.
0: Le mani da pianista, ce l'ho
1: sì.
0: Non proprio lunghe come i pianisti, però insomma.
1: No, vanno bene comunque, ci sono repertori dove la mano lunga è complicata, cioè suonare
0: bravo,
1: Mozart con la mano lunga come la mia non è facile. Dipende da quello che suoni, ma comunque fondamentalmente è che suonare è sempre bello.
0: È sempre,
1: sempre bello,
0: bello.
1: È una forma di espressione che vale sia in direzione del pubblico, ma vale anche verso se stessi.
0: Soprattutto.
1: Alla
0: soprattutto.
1: Fine, cioè, i momenti migliori per me sono quando mi chiudo a studio, non ho impegni di lavoro, non ho allievi, non ho nessuno. Chiudo la porta e mi metto a suonare.
0: E sei tu il piano. Che
1: quelli
0: bello.
1: Sono i momenti per me più belli, sono rarissimi. Rarissimi però.
0: E scusa, una domanda così come è venuta in me. Se viaggi, se sei in vacanza, se sei fuori, non c'è il piano.
1: Tolta una settimana di vacanza d'estate con la famiglia e 3 giorni a Natale, diciamo il mio anno,
0: basta,
1: non prevede
0: questo
1: vacanze.
0: È, quindi non hai quella mancanza del pianoforte, no? Che dici, oddio, sto da 15-20 giorni, mi serve, devo suonare. No,
1: cioè,
0: riesci
1: no,
0: a staccarti.
1: 15-20 giorni mi capiterà a brevissimo, perché sarò in tournée con Antonio Catania. Portiamo Azzurro, uno spettacolo sulla vita di Curzio Maltese. Tecnicamente saranno 15 giorni nei quali il pianoforte lo avrò a disposizione.
0: Cioè, ma sei sdoppiato, Sergio? Cioè, sdoppiato, ci sono 5-6.
1: Sì, sì, tante cose. Si fa
0: bello,
1: tanto.
0: Bello, complimenti.
1: Si fa tanto,
0: davvero.
1: Sì, si fa tanto.
0: Bravo, bravo,
1: sì, sì.
0: Bravo. Allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, anche perché dobbiamo salutare tra pochissimo i nostri ascoltatori. Una parola, scegli una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla. Che va bene così, che bella così.
1: Agrianza.
0: Ah, bellissima. Agrianza. La vuoi anche raccontare?
1: No,
0: vuoi raccontare cosa? Dici, non si può tradurre niente.
1: No,
0: è così.
1: Ma non si può tradurre. Ma è che mi piace cercare di dare comunque la positività. Cerchiamo di essere.
0: belle energie.
1: Gentili, sì, è un momento difficile per l'umanità. È difficile. La musica può aiutare. La musica può aiutare. E quindi c'è la crianza. Ah.
0: Bella, bella, è vero, è vero. Grande, grande Sergio Colicchio, che è stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Io vi abbraccio anche a distanza, da lontano, e vi ricordo che potete ascoltare tutte le mie puntate sulla sezione podcast di Rai Play Sound. Mi raccomando, scaricate quella piccola app, cliccateci sopra e vi trovate tutte le puntate se vi siete persa qualcuna. Noi ci salutiamo, grazie Sergio,
1: grazie,
0: è stato un onore,
1: anche
0: un
1: per
0: onore,
1: me.
0: Lo
1: anche
0: dico
1: per me.
0: E mi devi fare una scuola incredibile, che mi devi dare dei consigli.
1: Quando
0: perché
1: vuoi.
0: Io ci tengo sempre, a me piace migliorarmi, non sono arrivata, non mi sento nessuno, cioè il senso, questo
1: è anche
0: un consiglio,
1: certo,
0: che tutti noi dovremmo prendere proprio con le pinze e imparare, formarsi, essere curiosi, scoprire e guardare anche la passione degli altri e rubare un po' anche,
1: certo,
0: quello,
1: certo,
0: che gli altri possono darti, energie belle e gentilezza, mi raccomando, certo. Grazie Sergio,
1: figurati, è stato un piacere,
0: grazie a tutti, ciao ciao
1: ciao,
0: ciao a tutti,
1: ciao.

0: tardi il buio fretta.
1: Rai Radio Live Napoli.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: C'è un suono che nasce dal mare attraverso le mani. E Napoli che viaggia senza valigia, seguendo i tasti della memoria.

0: E ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e sto per dare il là, e lo dico chissà perché con questo là, una nota musicale, sì, perché vi sto anticipando un po' il tema di questa mattina, il mio programma radiofonico che racconta tutti i napoletani del mondo e tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E insomma, oggi c'è un artista straordinario, sapete, ci sono artisti che suonano uno strumento e altri che lo trasformano un po' in geografia, ho fatto questa metafora, e per lui il pianoforte non è solo musica, è memoria, viaggio e appartenenza. Nato a Napoli, cresciuto tra studio, passione e visione, ha portato il suo talento, pensate, oltre i confini senza mai perdere la sua identità. E a questo punto devo solo presentarlo. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, cari amici, Sergio Colicchio, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao ciao.
0: Come stai, Sergio?
1: Tutto bene, una giornata di musica come tutte le altre.
0: Il relax però mi hai anticipato finalmente.
1: Totale relax per una volta.
0: Bene, ci sta, anche perché si corre, c'è tanta frenesia, ci sono tante cose belle da fare, tanti progetti, per fortuna il lavoro non manca. Però arrivare qui agli studi senza fretta, dedicandoti questa mattinata a me e al nostro programma e agli amici che ci ascoltano, devi dire, non apprezzo, no?
1: Davvero, sono molto molto contento e anche molto rilassato.
0: Ebbene, bene. Allora Sergio, lui è un musicista, nel dettaglio pianista, e insomma hai portato comunque la tua Napoli, le tue radici un po' in giro per il mondo, e oggi vivi a Roma, ma Napoli per te, mi hai detto poco fa, microfoni spenti, è andare in vacanza quando scendi giù.
1: Sì, cioè, io ho lasciato Napoli ormai più di 20 anni fa, era il lontano 2004, dopo quasi 30 anni trascorsi nella nostra fantastica città d'origine. Sono venuto a Roma per motivi legati naturalmente alla mia professione, e ormai qui ci sono da tempo, faccio tante attività, tanti progetti, tante situazioni, ma alla fine quando posso mi vado a fare sempre il weekend a Napoli e me la godo per quella che è una
0: che
1: città
0: bello.
1: Deliziosa.
0: Che bello, allora infatti noi parliamo adesso proprio della Napoli, della tua Napoli, delle tue radici e soprattutto della tua partenza, no? Perché vogliamo sapere, siamo curiosi anche. Lo faccio sempre con gli ospiti che arrivano qui per capire da dove sono partiti, come, il perché, soprattutto la passione che vi ha spinto ad essere quelli che siete oggi, quello che rappresenti oggi, comunque il grande Sergio Colicchio, pianista straordinario, hai lavorato con delle eccellenze, sei un'eccellenza e poi lo capiamo e ci racconterai. Partiamo dalle tue origini, partiamo dove tutto, no, un po' iniziato. Che bambino eri a Napoli?
1: Allora, ci sono state due fasi del mio bambino. La prima, da quando sono nato fino ai 4 anni, io sono stato un bambino dei quartieri spagnoli. La mia famiglia abitava lì, tutta la famiglia d'origine di mia madre e di mio padre, tutta radicata in quella zona di Napoli, che oggi naturalmente è preda di turismo, ma negli anni è stata rappresentante della Napoli più verace. Poi ci fu il terremoto e da lì ci trasferimmo al Vomero, dove poi effettivamente si è sviluppata tutta la nostra vita familiare, nonché i miei studi e tutto ciò che ho conseguito in termini di vita sociale.
0: Ti interrompo un attimo, questo passaggio dai quartieri, no? Che comunque la Napoli quella vera, che poi solo tu puoi sapere, chi viene da lì lo può sapere, no? Io non vivendoci non lo potrei mai immaginare o raccontare cosa significherebbe, ma nel bene e nel male, intendo dire, provenire, arrivare dai quartieri e poi andando al Vomero, cioè c'è una differenza abissale. Come l'hai vista questa cosa?
1: Premettiamo che ero molto piccolo, quindi tutto sommato il cambio non lo vissi con la consapevolezza dovuta, ma comunque parliamo di una Napoli degli anni 80, quindi una Napoli diversa dall'oggi, una Napoli più complicata, più difficile, ed è una Napoli che comunque ricordo come una Napoli popolare. Anche lo stesso quartiere Vomero, io facevo le scuole alla Vanvitelli, mi ricordo che avevo contatti con la Napoli vera, che era poi la Napoli che in tante occasioni cantava Pino Daniele, o che comunque era rappresentata in tante situazioni di film, sceneggiati e simili. Insomma, una Napoli molto verace, molto complicata. Erano anni difficili, era una Napoli difficile. Poi mi sono formato a Napoli, sì, dal punto di vista, diciamo, della musica. E anche, cioè, sembrerà strano, io ho un diploma in pianoforte preso col grande maestro Tonino Esposito.
0: Mamma mia, che storia. Guarda, io oggi mi voglio essere la spettatrice della tua biografia. Sì. Grazie Sergio per averci regalato la tua presenza qui, è importantissimo.
1: È solo un onore.
0: Una storia, una storia importante.
1: Ed ero studente anche di università. Io ho fatto l'università nella vita, ho fatto architettura, che ho terminato, e diciamo ero già diplomato in pianoforte quando mi sono laureato. Quel momento è stato, diciamo, un po' il punto di svolta della vita, perché insomma la proiezione del mio lavoro dal punto di vista della musica prevedeva già molto teatro, puntavo a situazioni alle quali poi sono arrivato, di cinema, di TV, insomma di vita di set. E insomma Roma era un po' l'approdo più ovvio in questa situazione. Quindi io, in un giorno del 2004, nella fattispecie il 17 settembre, senza un amico, senza una lira, senza un lavoro, senza una casa, senza una macchina, senza uno scooter, senza nulla, sono approdato a Roma. E da lì è stata una vita, diciamo, di lavoro effettivamente molto interessante, che mi ha portato anche a dei progetti molto importanti, anche, diciamo, noti in tutto il paese, film famosi, situazioni insomma molto interessanti, che però fondamentalmente non mi hanno mai fatto perdere questo legame con la mia città d'origine. E infatti il mio modo di parlare, che insomma non so se si sente, ma sono napoletano.
0: Certo, non l'hai assolutamente perso, ma non si perde. Devo dire, Sergio, una scelta coraggiosissima, ma c'era qualcosa che ti chiamava, anche perché ognuno di noi a un certo punto ascolta la propria voce interiore, no? Rispetto a quando qualcuno ti può dire o ti può consigliare vai in una città diversa, vai a Roma, c'è il cinema, c'è la musica, è un po' più, ci sono più opportunità, ma fondamentalmente quelle voci, quei consigli restano, no, un po' fine a se stessi. Ma tu hai avuto quella voce interiore che ti chiamava per quella città?
1: Sì, ce l'ho avuta. In realtà ne ho avuta una interiore e una esteriore. Quella esteriore era fondamentalmente il mio maestro Tonino Esposito, grande arrangiatore, un musicista che ha lavorato anche tanto in Rai, che anche durante gli anni di studio insisteva che io, insomma, approdassi in una realtà dove ci fossero produzioni di un certo livello. E poi quella interiore, che risponde forse a una questione quasi, diciamo, di natura stilistica. Secondo me c'è un filo rosso stilistico musicale che lega, che, diciamo, che parte da Shostakovich, arriva a Nino Rota, che arriva a Nicola Piovani e che poi proseguo anch'io. Nicola Piovani era il mio obiettivo personale, lavorare con Piovani era il motivo per cui io volevo
0: vivere, dai.
1: No, vabbè. Vivere.
0: Vabbè,
1: dai, un sì, anche un po' vivere.
0: Però, capito, cioè, io lo so perché sono caparbia, no? Ho capito che,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: che anche
1: c'è, la tenacia, sì, c'è.
0: Chi può arrivare a dei palcoscenici a questi livelli? Solamente persone caparbie, sì, determinate. E, sì, e quindi ti capisco. So che sì, non per la missione della vita, però quando ti poni un obiettivo, è proprio quello il motore dei tuoi buongiorno, delle tue giornate, delle...
1: Oh, ma infatti delle tue... la vita poi mi ha dato ragione, ed effettivamente il mio essermi trasferito a Roma ha portato a risultati eccellenti, non lo nego. Ho comunque amici che svolgono dignitosissime carriere di musicisti a Napoli, non che non si possa fare a Napoli, però diciamo è una questione basata sui grandi numeri. Le produzioni a Roma sono tante, sono diverse, molte fanno capo a Roma per poi girare l'Italia in tournée. La mia è una vita che si, diciamo, che si distingue, cioè si differenzia un po' tra la vita teatrale che faccio, quella di set, quella di studio su Roma, quella di insegnamento, insomma sono tante cose ed effettivamente ruotano tutte intorno alla mia presenza su Roma.
0: Esatto, esatto. E invece, tornando ancora alla tua infanzia, qual è la prima immagine sonora che ricordi da bambino? Proprio qual è stato il motivo per il quale tu hai capito di dover fare, voler fare questo?
1: Allora,
0: come l'hai capito? Ecco, come l'hai
1: io
0: capito?
1: Ero molto piccolo, avevo circa 6 anni. Provengo da una famiglia dove nessuno prima di me ha mai suonato e mi dispiace dirlo da padre di bambini, ma nessuno dopo di me ha suonato.
0: Né prima né dopo,
1: né
0: diciamo.
1: Prima né dopo, un caso unico.
0: È raro.
1: Praticamente avevo 6 anni ed era un Natale in cui mio cugino Davide ebbe regalato l'organetto Bontempi. Il ragazzo bambino a sua volta questo organetto non lo prese proprio in considerazione e invece io lo vidi e fu amore a prima vista, uno strumento giocattolo che cominciai a suonare come se non ci fosse null'altro nella stanza, nella casa e nella città, io e l'organetto Bontempi.
0: Bellissimo.
1: Fu amore a prima vista. Da quel momento, diciamo, poi i miei genitori comprarono il pianoforte, insomma, la musica è sempre stata con me, cioè sempre una presenza che ricordo sempre, sempre, sempre accanto a me e in tutte le fasi della vita. Quello è stato il momento iniziale, però ho anche il ricordo di quando in radio, di quando in macchina con la mia famiglia ascoltavamo le canzoni dei Beatles. Ho anche questo ricordo molto forte che ha comunque forgiato un certo stile, perché secondo me c'è della roba che non dovrebbe mai essere esclusa dall'ascolto delle persone, i Beatles innanzitutto.
0: E oggi cos'è che è stato escluso che per te è proprio tollerabile? Cioè,
1: guarda,
0: tu insegni comunque,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Devo dire, allora, sei, ti dividi un po' mille volte, nelle mille presenze di Sergio, che riesce comunque a compensare tutto attraverso la sua musica e attraverso set, teatro, ragazzi, giovani, quindi comunque hai anche a che fare con le nuove generazioni. E cosa percepisci loro che magari al tuo tempo non c'è più oggi?
1: Allora, innanzitutto c'è un discorso a monte, c'è la musica tecnicamente in quanto tale non è legata specificatamente all'epoca in cui è stata prodotta. La musica può essere bella in qualsiasi epoca sia stata fatta. Si è creata un po' una sorta di dicotomia fra chi sente musica attuale appena prodotta e gente che sente roba che magari va da decenni fa fino a secoli fa. Questo è, secondo me, un rischiosissimo limite, perché oltre a tantissima roba che è stata prodotta anche già solo nella seconda metà del Novecento, ho citato i Beatles, ma potrei dire Pink Floyd, Doors
0: e tu sei uno di quelli che dice prima la musica.
1: No, ma io non è che dico prima la
0: musica.
1: Non lo
0: dici?
1: Non sono di quel tipo. Non sono di quel tipo. Io sono per una musica che possa essere differenziata solo tra quella che piace e che non piace. Quindi a me non me ne frega niente se una cosa è stata scritta 4 secoli fa. Può avere lo stesso valore di una cosa appena prodotta. Il problema è che quando c'era, diciamo, proprio l'opera oggi, no? È una cosa d'elite, è una cosa per cui se devi andare a teatro devi spendere anche una cosa di soldi seria e soprattutto avere una sorta di taglio molto rigido, molto serioso, devi andare vestito bene, insomma ci sono...
0: Vabbè, una cultura...
1: Sì, ma l'opera, quando si metteva in scena il Don Giovanni di Mozart o le opere di Verdi, era roba popolare, cioè ci andava il popolino a sentire questa roba, i teatri all'italiana... Oggi hanno nei palchi il posto più costoso, ma all'epoca era il posto dove la gente si portava a mangiare da casa, si portavano le panche. Cioè l'opera è stata per tanto tempo un motivo di musica popolare.
0: Sì.
1: E oggi si è perso. Cioè questa differenza non la capisco. Cioè sembra che
0: sia
1: difficoltà ad approcciare a certi generi. Perché magari sono
0: molto
1: fuori
0: aristocratici,
1: moda.
0: Un po' di alto genere. Non ti piace questa classificazione?
1: No, io insegno per esempio all'Accademia del Musical e praticamente lì c'è un approccio, un repertorio fantastico fatto di gente come Weber, Bernstein, insomma musicisti eccezionali. E spesso faccio presente a questi allievi che lo stesso livello si raggiunge anche nelle opere di Puccini.
0: Capisci? Quindi questa roba, insomma, non l'accetti, vorresti che ci fosse un ritorno sì. Alle origini, che poi ti devo dire è il piano è magia, no?
1: Sì.
0: Io guarda, andavo al San Carlo di Napoli, io sono stata lì allieva e le mie classi, le mie lezioni erano col pianista. Cioè sì. Ti rendi conto che livello, sì. che roba sì. Incredibile, che noi arrivavamo lì. C'era la maestra Carmen francese, quindi non ti immagini i bacchettamenti sì, a Coco, anzi a già 13
1: anni. Sì, capitava
0: la
1: stessa cosa con chi studiava in conservatorio, lo so molto bene.
0: E tu sei un insegnante. Sì, sì. Quindi cioè, puoi capire, hai avuto un'infanzia bella, sì, felice, però comunque già una grande responsabilità a soli 13 anni, sì, no? Sì, quell'orario, certo. La rigidità, certo. Non puoi fare ritardi. Quindi certo. Comunque siamo cresciuti in un modo molto più severo, se si può dire, però io ringrazio questa disciplina e questo senso un po' responsabile.
1: Sì, perché oggi è un po' all'opposto. Oggi è una situazione che è andata a finire un po' all'opposto. Per esempio, quando io studiavo pianoforte in conservatorio, l'esame più complesso che c'era era il compimento medio, l'ottavo anno, dove c'era un programma di pianoforte che insomma facevamo in tanti, ma era un qualcosa di disumano. Che oggi praticamente
0: storia del pianoforte, cioè sì, una no, storia sì. Dell'arte, andavano a studiare i testi. No,
1: era proprio una questione di. Era una sorta di concerto che dovevi preparare. C'era una quantità.
0: Tecnico.
1: Sì, c'era una quantità di brani, per esempio, di Bach. Che praticamente cioè, ci volevano anni per preparare.
0: Questo quando andavi tu.
1: Sì, vabbè, okay. Ma
0: e
1: per
0: invece
1: decenni.
0: Oggi com'è?
1: Oggi vedo una preparazione parecchio più blanda, diciamo parecchio più. La vedo, diciamo, che si sono aperte delle strade in direzione dei generi, per cui ci sono corsi di musica pop, corsi di musica jazz, corsi di musica popolare e così via. Però poi mi sembra che non si scenda troppo nel profondo. Non che sia facile farlo nella musica.
0: Si resta un po' in superficie. E questa sì. È una generazione, una società un po' superficiale, no? Concordi con me?
1: Un po' sì.
0: Un po', po molto sì. Sì. Un po' molto sì.
1: Sì. Sì, la generazione Instagram, tutto è subito, ma ci sono tante cose.
0: Invece Sergio, sono curiosa, i ragazzi che ecco studiano musica, piano, comunque strumenti, ecco che d'altro canto non stanno andando a fare DJ o rap o trap, quindi rientrano forse anche in quel mood un po' più superficiale, perché anche lì ci sono insomma degli studi e una preparazione, ma i ragazzi che provengono da quel repertorio, come interagiscono con il mezzo del social, con lo smartphone, con l'utilizzo?
1: Ma...
0: sono uguali? Cioè io me li immagino un po' più, capito? Staccati.
1: Ma fondamentalmente è per tutti un sistema, diciamo, di.
0: Cioè si mettono
1: mostrarsi.
0: Anche loro con il piano e sì. Instagram a farsi il video, questo
1: sì.
0: Voglio capire.
1: Sì, non è specificatamente legato a chi fa quel tipo di studio oppure chi ne fa altri. Cioè c'è chi lo fa, chi non lo fa, ma. La questione secondo me è che il punto di contatto con la realtà non è il social, è il palcoscenico. È quello il punto di svolta, perché il social è un mondo spesso edulcorato, comunque di impatto visivo. Il palcoscenico ha il dato reale del pubblico presente e anche pagante, quindi esigente in quanto tale.
0: E anche della messa alla prova dell'artista,
1: certo,
0: perché quello
1: certo.
0: È quando si fa teatro, che certo. Sia musicisti, attori, lì vuol dire che lo sai fare, che lo
1: sì,
0: puoi fare,
1: sì.
0: Perché non ci sono gli stop, non ci sono,
1: certo,
0: non puoi
1: certo.
0: Ripetere le scene o il brano in questo
1: certo,
0: caso.
1: Certo, quel tipo di preparazione che ho fatto io quando ero studente di conservatorio dava gli strumenti, diciamo, tecnici per affrontarlo, ma non dava gli strumenti, diciamo, di mestiere. Dovevi fartelo fondamentalmente tu il mestiere, l'esperienza la facevi giustamente facendola, sì, la gavetta,
0: un po' di dovevi un po' provare di
1: la
0: qua
1: gavetta,
0: ti dovevi inserire gavetta, magari sì. In qualche gruppo.
1: I social a volte questa gavetta la fanno saltare, perché arrivi magari a dei livelli di popolarità tali per cui sei già pronto dal punto di vista della tua notorietà a salire su un palco. Il problema è capire se ne sei in grado.
0: Ma infatti li catapultano, poverini, su questi palcoscenici giganti come musical, che magari prendono ragazzini, posso dirlo, anche inesperti, perché ragazzi, cioè, studiare vuol dire che veramente devi fare 10 anni, 15 anni di studi, di formazione. Io parlo così perché li ho fatti, cioè, nel senso, io vengo da quella, quindi
1: certo.
0: Lo sto parlando con te perché ci capiamo e sappiamo che dietro tutto quello che poi si può vedere nel tuo caso in un concerto, nel tuo caso nei teatri, nel mio sul social, ecco, che va magari anche a sminuire la mia immagine stessa, perché è un'arma a doppio taglio, nel senso che proiettarsi sul social, su Instagram, e magari metti i tuoi contenuti, c'è chi capisce che dietro Fabiola, quel personaggio, c'è comunque dell'altro, c'è comunque una gavetta, c'è uno studio, c'è stata formazione, ma altri magari si soffermano solo su è carina, sta lì perché è carina.
1: Vabbè, ma quella è, diciamo,
0: è un concetto che va,
1: hai ragione,
0: va
1: però
0: sempre spiegato.
1: Sì,
0: capito?
1: certo. Però è comunque ancora una situazione gestibile, quella che più o meno su un palcoscenico ci salga gente capace. Più o meno posso garantire che almeno nelle esperienze che faccio io sono legato a quello.
0: Ti è capitato di vedere gente incapace su palcoscenici?
1: Diverse volte.
0: Molte volte, dai, l'ho tradotto. Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, noi ci fermiamo un attimo perché Sergio, io devo far ascoltare Come la prima volta di Sergio Colicchio. A tra poco, ciao!

0: E qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Sergio Colicchio, che mi fa... Allora, tu oggi mi farai piangere, perché a me il pianoforte, oltre ai ricordi che mi fa andare a scovare nella mia mente, mi piace da impazzire. Infatti ho detto a mio figlio, vuoi fare pianoforte, vuoi studiare? Veramente straordinario. Mi vuoi raccontare, Sergio, come la prima volta?
1: Questo brano è... parte della colonna sonora del film di Paolo Costella, che si chiama Vicini di casa, ed è la scena finale nella quale il protagonista, che è Claudio Bisio,
0: sì,
1: suona questo pezzo, e praticamente poi ci sono, diciamo, è attaccato ai titoli di coda. Serviva, diciamo, un pezzo proprio che chiudesse il film.
0: Ma pelle, la pelle d'oca, mamma mia. Oh, che bello!
1: Una cosa divertente su questo pezzo è come è stata effettuata la ripresa. Perché io ho sottoposto a Paolo, come spesso mi capita con i registi, diversi temi. Solo che non riuscivamo a trovare quello che fosse adeguato. E quindi a un certo punto ci trovammo in uno studio. Io ero davanti al pianoforte. E a un certo punto il tecnico mandò il video con Claudio Bisio che suonava, e praticamente il pezzo è nato completamente improvvisato, del tipo buona la prima. Cioè, io mi ricordo, attaccai a suonare, che Paolo mi fece segno col pollice su dicendo continua, questa funziona.
0: Wow.
1: E tutta la traccia che avete ascoltato, che è la traccia che chiude il film,
0: è buona,
1: è stata buona,
0: buona
1: la prima,
0: prima.
1: È stata completamente improvvisata.
0: Bellissimo.
1: Sì, è stato un momento magnifico, bellissimo.
0: E tu poi te la sei insomma goduta e riprodotta.
1: Sì, ero preoccupato, perché all'interno del film il montaggio prevedeva alcuni momenti in cui le mani di Claudio Bisio fossero sul pianoforte. Avevo paura che non ci fosse troppa sincronia fra quelle immagini e la musica. Invece poi è andato tutto benissimo.
0: Cioè, quindi tu l'hai fatto seguendo il video di Bisio,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: muoveva le mani. No,
1: il
0: un
1: video
0: genio.
1: Già montato.
0: Capito,
1: il video era già montato. Il film era già pronto, serviva solo questo pezzo.
0: Quindi ti hanno messo questa immagine di lui che sta al piano, ultima scena, e hai seguito un po' le sue mani. No, straordinario, ragazzi.
1: È andata così.
0: Fighissimo.
1: Sì. Per un film che è andato anche molto bene, un bellissimo film. Cioè, sono molto contento. È stato un bel momento.
0: Vedi come ottimizzare i tempi cinematografici, che poi sono tra l'altro lunghi, o anche del nostro lavoro, del nostro mondo. Perché
1: diciamo che io ho la fortuna, o anche forse il merito, di alla fine mettere insieme due figure. Cioè, io scrivo musica, compongo musica, ma sono anche esecutore puro. Cioè, io vivo contemporaneamente dell'essere compositore, sia dal punto di vista, diciamo, informatico, quindi utilizzando il computer, sia proprio vecchia maniera, foglio pentagrammato, matita e gomma, soprattutto gomma. E poi e dall'altra parte avere un'attività, diciamo, strumentistica, diciamo prettamente, diciamo quasi esclusivamente pianistica, ma poi suono tantissime altre cose e soprattutto mi capita di recitare. Ho queste due carriere contemporanee che porto avanti, scrivo ed eseguo. Cioè, io seguo anche roba concertistica, tipo Chopin, così, ma poi vado a fare spettacoli con tanta gente, tantissima gente.
0: E con la recitazione, il teatro?
1: Ma la recitazione, manca a dirlo, mi salva abbondantemente l'essere napoletano.
0: quello devo dire, una marcia in più,
1: parecchie
0: la nostra
1: in più.
0: Teatralità, parecchie. Vabbè, ma poi c'è un volto comunque bello iconico, una voce bellissima.
1: Cioè,
0: tu potresti fare pure il doppiatore, Sergio. L'hai mai fatto?
1: Il doppiatore di qualcuno napoletano, però.
0: Ma un po' di dizione, tranquillo, un po' di pratica, ti faccio vedere.
1: Io mastico teatro da sempre, cioè ero a Napoli, già lavoravo da decenni prima di trasferirmi a Roma nel teatro, insomma ho lavorato veramente con nomi enormi del teatro, quindi è un ambiente che mastico da sempre. Non ho mai fatto, né ho intenzione di fare accademie teatrali, non sono un attore. Però,
0: diciamo, non c'ho tempo.
1: No, però diciamo che fondamentalmente mi capita molto spesso di essere in qualche modo, diciamo, un pianista nella scena che proprio si sta raccontando, quindi alla fine, tra una cosa e un'altra, mi sono trovato anche a fare l'attore.
0: E lo dici con il sorriso.
1: Sì, sì, perché lo faccio poco.
0: Lo fai poco, vabbè, però ti diverte, no? Sicuramente poi il teatro, ragazzi, è una roba straordinaria. Infatti mi chiedevi, Fabiola, ma il teatro è la più grandina, secondo me, perché ti dà un'emozione. Raga, fuori dal comune, altro che TV, che cinema, lì il teatro, tu entri dalle quinte, il pubblico che ti assorbe, tu che devi catturare il pubblico con le battute, è un'esperienza fantastica. Infatti quelle poche volte che ho debuttato con tournée teatrali da attrice, perché poi ho fatto magari danza, ovviamente lì ho avuto anche modo di vivere sicuramente, di conoscerlo bene il teatro, quindi lo conosco, confidence, ti dà emozioni che in altri luoghi non riesci ad avere, certo, non la riesci ad avere così intensa, così, cioè ti senti pieno, ti senti completo, no? In un certo senso.
1: Sì, ed è comunque, se vogliamo, come dice lo stesso Piovani, il linguaggio del futuro, cioè il teatro esisteva
0: da sempre, non
1: fa,
0: è mai, vedi?
1: Continuerà a esistere nonostante intelligenza artificiale, social e simili, cioè la gente ha sempre voglia di vedere qualcuno che si esibisce dal vivo. Il caso vuole che io negli ultimi anni faccia molti spettacoli, molte produzioni dove sono, diciamo, io che al pianoforte accompagno l'artista di scena, e mi capita di farlo con Antonio Catania, con Giampaolo Morelli, con Edoardo Silos Labini, ora sono in scena con Enzo Casertano e Alessandra Medico. Cioè molto spesso partecipo a spettacoli nei quali, oltre l'attore, l'unica cosa presente è, diciamo, il pianoforte. Ovviamente il pianoforte al pianista, e il pianista spesso interviene in quanto spalla o in quanto comunque soggetto che
0: è presente lì, no, in scena. Allora Sergio, spostiamoci ed entriamo nel nostro quiz Napoli Express. Poche fermate ma tutte che vanno alle radici. Un proverbio napoletano.
1: Tiene magato teng.
0: Lo spieghiamo a magari qualche ascoltatore, non è campano.
1: Allora, tiene magato teng, letteralmente che significa mantienimi che ti mantengo io. Cioè,
0: mantenimoci insieme.
1: Brave, è quella situazione nella quale una c'è qualcosa di labile, qualcosa di indeciso, qualcosa di insicuro. Manteniamoci a vicenda e affrontiamo la situazione per risolvere il problema.
0: Bella, mi piace, non me l'avevano mai detto. Bravo. Neanche io lo uso tanto. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, ce ne sono diverse, però quella alla quale sono proprio particolarmente legato è il 25 dicembre, la messa maritata. Quella è una cosa che
0: Caresso Mun c'ha da sta.
1: Cioè, quella è una cosa che secondo me spiega molto anche proprio della filosofia napoletana, perché oltre al gusto intrinseco che ha quel piatto e la preparazione che dura ore di impegno, ore di perseveranza, e quello è preceduto dall'acquisto di materia prima buona, quindi ci vuole talento a saper fare.
0: Ci vuole talento. Allora ti posso raccontare una cosa, Sergio? Mi hanno raccontato che ai quartieri spagnoli, guarda caso, un mio amico dei quartieri, nel periodo natalizio, lui è un attore, e vive lì ancora ai quartieri, insomma, un po', sai, una casa piccolina, tanti di loro dentro, eccetera eccetera. Allora mi dice: no Fabio, non puoi capire, perché mia mamma sta a preparare la minestra, sta nella vasca, la minestra della vasca mia, immagino fa una doccia, tutta la vasca piena di minestra. Ho detto: tu mamma mia, ma Fabio, ma sei napoletana, dove vivi? Ho detto: ma che stai dicendo, come? Ma come, qua c'è l'usanza che mettiamo la minestra a mollo dentro la vasca da bagno, perché siamo 50 di noi. Cioè, è vera sta cosa, Sergio, ma me la confermi? Cioè,
1: io non te la posso confermare, perché a casa mia ci sono le docce. Ma magari succede, certo, è curioso.
0: Mi ha fatto morire, guarda, ti giuro. Io ho detto: boh, forse è un film, è una sceneggiatura, ma cosa sta dicendo? Mi ha letteralmente fatto immaginare questa minestra dentro a sta vasca, e lui non si poteva fare la doccia.
1: Sì,
0: capisci?
1: Ai
0: quartieri spagnoli, un'immagine curiosa, come quella anche del bambinello che si porta in giro per le case, bambino in braccio. No, io non ho mai fatto questa cosa.
1: No, neanche io, però so di che parli.
0: Però siamo stati a Ovindoli sulla neve questo inverno. E una ragazza di là ci dice: ah, napoletani, ma voi lo fate il giro del bambinello in braccio in tutte le case? Ho detto: ragazzi, ma a me mi mancano dei file, scusate, sono tradizioni, forse non avendo magari nemmeno i nonni io, né paterni né materni, mi sono persa forse qualche piccolo pezzo, un racconto delle tradizioni, no, quelle vere.
1: Ma credo esista ancora, magari misura minore rispetto al passato.
0: Guarda, TG del giorno dopo hanno raccontato questa cosa del bambinello. No, ma aveva ragione quella ragazza. Noi abbiamo detto: no, ma noi non lo faccio. No, ma sei sicura? Sì, vedi che il giorno dopo al TG sulla Rai hanno fatto vedere questa nostra usanza. Allora, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta. Un gesto.
1: Sentite, guardate, sarò onesto, l'esultanza al gol quando segna a Napoli. È quella, perché okay, anche a Roma, anche a Roma la manteniamo altissima. Io praticamente casa mia, il mio studio, cioè un covo, praticamente una specie di Napoli
0: che
1: fa a Roma, sì, cioè,
0: non di musica, di tifosi.
1: No, si suona in altri momenti, quando c'è la partita non si suona.
0: Bellissimo. Sì, sì. Invece, Sergio, c'è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo un po', ma invece andrebbe molto custodita, cioè andrebbe tenuta stretta. Nostra.
1: Qui, allora, qui si apre un capitolo enorme che secondo me è molto importante. Cioè, si sta perdendo, ahimè, un intero repertorio di musica classica napoletana, sia quella di stampo melodico famosa come canzoni tipo I Tiburri a Vasà, Era de Maggio e simili, sia quella macchiettistica. C'è una gigantesca letteratura di brani che io tra l'altro ho avuto la fortuna di suonare nella mia vita lavorativa tantissima, con gente bravissima che lo faceva. Quella roba si sta perdendo, quella tradizione musicale vedo che sta sfumando, sta avvenendo. Anche io nel mio stesso lavoro ho raramente a che fare con quel tipo di repertorio ed è una cosa che mi spaventa tantissimo. Cioè, noto che la generazione degli attuali ventenni, trentenni, quella roba non la conoscono proprio. Ed è roba che esula dall'età dell'ascoltatore, ma anche dal momento in cui è stata scritta. C'è il repertorio macchiettistico che fa capo per esempio al duo Pisano Cioffi, che faceva gente come Nino Taranto, ma macchiette ne ha scritte anche Totò, un sacco di gente. È un repertorio divertentissimo, musicalmente interessantissimo, ma non trova spazio. Ecco, quello è un po' una mia preoccupazione, ma mi sono anche detto che qualcosa si dovrebbe fare al riguardo.
0: Bravo,
1: perché,
0: giusto.
1: Perché non si può perdere. Non
0: hai detto una cosa interessantissima, ma poi soprattutto chi vuole fare musica, chi vuole vivere di musica, non può non avere, ecco, una cultura di questo genere.
1: Sì, ma anche l'ascoltatore, anche l'ascoltatore. È importante conoscere dei brani che sono stati per decenni la colonna sonora di un paese intero, non era roba solo specificatamente ascoltata a Napoli. C'erano pezzi ascoltati in tutta Italia, in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo, e si sta perdendo. E non è una cosa alla quale con la quale bisogna fare i conti, e in qualche modo bisogna reagire. Infatti, tra i mille progetti c'ho quello anche di, diciamo, una ripresa di un certo tipo di repertorio che è bello,
0: che va ascoltato e va imparato.
1: La verità è quella, che è bella roba. È bella roba che può essere ascoltata, può essere imparata, può essere studiata. È divertente, roba divertente. La gente oggi vuole ridere e quella roba serve spesso a ridere.
0: A mettere anche di buon umore, no?
1: Sì, certo, certo, certo.
0: Allora, invece, Sergio, l'ultima domanda di Napoli Express ti chiedo, anche se sicuramente già l'avrei fatto dal tuo cambiamento, no? Da Napoli arrivando a Roma, se avessi uno zaino e dovresti mettere una cosa, anche non materiale, un oggetto o non materiale, di Napoli per partire per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino? Allora, di Napoli, che non devi assolutamente mancare.
1: Allora,
0: una, Sergio,
1: una. Sì, una è difficilissima.
0: Già ho visto che stavi per andare.
1: Una è difficilissima, però potrei sembrare banale, ma io non posso fare diversamente. Una sfogliatella frolla. quello.
0: Madonna, guarda, mi ha risposto così anche una, ti giuro, un altro ragazzo, un artista che è passato da qui dai microfoni, mi ha detto una sfogliatella. Ha detto, ma come?
1: No, sì.
0: Non posso farne a meno.
1: Non riesco a trovarle a Roma.
0: Buone come giù. No.
1: No, ma
0: allora
1: bisogna...
0: una no, voglio dire, almeno una guantiera di...
1: una guantiera, sì,
0: di 50
1: frolle. Col mio rapporto con lattosio vado proprio a finire a San Camillo, ma a quel punto sono contento.
0: Dici tu non me la
1: porta. Ci vado felice.
0: Va bene, grazie Sergio per questo momento e lasciamo ascoltare i nostri amici Radix di Sergio Colicchio. Noi torniamo tra pochissimo.

0: E questo era Radix di Sergio Colicchio. Che viaggio, che viaggio. Io sono andata nello spazio, sono andata in giro per il mondo e poi c'è stato un momento di, cioè, di relax, no? Mi sono immaginata questo, tutto confusione, sai, velocità, roba che mi appariva così velocemente davanti agli occhi e poi c'è stato un momento di quiete, no? Dopo la tempesta, non so, ho fatto un'ottima interpretazione. Sergio Colicchio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.
1: Eccoci, Radix è la sigla di un programma televisivo in questo momento in onda su Rai 3.
0: Sì.
1: Lo fanno il venerdì in seconda serata con Edoardo Silos Labini ed è una trasmissione documentaristica nella quale io sono presente in scena, cioè io suono live, diciamo, brani che ho scritto io appositamente per la trasmissione, che poi ho messo su un disco che è sulla mia pagina di Spotify, appunto, che fa riferimento alla trasmissione.
0: Ed questa è la sigla
1: che praticamente

0: questo viaggio.
1: Sì, è proprio così, tutto c'è un'impostazione molto moderna, molto interessante. È bella trasmissione, molto bella, girata a Napoli, tra l'altro. L'abbiamo girata a Napoli la scorsa alla fine della primavera del 2025. E sono stati 10 giorni di lavoro magnifici per me, perché naturalmente finivo alla Rai di Fuorigrotta e poi avevo la città a mia disposizione.
0: Che bello, fantastica, ecco la famosa vacanza che dicevamo poco tempo fa.
1: Sì.
0: Allora Sergio, il presente non è mai un punto fermo, è un equilibrio in movimento, è il luogo in cui il talento incontra le scelte, no, soprattutto, e il sogno diventa responsabilità. E oggi siamo qui, no, nel tuo presente. Che momento stai vivendo oggi artisticamente?
1: Un momento molto felice, nel quale ci sono tante, tantissime cose in ballo. In particolar modo io, già solo da quando è iniziato il 2026, ho fatto concerti con Piovani, col quale lavoro da diversi anni. Ho fatto 2 spettacoli con Antonio Petania. Ho fatto repliche con Giampaolo Morelli. Tra l'altro con Giampaolo abbiamo il 30 marzo una replica all'Ambra Giovinelli a Roma, una data su Roma che manca da tantissimo tempo. Ho fatto sto facendo uno spettacolo con questi due amici attori e influencer che si chiamano Enzo Casertano e Alessandro Americo, uno spettacolo si chiama Sì amore ti voglio lasciare, fantastico.
0: Bello.
1: Che nasce dalla trasposizione praticamente su un palcoscenico di un format nato sui social che ha tantissimo successo.
0: Bellissimo, bello, geniale. Mi piace quando, ecco, c'è questa,
1: sì, certo,
0: questa evoluzione, no? Che dal social, sì, che è una piattaforma, sì, si ritorna a teatro.
1: Molto
0: bellissimo,
1: interessante,
0: sì,
1: molto interessante. Ed è stato anche interessante il lato creativo della faccenda, perché loro sono venuti da me con diciamo questi sketch, tantissimi sketch, ma senza alcuna idea di come utilizzare la musica all'interno di questa faccenda. Quindi il mio apporto è stato molto creativo, fondamentalmente ho inventato io questa figura, diciamo, del pianista e della musica. È uno spettacolo molto bello.
0: Ti piace però anche stare un po' d'autore, no? Un po' anche d'autore,
1: sì,
0: questa verve.
1: Sì, ma infatti tra le varie cose che ho fatto quest'anno e che dovrò rifare a breve, c'è anche uno dei miei progetti a cui tengo di più.
0: Sì.
1: Che è uno spettacolo teatrale che ho scritto interamente io, insieme a mio amico Paolo De Pascale, che si chiama Il pianista talebano.
0: Guarda, lo rispecchi praticamente, sì, è un po' autobiografico.
1: Sì, è uno spettacolo teatrale molto divertente in cui si racconta di questi musicisti che si trovano a suonare a un matrimonio. È uno spettacolo teatrale molto divertente che dovremo rifare il 16 marzo al Delle Muse, forse l'anno prossimo in tournée, dove lì sono presente in quanto autore del testo, anche della musica che suoniamo live. Ma diciamo il rapporto fra quello che recito e quello che sono è di 5-1, perché fondamentalmente faccio l'attore in tutti gli effetti.
0: Che bello!
1: Sì, quello molto divertente.
0: Guarda, divertente. Che chi ha la possibilità, Sergio, di scegliere il lavoro che ama è un gioco, no?
1: Sì,
0: continuo
1: sì.
0: Giocare, sì, ideare, creare. Poi devo dire, dopo tanto tempo, tanta gavetta che hai fatto in passato, sei stato presente su set, hai visto, hai assorbito praticamente tutto.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: oggi ti puoi permettere anche di fare una tua opera,
1: sì,
0: dove,
1: sì,
0: dove reciti, dove suoni, sì, sì, dove scrivi il
1: molto
0: testo.
1: Divertente,
0: cioè,
1: molto divertente,
0: è una roba figa.
1: E funziona pure, sì, funziona pure.
0: Mi piace tanto.
1: In questo momento ai cinema c'è il film di Gabriele Muccino, col quale ho lavorato già in diverse occasioni. Un film che si chiama Le cose non dette.
0: Sì, lo devo vedere.
1: Beh, Sergio. Anch'io, io ho visto solo.
0: E lì ci
1: problemi.
0: Sei?
1: No, ci sono alcuni momenti, in particolar modo c'è una dei personaggi con una bambina, bravissima tra l'altro, Margherita Pantaleo,
0: sì,
1: figlia di Adriano, eccezionale, che insomma ha dovuto fare delle cose, insomma non spoiler perché magari c'è chi non l'ha visto, però all'interno di quel film ci sono una serie di situazioni musicali, di brani sui quali ho dovuto lavorare, dovuto fare degli arrangiamenti, delle cose. E anche quello parte del mio presente. Poi sono a breve, dovrò cominciare a lavorare le musiche per un'altra trasmissione della Rai, che pure faccio da anni, che si chiama Inimitabili. Insomma, è un periodo felice.
0: Bello, un bellissimo presente,
1: sì,
0: che si proietterà nel tuo futuro, no? Bello, complimentissimi. Io tante cose magari non le sapevo, le hai dette qui e sono felice. Allora, ci spostiamo un attimo nel momento vero o falso, un po' dinamico, mi piace ogni tanto giocare. Infatti, vedi, si riposiziona sugli attenti perché era il relax. Vero o falso mi devi rispondere, senza pensarci troppo. Il pianoforte è ancora il tuo primo rifugio?

0: Verissimo.
1: Senza il silenzio e la musica non avrebbe senso.
0: Cioè, verissimo.
1: Suonare dal vivo ti mette ancora in soggezione.
0: Ma no, l'ha fatto raramente, ma saranno 30 anni che non lo fa.
1: Il teatro è il luogo in cui ti senti più vero come artista.
0: Sì, vero, vero, sì.
1: In studio sei più razionale che emotivo.
0: Vero, perché in alcuni momenti devo esserlo per forza.
1: Purtroppo.
0: Sì, e soprattutto quando hai le scadenze. Cioè, diciamo che la mia fortuna è saper suonare, per cui il 90% delle mie registrazioni è quasi sempre buona la prima, perché non ho il tempo di rifarle.
1: Ma dopo a me mi piace così. Sì. Ma è bello, emotivo, fresco, rapido e poi anche buono, no? Ogni concerto ti cambia, anche se il pubblico non se ne accorge.
0: Sì, un po' è vero. Un po' è vero, e non vale solo per i concerti, ma vale anche per gli spettacoli teatrali e vale anche per i lavori di set. Anche quelli ti arricchiscono in qualche modo.
1: Sono d'accordissimo con te. La tecnica viene sempre prima dell'emozione.
0: No, falso.
1: Napoli influenza il tuo modo di suonare anche quando non la pensi.
0: Verissimo. C'è tanta gente che sente la mia musica e ne riconosce una napoletanità che a volte anche io fatico a vedere. Sì, a volte anche io fatico a vedere.
1: Queste radici, vedi, inconsciamente le sì.
0: Sì, no, ma ne sono consapevole.
1: Cioè, le puoi mascherare, le puoi coprire,
0: No, ma io non lo faccio neanche.
1: No, per dire, è incredibile. Il teatro ti obbliga a una verità che altri spazi non chiedono.
0: Sicuramente, verissimo, sicuramente rapportato ancora di più al mondo social. Al teatro non si può bleffare.
1: È vero, è vero. La società di oggi ha bisogno di arte, ma non sempre sa aspettarla.
0: Sì, ha bisogno di arte, ma di tantissima arte, ce n'è troppa poca.
1: Se non fossi diventato pianista, avresti comunque scelto il palco.
0: No, falso.
1: No, falso. No, e cosa avresti scelto, falso, Sergio?
0: Falso, non ne ho idea. Ho un rapporto con la musica piuttosto stretto, diciamo così. Non mi riesco a inquadrare in qualche ruolo che stia più o meno lì e che non sia quello della musica. Mi piace molto disegnare, mi piace molto cucinare e mi piace molto camminare, però queste tre cose sul palco è difficile che la possa fare.
1: Saresti stato o uno chef o un designer di moda un atleta olimpiaco.
0: Quello la vedo sì credibile, sì. Io atleta, sì, anche quelli che mi conoscono direbbero.
1: Atleta a tavola mentre mangia.
0: Sì.
1: Amici, vi lascio con Il mio regno per una farfalla di Sergio Colicchio.

0: Ciam, ciam. E questo era il mio regno di Sergio Colicchio per tutta la colonna sonora del film di Sergio Assisi.
1: Sì, sì, il mio regno per una farfalla. Sì, sì, tutta la...
0: Com'è andato quel lavoro?
1: Ma fantastico, è stato un lavoro divertentissimo. Sergio è veramente un artista. Abbiamo lavorato alla colonna sonora proprio come si faceva ai vecchi tempi. Io, lui, il mio pianoforte e ore passate a lavorare alla musica. È stato un lavoro fantastico.
0: Che bello, fantastico. No? Come oggi che è tutto veloce, fantastico. Devi dare una cosa senza scadenze, no? E penso sì, sì. Avere e trovare quel tempo per produrre qualcosa poi insieme a una persona che magari è allineato, no?
1: Sì,
0: come
1: sì,
0: te, no.
1: Certo, certo.
0: Certo, certo. Straordinaria come cosa.
1: Sì, io lavoro con tanti registi a loro modo, cioè, ognuno ha una certa sensibilità. Sergio, bisogna riconoscere, ha un'attenzione verso la musica eccellente. Eccellente.
0: E per aver scelto te, Sergio, perdonami, non mi fa fare sviolinate, restare a tema, devo dire, guarda, anche perché non ci conoscevamo personalmente, ci ha presentato un caro amico che abbiamo in comune, un attore, Gianmarco. Infatti sono felicissima di aver fatto la tua conoscenza, perché c'è sempre da imparare e poi io sono molto curiosa, quindi io non so come si compone una musica, come si usa, capito, dove si scrive, sì, insomma, le note, nel senso, educazione musicale facevamo a lezione, basta.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: mi ha sempre affascinato
1: più o meno l'educazione musicale delle medie è rimasto come quando lo facevamo noi.
0: Cioè, quelle
1: flauto
0: le due note
1: e poca roba,
0: la,
1: lo so, perché
0: la diamonica,
1: io ho Irene in seconda media, quindi so di che parliamo.
0: Mia figlia
1: Irene,
0: la diamonica e il flauto,
1: più di quello.
0: Però mi affascina, mi sono sempre promessa un giorno di imparare a suonare uno strumento,
1: no,
0: e devo dire, a me piace il piano.
1: Sì,
0: cioè piace il piano, mi piace il pianoforte. Mo sto facendo canto, di canto, sai, pure per la voce, per migliorare.
1: Certo.
0: E c'è il mio coach che suona il piano e ha detto: Emanuele, prima o poi magari verrò a fare qualcosa. È il tempo, è solo quello. Però uno quando
1: io te lo
0: sceglie...
1: consiglio. Comunque io ho tanti allievi adulti. Fondamentalmente il pianoforte può essere un ottimo sistema per alleviare lo stress, per
0: capito, almeno mi tiene seduta, Sergio.
1: Certo, brava, ferma.
0: Almeno mi tiene ferma.
1: Sì.
0: Perché io non so stare ferma.
1: Brava, neanche io. Infatti perciò suono il pianoforte.
0: Vedi, abbiamo trovato il modo per farmi stare seduta e rilassata e concentrarmi sui tasti, che è una meraviglia, con le mani da pianista. Ce l'ho non proprio lunghe come i pianisti, però insomma.
1: Ma vanno bene comunque, ci sono repertori dove la mano lunga è complicata. Cioè suonare Mozart con la mano lunga come la mia non è facile. Dipende da quello che suoni, ma comunque fondamentalmente che suonare è sempre bello.
0: È sempre bello.
1: È una forma di espressione che vale sia in direzione del pubblico, ma vale anche verso se stessi.
0: Alla fine,
1: cioè, i momenti migliori per me sono quando mi chiudo a studio, non ho impegni di lavoro, non ho allievi, non ho nessuno. Chiudo la porta e mi metto a suonare.
0: E seguo il piano. Che
1: quelli
0: bello.
1: Sono i momenti per me più belli, sono rarissimi. Rarissimi, però.
0: E scusa, una domanda così come è venuta in mente: se viaggi, se sei in vacanza, se sei fuori, non c'è il piano.
1: Tolta una settimana di vacanza d'estate con la famiglia e 3 giorni a Natale, diciamo, il mio anno non prevede vacanze.
0: Quindi non hai quella mancanza del pianoforte, no? Che dici, oddio, sto da 15-20 giorni, mi serve, devo suonare. No,
1: cioè,
0: riesci a staccarti.
1: 15-20 giorni mi capiterà a brevissimo, perché sarò in tournée con Antonio Catania. Portiamo Azzurro, uno spettacolo sulla vita di Curzio Maltese. Tecnicamente saranno 15 giorni nei quali il pianoforte lo avrò a disposizione.
0: Cioè, ma sei sdoppiato, Sergio? Sei sdoppiato, ci sono 5-6.
1: Sì, tante cose. Si fa
0: bello,
1: tanto.
0: Bello, complimenti.
1: Si fa tanto, sì, si fa tanto.
0: Bravo. Allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, anche perché dobbiamo salutare tra pochissimo i nostri ascoltatori. Una parola, scegli una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla. Là, che va bene così, che bella così.
1: Agrianza.
0: Ah, bellissima! Agrianza, la vuoi anche raccontare?
1: No,
0: vuoi raccontare cosa? Dici, non si può tradurre niente,
1: no,
0: è così.
1: Ma non si può tradurre, ma è che mi piace cercare di dare comunque la positività, cerchiamo di essere
0: belle energie.
1: Gentili, sì, è un momento difficile per l'umanità. È difficile. La musica può aiutare. La musica può aiutare. E quindi c'è agrianza. Ah.
0: Bella, bella, è vero, grande, grande Sergio Colicchio che è stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Io vi abbraccio anche a distanza da lontano e vi ricordo che potete ascoltare tutte le mie puntate sulla sezione podcast di Rai Play Sound. Mi raccomando, scaricate quella piccola app, cliccateci sopra e vi trovate tutte le puntate se vi siete persa qualcuna. Noi ci salutiamo, grazie Sergio,
1: grazie,
0: è stato un
1: voi.
0: Onore
1: anche
0: un
1: per
0: onore,
1: me.
0: Lo
1: anche
0: dico e mi devi fare una scuola incredibile che mi devi dare dei consigli.
1: Quando
0: perché
1: vuoi.
0: Io ci tengo sempre, a me piace migliorarmi, non sono arrivata, non mi sento nessuno, cioè nel senso questo
1: no,
0: è anche
1: no,
0: un consiglio
1: certo.
0: Che tutti noi dovremmo prendere proprio con le pinze e imparare, formarsi, essere curiosi, scoprire e guardare anche la passione degli altri e rubare un po' anche
1: certo,
0: quello
1: certo.
0: Che gli altri possono darti, energie belle e gentilezza, mi raccomando.
1: Certo.
0: Grazie Sergio.
1: Figurati, è stato un piacere.
0: Grazie a tutti, ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono artisti che scelgono di smontare il mondo pezzo dopo pezzo, per dimostrarci che anche nel caos più assoluto si nasconde una melodia meravigliosa. Come Maurizio Capone, il nostro ospite di oggi. Un pioniere, l'anima e la mente del Capone e Bungetebangt. Con Maurizio oggi faremo un viaggio incredibile che si muove su tre binari paralleli. Partiremo dal suo ultimissimo e potentissimo singolo Bagaria, un brano che definire coraggioso in realtà è poco, perché è una traccia cruda, viscerale, dove gli strumenti riciclati incontrano per la prima volta l'elettronica radicale e dove le parole si rifugiano nella parlesia, quel gergo segreto, clandestino e affascinante nato tra i musicisti napoletani per difendere la propria libertà. Ma non ci fermeremo qui, perché la musica di Maurizio non vive solo nei dischi, vive soprattutto sulla pelle delle persone. Il 14 e 15 luglio, tra pochi giorni, il centro Ciro Colonna di Ponticelli diventerà il cuore pulsante della quinta edizione del suo festival, che ha un nome stupendo, Come suona il caos. Due giorni di laboratori, ecologia e riscatto sociale che si chiuderanno con un concertone finale imperdibile insieme ad Andrea Tartaglia. Si tratta non soltanto di un festival, ma di una vera e propria dichiarazione di resistenza culturale ed ecologica. Nella mitologia greca il caos non è il disordine distruttivo, ma lo spazio vuoto, la matrice originaria da cui nasce il cosmo, cioè l'ordine e la bellezza. E Maurizio Capone prende il disordine acustico, sociale e ambientale del nostro tempo e ci dimostra che dentro quel disordine c'è già in potenza una nuova forma di armonia che aspetta soltanto di essere rivelata.

0: E abbiamo ascoltato Bagaria, l'ultimo singolo di Maurizio Capone, che oggi è qui con noi in studio. Ciao Maurizio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, ben trovati.
0: Dopo 30 anni di junk music, questa tua capacità creativa di realizzare strumenti con materiali riciclati, questo tuo impegno sociale, civile, per l'ambiente, ecologista, adesso hai questa attenzione anche a recuperare la lingua segreta, le tradizioni, recuperare la storia un po' di musicisti, con questo brano scritto in parlesia, che questa lingua segreta carbonara, potremmo dire, dei musicisti. Come ti è venuta questa idea?
1: Vabbè, questa è una lingua che noi parliamo da moltissimi anni, da 40 anni, perché a me l'ha insegnata direttamente Pino Daniele, perché loro erano gli ultimi, quelli che portavano questa tradizione ancora avanti negli anni 80. Siccome io sono stato prodotto insieme al mio primo gruppo, i 666, da Pino Daniele, proprio tra l'84 e l'87, in quegli anni loro parlavano questa lingua. Pino, Tullio, James, tutti quanti, Tony, avevano questo linguaggio molto interessante, perché è una lingua che ti permette di dire cose senza essere capito, no? Quindi è un codice, è uno slang in realtà, non è proprio una lingua, perché si integra con il napoletano, però delle parole non le capisce neanche il napoletano. E quindi è risultata una cosa molto utile nella vita quotidiana, perché sia quando si va a suonare, che ovviamente devi dire magari delle cose che non vuoi che l'organizzatore capisca, o c'è qualche cosa che non va e quindi si capisce attraverso questa lingua, tra di noi capiamo che c'è qualcosa che non va e quindi riusciamo poi a parlarne segretamente alla luce del sole, però sia poi nella vita quotidiana, perché tu anche per strada ti può capitare qualche situazione nella quale devi dire cose alle persone con cui stai che poi altri non devono capire. Quindi è veramente una lingua strategica che però si sta perdendo, perché poi i nuovi musicisti non hanno avuto una trasmissione diretta come l'abbiamo avuta noi, e quindi mi sembrava
0: toccava a voi insegnare, sì, vostra tocca... volta forse
1: è il nostro
0: stato
1: momento,
0: un anello mancante,
1: sì, che... è il turno nostro. E quindi io ho pensato di scrivere questa canzone carbonara,
0: però tu stai cercando di porre rimedio proprio con questo brano.
1: Sì, in effetti ho rimesso in mezzo la parola parlesia, che è appunto il nome della lingua, e anche le parole che sono contenute nella canzone, però faccio un'operazione purezza, perché non svelo il significato delle parole del testo, proprio perché è una lingua segreta, quindi sarei ipocrita a parlare di una lingua segreta e poi svelarne le parole. Quindi chi del pubblico vuole sapere queste parole, vi posso dire che qualcosa ci sta, si trova.
0: Ci esiste un dizionario, sì, italiano parlesia.
1: Esatto, un po' ci sta. Però ovviamente va ricercato, quindi è uno sforzo che bisogna fare, che è anche il motivo per cui scelgo di fare queste cose, cioè di stimolare poi il pubblico ad andarle a fare dei percorsi anche di ricerca, di approfondimento, no? Siamo oramai abituati che comunque qualunque cosa la sappiamo, qualunque cosa ci viene detta in prima battuta, e poi non andiamo mai a guardare dietro che ci sta. Invece in questo caso io vi invito ad andare a guardare dietro quello che c'è.
0: Quindi Maurizio, con Bagaria fai una duplice operazione culturale: da un lato quella di riscoprire una lingua un po' in disuso tra le nuove generazioni di musicisti, e operando una sorta di resistenza culturale; dall'altro invece lanci una provocazione al tuo pubblico, costringendo l'ascoltatore a cercare il significato di ciò che dici. Ma quando nasce questa parlesia?
1: Nell'Ottocento, nel nomadismo, perché in effetti nella parlesia ci sono anche delle parole gitane del popolo Rom, perché si creava questa, diciamo, quest'unione, questa commistione tra i musicisti, che erano dei nomadi a tutti gli effetti, e i nomadi di etnia, quindi appunto i Rom. E questo ti dice molto sull'origine, diciamo, selvatica, perché la parola mi piace molto, del nostro mondo, che non è un mondo dorato, non è un mondo fatto solo di estetica e di apparenza, ma è veramente fatto molto di avventure, perché noi comunque, per esempio, quando andiamo a suonare siamo nelle mani dell'organizzatore. Se io vado a Milano o in tutto il mondo a suonare, io una volta che parto lascio il mio luogo di protetto, che è il mio mondo, la mia città, e vado in luoghi dove sono nelle mani degli organizzatori. E quindi vedi, questo ti fa capire quanto sia molto dinamico e anche molto rischioso il nostro modo di vivere, perché comunque ci ritroviamo poi alle volte in situazioni dove dobbiamo
0: anche un po' difficili, sì, da gestire. però semmai grazie anche a questa lingua riuscite a creare un codice vostro che vi permette di fare gruppo contro, cioè diciamo non contro, però di, per
1: no, ci proteggiamo, ci
0: è
1: proteggiamo,
0: una forma chiaramente questa. Di protezione,
1: sì, sì.
0: Ecco, la mia provocazione era questa: non è che tu hai sentito il bisogno di parlare in questo momento anche storico in Parlesia, perché poi è un testo anche abbastanza crudo, senza nessun elemento di edulcorato,
1: sì.
0: Però nel contempo, cioè, non è così trasparente, così chiaro alla portata di tutti, quindi è vero che da una parte stimola la ricerca e quindi porta anche le persone a riscoprire in qualche modo questa lingua, grazie ormai anche al computer, internet, uno riesce un po' a accedere a tutto, però nello stesso tempo il bisogno di poter raccontare delle verità però in maniera un po' filtrata.
1: Sì, in realtà il motivo fondamentale era che io volevo dire delle cose molto dure, molto precise, però non volevo farlo in maniera palese per una questione anche di rispetto dell'ascoltatore e anche di, diciamo, per evitare poi dei problemi personali. No, scherzo, in realtà ho voluto prendere questa lingua che è nata proprio come lingua clandestina e fare che scrivere una canzone che è un po' clandestina, quindi anche un po' ispirata a una tradizione napoletana molto forte, molto bella secondo me, che è sempre stata quella un po' di essere provocatori e di analizzare le situazioni generali con un occhio molto ironico, sarcastico. Diciamo che ve ne dico una di queste canzoni famosissime, Palomella Sompe Bola, che è una canzone antichissima napoletana che faceva riferimento alla situazione del momento e faceva, diciamo, è diventata poi clandestina, tanto che l'autore è stato ricercato, c'è stato tutto una storia anche di persecuzione per certi versi di quella persona che aveva scritto questa canzone. Quindi mi piace quest'idea di poter essere, di poter far parte di questa cultura napoletana che è quella che non accetta lo stato delle cose, e quindi di poter dire la mia e di poterla dire però in una maniera che chi lo vuole capire lo capisce, perché appunto la clandestinità ha un valore, non è solo, diciamo, fatta per i terroristi assolutamente o per i criminali, c'è anche un'idea clandestina che viaggia, che può viaggiare e può arrivare molto lontano e colpire al cuore soprattutto, perché la musica, questo è il suo grande privilegio, il grande vantaggio, che non è una questione di razionalità né di aggressività, è sempre qualcosa che ti tocca le corde dell'anima, e farlo anche in maniera meno evidente in un momento storico dove tutto, appunto, come dicevo prima, deve essere dichiarato e manifestato. E a me non sono tanto convinto che sia questa la strada. La strada è quella di esprimersi, di dare degli input anche magari apparentemente incomprensibili, e poi sicuramente quello che deve succedere succede.

0: Secondo me c'è un'altra provocazione nella provocazione. Una domanda che viene automatica: quanto di quello che ascoltiamo veramente lo capiamo? Non solo a livello proprio di messaggio contenutistico, ma tu anche a livello proprio musicale, ritmico, utilizzi questi strumenti che costruisci tu stesso. Per cui anche l'ascoltatore percepisce dei ritmi, dei suoni, senza sapere esattamente da dove provengano. E quindi questo brano contiene in sé uno stimolo alla ricerca, alla scoperta, all'attenzione. È tutto un alone di mistero che ne crea veramente una suggestione unica.
1: Sì, in realtà le due cose viaggiano veramente in modo univoco, sono un unico pensiero, perché sia la lingua, quindi il testo della canzone, che gli strumenti che sono stati suonati in questo brano sono misteriosi, perché appunto la lingua non si capisce. I suoni che voi sentite di questo brano sono suoni apparentemente comprensibili, ma nessuno sa dietro questi suoni quale strumento è stato suonato, anzi direi meglio quale oggetto è stato suonato. Quindi anche in questo caso c'è un messaggio, c'è un mistero, e ci sta anche la capacità di far apparire qualcosa che poi nella realtà è altro. Quindi voi sentite una chitarra, un basso, una batteria, ma in realtà non è né chitarra né basso né batteria. E quindi apro una piccola parentesi, perché ci tengo a dire che il brano, come Capone Bung e The Bang, noi siamo un'equipe. In particolare in questo periodo siamo un'equipe composta da due produttori, uno sono io e un altro è Vincenzo Falco, con il quale abbiamo preso questo brano che avevo scritto e lo abbiamo registrato nel suo studio, e abbiamo fatto un lavoro di ricerca proprio per cercare di esprimere al meglio i suoni. E secondo me stiamo andando ancora, sono quasi 30 anni che noi facciamo questo. Però perché sto dicendo questa cosa? Perché in realtà stiamo facendo dei nuovi progressi, abbiamo oramai una grandissima esperienza e quindi riusciamo a far sì che questi strumenti esprimano effettivamente il loro potenziale, e che nello stesso tempo si capisca anche che non sono proprio strumenti, cioè che a un ascoltatore un po' più attento qualcosa gli suona strano. Faccio un esempio sull'introduzione, che è fatta da una percussione che per un ascoltatore medio è un tamburo, può essere un timbales cubano, e invece sono due bidoni, anzi è un bidone solamente suonato in un certo modo. Però a un certo punto sul finale del lancio dell'assolo, del piccolo assolo che faccio, si capisce che quel tamburo c'ha qualcosa di strano, perché sembra che entra un detuner, una cosa che rende il suono, cambia il tono di quel suono. Invece in realtà è proprio l'oggetto colpito in un certo modo che fa quell'effetto, e quindi l'ascoltatore attento si può accorgere che non è un effetto elettronico, ma che è un suono effettivamente acustico generato in questa maniera.
0: Ci puoi raccontare alcuni dei tuoi strumenti, ad esempio lo scatolofon, il tubolofon?
1: Sì.
0: Vabbè, al di là della scopa elettrica che ormai conosciamo tutti, con cui veramente hai fatto anche l'inno americano di Jimi Hendrix, che ormai è famosissimo.
1: Sì, quella ormai ha conquistato la platea internazionale, mi scrivono da tutto il mondo per questo strumento. Lo scatolofon però ci tengo tantissimo, perché è l'origine anche della scopa, nel senso che il primo strumento a corde che ho creato è stata questa scatola di polistirolo, delle mozzarelle, del baccalà, giusto per farvi capire, insomma, quella scatola grande, si portava anche il catering scolastico, con un elastico da ufficio, quelli là verdi, azzurri, insomma, quegli elastici un po' doppi, e quella percossa con le bacchette dà un suono che può avvicinarsi a quello del contrabbasso. Poi se ci metto il distorsore diventa anche una specie di chitarra elettrica. E questo strumento mi ha fatto capire il potenziale degli elastici, perché anche la scopa elettrica ha un elastico, non ha una corda. Quello che vibra è quella che a Napoli si chiama molle brachiera, giusto per essere iconografici. E quindi niente, quindi ho capito da quell'oggetto che si poteva fare un percorso con gli elastici, e ho creato quello. Poi ho creato la scatolera, che è una specie di arpa fatta con una scatola di gelati, da mezzo chilo di gelati e un bordo di una cassetta della frutta, che è proprio un'arpa a tutti gli effetti, una piccola arpa che ha tra l'altro un suono dolcissimo, guarda caso, provenendo da una scatola di gelati. E poi il tubolofon invece è uno strumento che io faccio anche ricerca, cioè molti strumenti li creo, ma tante volte li acquisisco anche da esperienze di altri, così come altri acquisiscono gli strumenti dalle mie esperienze. Cioè questo è un territorio libero, un territorio senza copyright. E quindi rispetto al tubolofono, io vidi una volta dei brasiliani che avevano fatto questo strumento a tubi delle grondaie dell'acqua che suonava, e quindi dissi facciamo un esperimento e lo cominciamo a costruire. Ci siamo costruiti questo strumento che è molto voluminoso, è grande, sono 15 tubi di grondaia da 10 cm di diametro, quindi insomma un pezzo di, sembra quasi un organo a canne di quelli delle chiese, però viene percosso con le pantofole con l'infradito in particolare. È molto colorito, cioè poi appunto queste cose fanno anche sorridere, che la mia gioia è appunto anche quella che questi strumenti sono bellissimi, funzionano benissimo, ma stimolano anche un sorriso, perché comunque sono fatti che diciamo al limite dell'incredibile. E quindi attraverso questo suono, per esempio in bagheria c'è il tubolofono che suona benissimo e che fa una sorta di basso elettronico. Il basso è lo scatolofono, il basso originale, tun tun tun tun, tun tun tun tun tun, quello lo faccio con gli elastici. Poi il tubolofono fa un contrappunto incredibile, perché è uno strumento che ha un orecchio diciamo che non vede cosa sta suonando, è uno strumento elettronico, è un basso elettronico, e quindi ci fa da contrappunto e ci dà un colore molto particolare al brano, e noi lo usiamo tantissimo, anzi molte volte è il basso proprio dei brani, lo facciamo col tubolofono. Tu crei delle cose e poi ne trovi anche la funzione nello spettro acustico, quello proprio diciamo tecnico da sound designer dei brani che devi arrangiare.

0: Fire!
1: E questa era Napoli Sim Nui con il nostro indimenticabile grandissimo James Nise. Cosa ricordi del vostro incontro? So che avete suonato anche insieme al primo maggio, che fu una giornata indimenticabile.
2: Sì, guarda, ti racconto una cosa ancora di prima, perché io James l'ho conosciuto appunto sempre grazie a Pino Daniele, ho conosciuto tutti loro, e James vabbè, era nel mio cuore da prima, da quando avevo 12-13 anni, perché io sono stato un ascoltatore di musica da subito e soprattutto di un certo tipo di musica, quindi ero un grande fan di John Coltrane, del sassofono, che lo amavo tantissimo. E ti dico, in camera mia, nella mia cameretta, c'erano 3 poster. Uno era Sid Vicious, vabbè, che è la mia vena punk. Un altro era Jimi Hendrix, che è la mia vena black power. E il terzo era James. E allora, quando ci conoscemmo qualche tempo dopo, io decisi di dirglielo questo fatto, perché mi sembrava assurdo. Io ho imparato una cosa nella vita, che dire quando si vuole bene a qualcuno, quando c'hai dei pensieri belli sulle persone, è meglio dirglielo, perché magari non avrai poi il tempo di dirglielo e ti rimarrà sempre questa cosa. Quindi presi la palla al balzo, dissi: James, la gente dice una cosa, io ti devo raccontare questa cosa, perché pensavo, e infatti sicuramente, che fosse una cosa che gli avrebbe fatto piacere sapere che un ragazzino di 13 anni aveva il suo poster, e quindi gliela dissi. Vabbè, quindi questo, diciamo, l'ho voluto raccontare perché è stato un gesto intimo tra me e lui. Poi nel tempo lui mi aveva sempre detto: Maurizio, tu quando mi vuoi chiamami, non ti preoccupare, io vengo, tu fammi sapere che vuoi, se vuoi fare qualcosa, se devo essere ospite in un pezzo tuo, tu chiamami. E quindi quando scrissi Napoli Sim Nui, io pensai: Napoli Sim Nui, cioè, più rappresentativo di James come la Napoli multietnica, la Napoli di qualità, di istinto e profonda sensibilità artistica. Secondo me lui rappresentava benissimo la nostra città, proprio nelle sue sfaccettature. E quindi sì, no, James deve partecipare a questo pezzo. Quindi lo chiamai e dissi: James, stiamo producendo sto pezzo, ti vuoi fare, vuoi mettere
1: quale
2: il sasso?
1: Quale fu la sua risposta?
2: E lui disse: come no, mandami il pezzo, facciamo all'americana, perché mi disse questa cosa e non me la dimenticherò. Cioè, nel senso che gli mandai il brano via posta elettronica, e lui, che c'era lo studio a casa, mise voce e sassofono. E nel giro di 3-4 ore, perché io glielo mandai il pomeriggio alle 4, io a mezzanotte già c'avevo il pezzo. Quindi fu di una tempestività.
1: No, questo anche a dimostrazione della sua grandissima professionalità. Cioè...
2: Assolutamente. E poi facemmo pure il video. E quindi io lo richiamo e dissi: James, però dovremmo fare pure il video. Che il video, tra l'altro, è stato fatto dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti. Quindi gli spiegai il progetto. Dissi: sai, perché io poi faccio le cose con i ragazzi, ci tengo a dare degli spazi. E lui venne a Mergellina, stette una giornata intera con noi a Mergellina, via Caracciolo, dove abbiamo girato il video. E niente, tutto quello che mi chiese, anzi neanche me lo chiese, io feci offrirgli uno spritz. Questo è stato, e questo credo che sia stato uno dei gesti, da un punto di vista significativo,
1: proprio
2: per l'affetto che aveva per
1: una
2: me.
1: Una persona generosissima.
2: Sì, perché non è una cosa che lui faceva. Cioè, chi sta ascoltando e conosce James sa che comunque James, a parte, non ha mai fatto featuring. Io non credo che abbia fatto dei featuring con dei gruppi o con delle realtà. Se lui ha suonato con Pino, poi ha fatto Napoli Centrale, cioè ha fatto sempre cose sue. E poi comunque venire con questa generosità così ha dimostrato effettivamente il suo grande cuore e anche la capacità, diciamo, di guardare lontano, no? Senza fini esclusivamente estetici o di marketing, perché comunque fare un brano con Capone e Bunghe de Banche non significava arrivare primo in classifica, significava fare qualcosa di qualità, ma sicuramente non era da classifica. E quindi questo dimostra pure che l'anima va oltre l'interesse, e James secondo me l'ha dimostrato alla grande.
1: Era veramente una persona di grande cuore, di grande professionalità, nel tuo caso soprattutto, al di là proprio dell'affetto, della stima, ma anche capire che il tuo progetto era un progetto importante, ma dal punto di vista proprio sociale, umano, e quindi lui non si è mai fatto indietro in queste, sì, davanti a queste cose.
2: Questo potremmo dirlo pure di Pino Daniele, perché anche Pino è stato da molti criticato per la sua, per il suo carattere, ma in fondo si somigliavano un poco, anche se Pino ovviamente era molto più espansivo e dialetticamente era molto più capace, insomma, di esprimersi in maniera più complessa, però secondo me ci avevano una similitudine. Non è un caso che poi sono rimasti sempre molto amici, che loro guardavano la sostanza e quindi e badavano poco alla forma, nel senso proprio della comunicazione. Quindi se una cosa non gli piaceva, tutti e due dicevano: non la dico in napoletano, dicevo, questa è una schifezza. E questa cosa può dare
1: molto
2: fastidio.
1: Potremmo dire bagaria, questa è una bagaria.
2: Sì, potremmo dire. Tanto era anche il nome dell'etichetta di Pino Daniele, bagaria. Quindi
1: infatti
2: è un nome che per loro era simbolico, era molto forte, e anche per me lo è tanto. E quindi sai, questa cosa di essere poi diretti e di dire alle persone quello che si pensa viene visto tante volte come maleducazione oppure come presunzione, ma in realtà dipende dalla persona che recepisce questi commenti, perché se tu sei una persona tranquilla, equilibrata e diciamo umile, anche se non è una parola che io amo, però che se insomma ascolti, tu capisci che quelle cose che ti stanno dicendo hanno un valore. Se tu invece pensi di essere uno bravo, uno intoccabile, è chiaro che se uno ti fa una critica tu poi dici: ma questo però è uno che mi ha trattato male. Lo dico perché Pino, quando stava in sala con noi, un sacco di volte ha detto delle cose forti, non cattive, non aggressive assolutamente, però decise, chiare, senza che non potevi non capire. E questo secondo me è stato un grande vantaggio per noi, perché io ho imparato tantissimo in quell'esperienza, forse è stata la mia vera università. E quindi se fossimo stati presuntuosi avremmo detto: oh, guarda questo che ci dice queste cose. Invece quello dice: guarda, la batteria così è sbagliata completamente, dovete rifarla.
1: Ma erano critiche costruttive,
2: sì,
1: che ti aiutavano a migliorare sempre la qualità di ciò che stavi facendo.
2: E poi sulla musica, capito? Quindi non è che lui diceva: tu mi fai ridere, sei un cretino, sei un pagliaccio. No, lui si è sempre espresso esclusivamente
1: in termini musicali.
2: In termini musicali.
1: Questo devo dire l'hai fatto anche molto tuo, cioè questo modo di comportarti, comunque di avere sempre rispetto per tutti, però anche la capacità di far sentire la tua voce, dire sempre la verità su tutto quello che pensi, su tutto quello che secondo te deve essere cambiato nella musica, ma anche nella società. E adesso, a proposito di questo, vorrei parlare di un bellissimo progetto che sta per prendere il via il 15 luglio, Come suona il caos, giunto a quale edizione ormai? Siamo alla
2: quinta
1: edizione di Come suona il caos.
2: Un festival, chiamiamolo così, eco-socio-musicale, perché comunque comprende questi tre ambiti e quest'anno durerà due giorni, in realtà dura il 14 e il 15 luglio al Centro Ciro Colonna, che è la sede dei Maestri di Strada, che sta a Ponticelli. E non è un caso che io ho scelto di fare questo evento lì, perché secondo me la cittadinanza, i napoletani devono conoscere questi luoghi dove succedono cose pazzesche, dove si fa tanto per i ragazzi del quartiere, dove si cresce artisticamente, culturalmente, con degli sforzi enormi basati soprattutto sul lavoro degli operatori e sull'impegno, sulla qualità umana degli operatori. Quindi secondo me, lo dico a voi che ci state ascoltando, dovete venire per forza, perché vedrete qualcosa che normalmente non siete abituati a vedere. E saranno due giorni di musica e anche teatro, perché il 14 facciamo anche delle performance di teatro, perché al Centro Ciro Colonna ci sta una scuola di teatro proprio, anzi più che scuola io direi un laboratorio, e quindi si esibiranno anche i ragazzi del laboratorio. Poi ci sarà sempre il 14 un convegno che si chiama L'acqua a mam e tutte mam, dedicato all'acqua, l'acqua intesa sia come mare, sia come bene comune, quindi alla questione idrica del fatto che comunque si tende a privatizzare le risorse idriche invece di lasciarle libere per tutti, perché l'acqua è di tutti, e poi anche l'acqua come potente strumento del cambiamento climatico che noi stiamo vivendo, con queste inondazioni, con queste piogge incredibili, quindi ci saranno esperti ambientalisti ed esperti proprio sui temi legati all'acqua. Il 15 invece poi succede il putiferio, ovviamente,
1: che succede c'è proprio il caos. Il caos, scopriamo come suona questo caos.
2: Esatto, perché c'è il nostro concerto, diciamo, dico la prima cosa, quella che insomma che più il finale, parto dal finale, che c'è il nostro concerto nel quale debuttiamo con un nuovo spettacolo che si chiama Electro Junk, perché abbiamo fatto questo passo nell'elettronica, abbiamo cominciato a campionare anche i nostri suoni e quindi dal vivo abbiamo non solo gli strumenti fatti con materiali riciclati, ma anche suoniamo anche il computer. Quindi non abbiamo delle basi, abbiamo proprio abbiamo creato un sistema per cui vengono suonate, l'elettronica viene suonata. E quindi sarà questo grande concerto, abbiamo come ospite Andrea Tartaglia, che è un grande amico, tra l'altro è anche un musicista ecologista, che salutiamo, sì, amico vostro, della radio e di tutti i napoletani e di tutta Italia, io direi. E poi avremo il vincitore di un contest nel quale io sono stato direttore della giuria, che si chiama Antonio Calabrese, e il pomeriggio tantissimi ragazzi che si esibiranno, saranno dei rapper, dei musicisti, la scuderia dei rappers di Mariotto. E quindi insomma il 15 sarà una giornata dal pomeriggio, partiamo dalle 18, questa ci tengo a dirla, perché il festival comprende anche la possibilità di documentarvi su una serie di cose, quindi troverete i banchetti e punti divulgativi di Greenpeace, di Amnesty International, di tante associazioni in Siet, della Gaiola, insomma ci sarà tanto anche da ascoltare direttamente da chi agisce sul territorio e chi vuole insomma un territorio più bello, più vivo e più sano per tutti.
1: E noi ti ringraziamo per tutte queste tue iniziative, perché come sempre unisci l'arte, la musica, l'intrattenimento, il divertimento con l'impegno sociale, l'impegno ecologico, e soprattutto riesci a trasmettere anche alle nuove generazioni questo bisogno di avere attenzione per il mondo in cui viviamo, attenzione per gli altri, e la musica diventa proprio strumento di comunicazione, ponte tra generazioni, ma soprattutto diventa quel seme che riesce a creare bellezza, perché dove c'è natura, dove c'è rispetto, dove c'è musica, dove c'è arte, ma soprattutto dove c'è condivisione, perché il sapere e l'arte è soprattutto condivisione, e tu questo lo stai facendo sempre a 360 gradi, lavorando sì come musicista, ma lavorando soprattutto come una missione, come se tu avessi un flauto magico che riuscisse a portare dietro di sé questa lunga schiera di persone che diventa sempre più nutrita, in cui ognuno fa del suo, chi canta, chi suona, chi balla, chi recita, chi racconta storie, per creare veramente un piccolo microcosmo che però poi diventerà la vita del nostro mondo, la vita delle nuove generazioni. E io penso che rendere vivi dei luoghi come Ponticelli, questi luoghi che semmai sono un po' più periferici, un po' più problematici, ma invece creare proprio lì la possibilità di rinascita e di riscatto sia fondamentale. E quindi io ti ringrazio per tutto quello che sei e per tutto quello che stai facendo.
2: Grazie a te, Francesco, hai avuto delle parole bellissime, non si vede perché non siamo in video, sto piangendo, mi ho commosso.
1: Da prendermi in giro. Allora vi aspettiamo tutti quanti a Ponticelli per Come suona il caos, con Maurizio Capone, la band Bungt Bangt, e tutti questi laboratori e queste attività che vi coinvolgeranno in un mondo pazzesco per due giorni veramente intensi di divertimento, ma anche di attivismo.
2: Sì. Esatto, e vi aspetto, anche perché l'ingresso è libero, quindi questa è una cosa a cui tengo tantissimo, che chiunque vuole venire viene ed è accolto, le porte sono aperte per tutti, quindi ci vediamo 14 e 15, 15 il concerto, ci tengo un po' di più, vabbè ovviamente, e stiamo là, Centro Ciro Colonna, Ponticelli, vicino all'Ospedale del Mare.
1: E chiudiamo con un brano che mi piace tantissimo, Capelli Lunghi.
2: Sì, è un pezzo che ho scritto per Massamini, cioè la fondatrice, che è quella che ha dato il via al movimento Donna, Vita e Libertà, e quindi un pezzo dedicato alle donne combattenti, che per me sono molto importanti, perché spesso sono loro a fare le vere rivoluzioni piuttosto che gli uomini. Quindi Capelli Lunghi e buon ascolto.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

per non ti sbagliare conto quando arriva a fine mese. E infatti la ricordo tutte spese. Ti trovo che sto qua e che lo là. O vino non tu bevi è misturato. E o fumo serve solo a chi te sorde. Pure una sigaretta porta spese. Tu pensa quanto puoi economizzare. Ti scrivo tutto, che sia asciuta, si è tornata o si è restata.

misturato e o fum serve solo agli tesordi, pure una sigaretta porta spesa. Tu pensa quanto puoi economizzare.

S'adora a lei proprio un bondo vic, me ne adore fritte. Ma arriva in da stanza, io sento dico, a spie vero. Ho frutto più scontrosa che si vede arrivare con tristezza, con pocondria, quasi senza gioia, che io si arriva, è una donna è passata, e se ne chiude. Sino poco più vecchi, quando un'età è nell'anno, non volesse vedere che torna verde, vorria sempre l'estate.

certa una amica che stendeva, povera Alessia, che ci vogliono fare? Ti pare una sciocchezza, ma è una frega. A me se lo vogliono, a dire se mi fanno impressione.

mondo che ci tocca, è la pelle che lo sente dopo un po', lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce alla ricerca di chi ci è sempre.

0: ci chiamiamo belli. Usciamo solo di notte per non incontrare mai quelli che ci credono formidabili solo perché siamo dei volatili. Non sanno che abbiamo grandi le mani.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: C'è un suono che nasce dal mare attraverso le mani e Napoli che viaggia senza valigia, seguendo i tasti della memoria.

0: E ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono io Fabiola Ciminella e sto per dare il là, e lo dico chissà perché con questo là, è una nota musicale, sì, perché vi sto anticipando un po' il tema di questa mattina, il mio programma radiofonico che racconta tutti i napoletani del mondo e tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E insomma, oggi c'è un artista straordinario. Sapete, ci sono artisti che suonano uno strumento e altri che lo trasformano un po' in geografia, ho fatto questa metafora. E per lui il pianoforte non è solo musica, è memoria, viaggio e appartenenza. Nato a Napoli, cresciuto tra studio, passione e visione, ha portato il suo talento, pensate, oltre i confini senza mai perdere la sua identità. E a questo punto devo solo presentarlo. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, cari amici, Sergio Colicchio. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Ciao, ciao.
0: Come stai, Sergio?
1: Tutto bene, tutto bene. Una giornata di musica come tutte le altre.
0: Il relax, però, mi hai anticipato finalmente.
1: Totale relax per una volta.
0: Bene, ci sta, anche perché si corre, c'è tanta frenesia, ci sono tante cose belle da fare, tanti progetti, per fortuna il lavoro non manca, però arrivare qui agli studi senza fretta, dedicandoti questa mattinata a me e al nostro programma e agli amici che ci ascoltano, devi dire, non apprezzo, no?
1: Davvero, sono molto molto contento e anche molto rilassato.
0: Ebbene, allora Sergio, lui è un musicista, nel dettaglio pianista, e insomma hai portato comunque la tua Napoli, le tue radici un po' in giro per il mondo, e oggi vivi a Roma, ma Napoli per te, mi hai detto poco fa, microfoni spenti, è andare in vacanza quando scendi giù.
1: Sì, sì, cioè, io ho lasciato Napoli ormai più di 20 anni fa, era il lontano 2004, dopo quasi 30 anni trascorsi nella nostra fantastica città d'origine. Sono venuto a Roma per motivi legati naturalmente alla mia professione, e ormai qui ci sono da tempo, faccio tante attività, tanti progetti, tante situazioni, ma alla fine quando posso mi vado a fare sempre il weekend a Napoli e me la godo per quella che è una
0: che
1: città
0: bello.
1: Deliziosa.
0: Che bello, allora infatti noi parliamo adesso proprio della Napoli, della tua Napoli, delle tue radici e soprattutto della tua partenza, no? Perché vogliamo sapere, siamo curiosi anche. Lo faccio sempre con gli ospiti che arrivano qui per capire da dove sono partiti, come, il perché e soprattutto la passione che vi ha spinto ad essere quelli che siete oggi, quello che rappresenti oggi comunque il grande Sergio Colicchio, pianista straordinario, hai lavorato con delle eccellenze, sei un'eccellenza e poi lo capiamo e ci racconterai. Partiamo dalle tue origini, partiamo dove tutto, no, un po' iniziato. Che bambino eri a Napoli?
1: Allora, ci sono state due fasi del mio bambino. La prima, da quando sono nato fino ai 4 anni, io sono stato un bambino dei quartieri spagnoli. La mia famiglia abitava lì, tutta la famiglia d'origine di mia madre e di mio padre, tutta radicata in quella zona di Napoli, che oggi naturalmente è preda di turismo, ma negli anni è stata rappresentante della Napoli più verace. Poi ci fu il terremoto e da lì ci trasferimmo al Vomero, dove poi effettivamente si è sviluppata tutta la nostra vita familiare, nonché i miei studi e tutto ciò che ho conseguito in termini di vita sociale.
0: Ti interrompo un attimo, questo passaggio dai quartieri, no? Che comunque la Napoli quella vera, sì. Che poi solo tu puoi sapere, io non anzi chi viene da lì lo può sapere, no? Io non vivendoci non lo potrei mai immaginare o raccontare cosa significherebbe, ma nel bene e nel male, intendo, sì, dire, sì. Provenire, arrivare dai quartieri e poi andando al Vomero, cioè c'è una differenza abissale, come l'hai vista questa cosa?
1: Premettiamo che ero molto piccolo, quindi tutto sommato il cambio non lo vissi con diciamo con la consapevolezza dovuta, ma comunque parliamo di una Napoli degli anni 80, quindi una Napoli diversa dall'oggi, una Napoli più complicata, più difficile, ed è una Napoli che comunque ricordo come una Napoli popolare. Anche lo stesso quartiere Vomero, io facevo le scuole alla Vanvitelli mi ricordo che avevo contatti con la Napoli vera, che era poi la Napoli che in tante occasioni cantava Pino Daniele, o che comunque era rappresentata in tante situazioni di film, sceneggiati e simili. Insomma, una Napoli molto verace, molto complicata. Erano anni difficili, era una Napoli difficile. Poi mi sono formato a Napoli, sì, dal punto di vista, diciamo, della musica. E anche, cioè, sembrerà strano, io ho un diploma in pianoforte preso col grande maestro Tonino Esposito.
0: Mamma mia, che storia. Guarda, io oggi mi voglio essere la spettatrice della tua biografia. Sì. Grazie Sergio per averci regalato la tua presenza qui, è importantissimo.
1: È solo un onore.
0: Una storia, una storia importante.
1: Ed ero studente anche di università. Io ho fatto l'università nella vita, ho fatto architettura, che ho terminato, e diciamo ero già diplomato in pianoforte quando mi sono laureato. Quel momento è stato, diciamo, poi il punto di svolta della vita, perché insomma la proiezione del mio lavoro dal punto di vista della musica prevedeva già molto teatro, puntavo a situazioni alle quali poi sono arrivato, di cinema, di TV, insomma di vita di set. E insomma Roma era un po' l'approdo più ovvio in questa situazione. Quindi io, in un giorno del 2004, nella fattispecie il 17 settembre, senza un amico, senza una lira, senza un lavoro, senza una casa, senza una macchina, senza uno scooter, senza nulla, sono approdato a Roma. E da lì è stata una vita, diciamo, di lavoro effettivamente molto interessante, che mi ha portato anche a dei progetti molto importanti, anche, diciamo, noti in tutto il paese, film famosi, situazioni insomma molto interessanti, che però fondamentalmente non mi hanno mai fatto perdere questo legame con la mia città d'origine. E infatti il mio modo di parlare, che insomma non so se si sente, ma sono napoletano.
0: Certo, non l'hai assolutamente perso, ma non si perde. Devo dire, Sergio, una scelta coraggiosissima, ma c'era qualcosa che ti chiamava, anche perché ognuno di noi a un certo punto ascolta la propria voce interiore, no? Rispetto a quando qualcuno ti può dire o ti può consigliare vai in una città diversa, vai a Roma, c'è il cinema, c'è la musica, è un po' più, ci sono più opportunità, ma fondamentalmente quelle voci o quei consigli restano, no, un po' fine a se stessi. Ma tu hai avuto quella voce interiore che ti chiamava per quella città?
1: Sì, ce l'ho avuta. In realtà ne ho avuta una interiore e una esteriore. Quella esteriore era fondamentalmente il mio maestro Tonino Esposito, grande arrangiatore, un musicista che ha lavorato anche tanto in Rai, che anche durante gli anni di studio insisteva che io, insomma, approdassi in una realtà dove ci fossero produzioni di un certo livello. E poi quella interiore, che risponde forse a una questione quasi, diciamo, di natura stilistica. Secondo me c'è un filo rosso stilistico musicale che lega, che, diciamo, che parte da Shostakovich, arriva a Nino Rota, che arriva a Nicola Piovani e che poi proseguo anch'io. Nicola Piovani era il mio obiettivo personale, lavorare con Piovani era il motivo per cui io volevo
0: vivere, dai.
1: No, vabbè. Vivere,
0: vabbè, vivere. Dai,
1: sì, anche un po'
0: anche,
1: vivere.
0: Però, capito, cioè, io lo so perché sono caparbia, no? Capito che,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: che anche
1: la,
0: cioè,
1: tenacia, sì, c'è.
0: Chi
1: c'è.
0: Può arrivare a dei palcoscenici a questi livelli? Solamente persone caparbie, sì, determinate. E, sì, e quindi ti capisco. So che sì, non per la missione della vita, però quando ti poni un obiettivo, sì, è proprio quello il motore dei tuoi buongiorno, delle tue,
1: certo,
0: giornate,
1: certo,
0: delle.
1: No, ma infatti la vita poi mi ha dato ragione, ed effettivamente il mio essermi trasferito a Roma ha portato a risultati eccellenti, non lo nego. Ho comunque amici che svolgono dignitosissime carriere di musicisti a Napoli, non che non si possa fare a Napoli, però diciamo è una questione basata sui grandi numeri. Le produzioni a Roma sono tante, sono diverse, molte fanno capo a Roma per poi girare l'Italia in tournée. La mia è una vita che si, diciamo, che si distingue, cioè si differenzia un po' tra la vita teatrale che faccio, quella di set, quella di studio su Roma, quella di insegnamento, insomma sono tante cose ed effettivamente ruotano tutte intorno alla mia presenza su Roma.
0: Esatto, esatto. E invece, tornando ancora alla tua infanzia, qual è la prima immagine sonora che ricordi da bambino? Proprio qual è stato il motivo per il quale tu hai capito di dover fare, voler fare questo?
1: Allora,
0: come l'hai capito? Ecco, come l'hai
1: io
0: capito?
1: Ero molto piccolo, avevo circa 6 anni, provengo da una famiglia dove nessuno prima di me ha mai suonato e mi dispiace dirlo da padre di bambini, ma nessuno dopo di me ha suonato.
0: E né prima né dopo,
1: né
0: diciamo.
1: Prima né dopo, un caso unico.
0: Raro.
1: Praticamente avevo 6 anni ed era un Natale in cui mio cugino Davide ebbe regalato l'organetto Bontempi. Il ragazzo bambino a sua volta questo organetto non lo prese proprio in considerazione e invece io lo vidi e fu amore a prima vista, uno strumento giocattolo che cominciai a suonare come se non ci fosse null'altro nella stanza, nella casa e nella città, io e l'organetto Bontempi.
0: Bellissimo.
1: Fu amore a prima vista. Da quel momento, diciamo, poi i miei genitori comprarono il pianoforte, insomma, la musica è sempre stata con me, cioè sempre una presenza che ricordo sempre, sempre, sempre accanto a me e in tutte le fasi della vita. Quello è stato il momento iniziale, però ho anche il ricordo di quando in radio, di quando in macchina con la mia famiglia ascoltavamo le canzoni dei Beatles. Ho anche questo ricordo molto forte che ha comunque forgiato un certo stile, perché secondo me c'è della roba che non dovrebbe mai essere esclusa dall'ascolto delle persone, i Beatles innanzitutto.
0: E oggi cos'è che è stato escluso che per te è proprio tollerabile? Cioè,
1: guarda,
0: tu insegni comunque,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Devo dire,
1: allora,
0: sei, ti dividi un po' nei mille volti, nelle mille presenze di Sergio, che riesce comunque a compensare tutto attraverso la sua musica e attraverso set, teatro, ragazzi, giovani, quindi comunque hai anche a che fare con le nuove generazioni. E cosa percepisci loro che magari al tuo tempo non c'è più oggi?
1: Allora, innanzitutto c'è un discorso a monte, c'è la musica tecnicamente in quanto tale non è legata specificatamente all'epoca in cui è stata prodotta. La musica può essere bella in qualsiasi epoca sia stata fatta. Si è creata un po' una sorta di dicotomia fra chi sente musica attuale appena prodotta e gente che sente roba che magari va da decenni fa fino a secoli fa. Questo è, secondo me, un rischiosissimo limite, perché oltre a tantissima roba che è stata prodotta anche già solo nella seconda metà del Novecento, ho citato i Beatles, ma potrei dire Pink Floyd, Doors e
0: tu sei uno di quelli che dice prima la musica.
1: No, ma io non è che dico prima la
0: musica.
1: Non
0: lo dici?
1: No, non sono di quel tipo. Non sono di quel tipo. Io sono per una musica che possa essere differenziata solo tra quella che piace e che non piace. Quindi a me non me ne frega niente se una cosa è stata scritta 4 secoli fa. Può avere lo stesso valore di una cosa appena prodotta. Il problema è che quando c'era, diciamo, proprio l'opera oggi, no? È una cosa d'elite, è una cosa per cui se devi andare a teatro devi spendere anche una cosa di soldi seria e soprattutto avere una sorta di taglio molto rigido, molto serioso, devi andare vestito bene, insomma ci sono...
0: Vabbè, una cultura...
1: Sì, ma l'opera, quando si metteva in scena il Don Giovanni di Mozart o le opere di Verdi, era roba popolare, cioè ci andava il popolino a sentire questa roba, i teatri all'italiana... Oggi hanno nei palchi il posto più costoso, ma all'epoca era il posto dove la gente si portava a mangiare da casa, si portavano le panche. Cioè l'opera è stata per tanto tempo un motivo di musica
0: comune,
1: popolare.
0: Sì.
1: E oggi si è perso. Cioè questa differenza non la capisco. Cioè sembra che
0: sia
1: difficoltà ad approcciare a certi generi. Perché magari sono
0: molto
1: fuori
0: aristocratici,
1: moda.
0: un po' di alto genere. Non ti piace questa classificazione?
1: No, io insegno per esempio all'Accademia del Musical e praticamente lì c'è un approccio, un repertorio fantastico fatto di gente come Weber, Bernstein, insomma musicisti eccezionali. E spesso faccio presente a questi allievi che lo stesso livello si raggiunge anche nelle opere di Puccini.
0: Capisci? Quindi questa roba, insomma, non l'accetti, vorresti che ci fosse un ritorno sì. Alle origini, che poi ti devo dire il piano è magia, no?
1: Sì.
0: Io guarda, andavo al San Carlo di Napoli, io sono stata lì allieva e le mie classi, le mie lezioni erano col pianista. Cioè sì. Ti rendi conto che livello, sì. Che roba incredibile, che noi arrivavamo lì. C'era la maestra Carmen francese, quindi non ti immagini i bacchettamenti a Gogo, anzi a già 13 anni.
1: Sì, capitava la stessa cosa con chi studiava in conservatorio, lo so molto bene.
0: E tu sei un insegnante. Sì, sì. Quindi cioè, puoi capire, hai avuto un'infanzia bella, sì, felice, però comunque già una grande responsabilità a soli 13 anni, sì, no? Sì, quell'orario, certo. La rigidità, certo. Non puoi fare ritardi, quindi certo. Comunque siamo cresciuti in un modo molto più severo, se si può dire, però io ringrazio questa disciplina e questo senso un po' responsabile.
1: Sì, perché oggi è un po' all'opposto. Oggi è una situazione che è andata a finire un po' all'opposto. Per esempio, quando io studiavo pianoforte in conservatorio, l'esame più complesso che c'era era il compimento medio, l'ottavo anno, dove c'era un programma di pianoforte che insomma facevamo in tanti, ma era un qualcosa di disumano. Che
0: sì,
1: oggi
0: una
1: praticamente
0: storia del pianoforte, cioè sì, una no, storia sì. Dell'arte, di andavano a studiare i testi. No,
1: era proprio una questione di era una sorta di concerto che dovevi preparare. C'era una quantità.
0: Tecnico.
1: Sì, c'era una quantità di brani, per esempio, di Bach. Che praticamente cioè, ci volevano anni per preparare.
0: Questo quando andavi tu.
1: Sì, vabbè,
0: okay.
1: Ma
0: e
1: per decenni.
0: Oggi com'è?
1: Oggi vedo una preparazione parecchio più blanda, diciamo parecchio più... La vedo, diciamo, che si sono aperte delle strade in direzione dei generi, per cui ci sono corsi di musica pop, corsi di musica jazz, corsi di musica popolare e così via. Però poi mi sembra che non si scenda troppo nel profondo. Non che sia facile farlo nella musica.
0: Si resta un po' in superficie. E questa è una generazione, una società un po' superficiale, no? Concordi con me?
1: Un po' sì.
0: Un po', po molto sì.
1: Un po'
0: molto sì.
1: Sì, la generazione Instagram, tutto è subito, ma ci sono tante cose.
0: Invece Sergio, sono curiosa, i ragazzi che ecco studiano musica, piano, comunque strumenti, ecco che d'altro canto non stanno andando a fare DJ o rap o trap, quindi rientrano forse anche in quel mood un po' più superficiale, perché anche lì ci sono... insomma degli studi e una preparazione, ma i ragazzi che provengono da quel repertorio, come interagiscono con il mezzo del social, con lo smartphone, con l'utilizzo?
1: Ma...
0: sono uguali? Cioè io me li immagino un po' più, capito? Staccati.
1: Ma fondamentalmente è per tutti un sistema, diciamo, di...
0: cioè si mettono
1: mostrarsi.
0: Anche loro con il piano e
1: sì.
0: Instagram a farsi il video, questo
1: sì.
0: Voglio capire.
1: Sì, non è specificatamente legato a chi fa quel tipo di studio oppure chi ne fa altri, cioè c'è chi lo fa, chi non lo fa, ma la questione secondo me è che il punto di contatto con la realtà non è il social, è il palcoscenico. È quello il punto di svolta, perché il social è un mondo spesso edulcorato, comunque di impatto visivo. Il palcoscenico ha il dato reale del pubblico presente e anche pagante, quindi esigente in quanto tale.
0: E anche della messa alla prova dell'artista,
1: certo,
0: perché quello
1: certo.
0: È quando si fa teatro, che certo. Sia musicisti, attori, lì vuol dire che lo sai fare, che lo
1: sì,
0: puoi fare,
1: sì.
0: Perché non ci sono gli stop, non ci sono,
1: certo,
0: non puoi
1: certo.
0: Ripetere le scene o il brano in questo
1: certo,
0: caso.
1: Certo, certo, quel tipo di preparazione che ho fatto io quando ero studente di conservatorio dava gli strumenti, diciamo, tecnici per affrontarlo, ma non dava gli strumenti, diciamo, di mestiere. Dovevi fartelo fondamentalmente tu il mestiere, l'esperienza la facevi giustamente facendola, sì, la gavetta,
0: un po' di dovevi un po' provare di
1: la
0: qua
1: gavetta,
0: ti dovevi inserire gavetta, magari sì. In qualche gruppo.
1: I social a volte questa gavetta la fanno saltare, perché arrivi magari a dei livelli di popolarità tali per cui sei già pronto dal punto di vista della tua notorietà a salire su un palco. Il problema è capire se ne sei in grado.
0: Ma infatti li catapultano, poverini, su questi palcoscenici giganti come musical, che magari prendono ragazzini, posso dirlo, anche inesperti, perché ragazzi, cioè, studiare vuol dire che veramente devi fare 10 anni, 15 anni di studi, di formazione. Io parlo così perché li ho fatti, cioè, nel senso, io vengo da quella,
1: quindi capito.
0: Lo sto parlando con te perché ci capiamo e sappiamo che dietro tutto quello che poi si può vedere nel tuo caso in un concerto, nel tuo caso nei teatri, nel mio sul social, ecco, che va magari anche a sminuire la mia immagine stessa, perché è un'arma a doppio taglio, nel senso che proiettarsi sul social, su Instagram, e magari metti i tuoi contenuti, c'è chi capisce che dietro Fabiola, quel personaggio, c'è comunque dell'altro, c'è comunque una gavetta, c'è uno studio, c'è stata formazione, ma altri magari si soffermano solo su è carina, sta lì perché è carina.
1: Vabbè, ma quella diciamo,
0: è un concetto che va,
1: hai ragione,
0: va
1: però
0: sempre spiegato.
1: Sì,
0: capito?
1: certo. Però è comunque ancora una situazione gestibile quella che più o meno su un palcoscenico ci salga gente capace. Più o meno posso garantire che almeno nelle esperienze che faccio io sono legato a quello.
0: Ti è capitato di vedere gente incapace su palcoscenici?
1: Diverse volte.
0: Molte volte, dai, l'ho tradotto. Allora, amici di Rai Radio Live Napoli, noi ci fermiamo un attimo perché Sergio, io devo far ascoltare Come la prima volta di Sergio Colicchio. A tra poco, ciao!

0: E qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Sergio Colicchio, che mi fa... Allora, tu oggi mi farai piangere, perché a me il pianoforte, oltre ai ricordi che mi fa andare a scovare nella mia mente, mi piace da impazzire. Infatti ho detto a mio figlio, vuoi fare pianoforte, vuoi studiare? Veramente straordinario. Mi vuoi raccontare, Sergio, come la prima volta?
1: Questo brano è... parte della colonna sonora del film di Paolo Costella, che si chiama Vicini di casa, ed è la scena finale nella quale il protagonista, che è Claudio Bisio,
0: sì,
1: suona questo pezzo e praticamente poi ci sono, diciamo, è attaccato ai titoli di coda. Serviva, diciamo, un pezzo proprio che chiudesse il film.
0: Ma la pelle d'oca, mamma mia. Oh, che bello!
1: Una cosa divertente su questo pezzo è come è stata effettuata la ripresa. Perché io ho sottoposto a Paolo, come spesso mi capita con i registi, diversi temi. Solo che non riuscivamo a trovare quello che fosse adeguato. E quindi a un certo punto ci trovammo in uno studio. Io ero davanti al pianoforte. E a un certo punto il tecnico mandò il video con Claudio Bisio che suonava e praticamente il pezzo è nato completamente improvvisato, del tipo buona la prima. Cioè io mi ricordo attaccai a suonare, che Paolo mi fece segno col pollice su dicendo continua questa funzione.
0: Wow.
1: E tutta la traccia che avete ascoltato, che è la traccia che chiude il film,
0: è buona,
1: è stata buona,
0: buona
1: la prima,
0: la prima.
1: È stata completamente improvvisata.
0: Bellissimo.
1: È stato un momento magnifico, bellissimo.
0: E tu poi te la sei insomma goduta e riprodotta.
1: Sì, ero preoccupato perché all'interno del film il montaggio prevedeva alcuni momenti in cui le mani di Claudio Bisio fossero sul pianoforte. Avevo paura che non ci fosse troppa sincronia fra quelle immagini e la musica. Invece poi è andato tutto benissimo.
0: Cioè, quindi tu l'hai fatto seguendo il video di Bisio,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: muoveva le mani. No,
1: il
0: un
1: video
0: genio.
1: Già montato.
0: Ho capito.
1: Il film era già pronto, serviva solo questo pezzo.
0: Quindi ti hanno messo questa immagine di lui che sta al piano, ultima scena, e hai seguito un po' le sue mani. No, straordinario, ragazzi.
1: È andata così.
0: Fighissimo.
1: Sì. Per un film che è andato anche molto bene, un bellissimo film. Cioè, sono molto contento. È stato un bel momento.
0: Vedi come ottimizzare i tempi cinematografici, che poi sono tra l'altro lunghi, o anche del lavoro, del nostro lavoro, del nostro mondo. Perché
1: diciamo che io ho la fortuna, o anche forse il merito, di alla fine mettere insieme due figure. Cioè io scrivo musica, compongo musica, ma sono anche esecutore puro. Cioè io vivo contemporaneamente dell'essere compositore, sia dal punto di vista, diciamo, informatico, quindi utilizzando il computer, sia proprio vecchia maniera, foglio pentagrammato, matita e gomma, soprattutto gomma. E poi e dall'altra parte avere un'attività, diciamo, strumentistica, diciamo prettamente, diciamo quasi esclusivamente pianistica, ma poi suono tantissime altre cose e soprattutto mi capita di recitare. Ho queste due carriere contemporanee che porto avanti, scrivo ed eseguo. Cioè io seguo anche roba concertistica, tipo Chopin, così, ma poi vado a fare spettacoli con tanta gente, tantissima gente.
0: E con la recitazione, il teatro?
1: Ma la recitazione, manca a dirlo, mi salva abbondantemente l'essere napoletano.
0: quello lo è, perché, devo dire, una marcia in più,
1: la
0: nostra teatralità, ma poi c'è un volto comunque bello iconico, una voce bellissima.
1: Cioè,
0: tu potresti fare pure il doppiatore, Sergio. L'hai mai fatto?
1: Il doppiatore di qualcuno napoletano, però.
0: Ma un po' di dizione, tranquillo, un po' di pratica, ti faccio vedere.
1: Io mastico teatro da sempre, cioè ero a Napoli, già lavoravo da decenni prima di trasferirmi a Roma nel teatro, insomma ho lavorato veramente con nomi enormi del teatro, quindi è un ambiente che mastico da sempre. Non ho mai fatto, né ho intenzione di fare accademie teatrali, non sono un attore. Però
0: non c'ho tempo.
1: No, però diciamo che fondamentalmente mi capita molto spesso di essere in qualche modo, diciamo, un pianista nella scena che proprio si sta raccontando, quindi alla fine, tra una cosa e un'altra, mi sono trovato anche a fare l'attore.
0: E lo dici con il sorriso.
1: Sì, perché lo faccio poco.
0: Lo fai poco, vabbè, però ti diverte, no?
1: Moltissimo,
0: sicuramente. Poi il teatro, ragazzi, è una roba straordinaria. Infatti mi chiedevi, Fabiola, ma il teatro? la più grandina secondo me, perché ti dà un'emozione, sì, sì, raga, fuori dal comune, altro che TV, che cinema. Lì il teatro, tu entri dalle quinte, il pubblico che ti assorbe, tu che devi catturare il pubblico con le battute, sì, sì, è un'esperienza fantastica, sì, infatti sì, quelle poche volte che ho debuttato con tournée teatrali da attrice, perché poi ho fatto magari danza, ovviamente lì ho avuto anche modo di vivere sicuramente, di conoscerlo bene il teatro, quindi sì, lo conosco, confidence, ti dà emozioni che in altri luoghi non riesci ad avere, certo, non la riesci ad avere così intensa, così, cioè ti senti pieno, ti senti completo, no? In un certo,
1: sì,
0: senso,
1: sì, ed è comunque, se vogliamo, come dice lo stesso Piovani, il linguaggio del futuro, cioè il teatro esisteva
0: da sempre,
1: mille anni
0: non
1: fa,
0: è mai, vedi,
1: continuerà a esistere nonostante intelligenza artificiale, social e simili, cioè la gente avrà sempre voglia di vedere qualcuno che si esibisce dal vivo. Quella, il caso vuole che io negli ultimi anni faccia molti spettacoli, molte produzioni dove sono, diciamo, io che al pianoforte accompagno l'artista di scena. E mi capita di farlo con Antonio Catania, con Giampaolo Morelli, con Edoardo Silos Labini. Ora sono in scena con Enzo Casertano e Alessandra Merico. Cioè, molto spesso partecipo a spettacoli nei quali, oltre l'attore, l'unica cosa presente è, diciamo, il pianoforte. Ovviamente, bello, il pianoforte al pianista, e il pianista spesso interviene in quanto spalla o in quanto comunque soggetto che
0: è presente lì, sì, no, in scena. Sì, sì. Allora Sergio, spostiamoci ed entriamo nel nostro quiz Napoli Express, poche fermate ma tutte che vanno alle radici. Un proverbio napoletano.
1: Tiene magato teng.
0: Lo spieghiamo a magari qualche ascoltatore, non è campano.
1: Allora, tiene magato teng, letteralmente significa mantienimi che ti mantengo io. Cioè,
0: mantenimoci insieme.
1: Brave, è quella situazione nella quale una situazione, cioè, c'è qualcosa di labile, qualcosa di indeciso, qualcosa di insicuro. Manteniamoci a vicenda e affrontiamo la situazione per risolvere il problema.
0: Bella, mi piace, non me l'avevano mai detto. Bravo. E neanche io lo uso tanto. Dimmi una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, ce ne sono diverse, però quella alla quale sono proprio particolarmente legato è il 25 dicembre, la messa maritata. Quella è una cosa che...
0: Caresso Mun, sta.
1: Cioè, quella è una cosa che secondo me spiega molto anche proprio della filosofia napoletana, perché oltre al gusto intrinseco che ha quel piatto e la preparazione che dura ore di impegno, ore di perseveranza, e quello è preceduto dall'acquisto di materia prima buona, quindi ci vuole talento a saper fare.
0: Ci vuole talento. Allora ti posso raccontare una cosa, Sergio? Mi hanno raccontato che ai quartieri spagnoli, guarda caso, un mio amico dei quartieri, nel periodo natalizio, lui è un attore, e vive lì ancora ai quartieri, insomma, un po', sai, una casa piccolina, tanti di loro dentro, eccetera eccetera. Allora mi dice: no Fabio, non puoi capire, perché mia mamma sta a preparare la minestra, sta nella vasca, la minestra della vasca mia, immagino fa una doccia, tutta la vasca piena di minestra. Ho detto: mamma mia, ma Fabio, ma sei napoletana, dove vivi? Ho detto: ma che stai dicendo, come? Ma come, qua c'è l'usanza che mettiamo la minestra a mollo dentro la vasca da bagno, perché siamo 50 di noi. Cioè, è vera sta cosa, Sergio, me la confermi? Cioè,
1: io non te la posso confermare, perché a casa mia ci sono le docce. Ma magari succede, certo, è curioso.
0: Mi ha fatto morire, guarda, ti giuro. Io ho detto: boh, forse è un film, è una sceneggiatura, ma cosa sta dicendo? Mi ha letteralmente fatto immaginare questa minestra dentro a sta vasca, e lui non si poteva fare la doccia,
1: sì,
0: capisci?
1: Ai
0: quartieri spagnoli, un'immagine curiosa, come quella anche del bambinello che si porta in giro per le case, suo bambino in braccio. No, io non ho mai fatto sta cosa.
1: No, neanche io, però so di che parli.
0: Però siamo stati a Ovindoli sulla neve questo inverno, e una ragazza di là ci dice: ah, napoletani, ma voi lo fate il giro del bambinello in braccio in tutte le case? Ho detto: ragazzi, ma a me mi mancano dei file, scusate, sono tradizioni, forse non avendo magari nemmeno i nonni io, né paterni né materni, mi sono persa forse qualche piccolo pezzo, un racconto delle tradizioni, no, quelle vere.
1: Ma credo esista ancora, magari misura minore rispetto al passato.
0: Guarda, TG del giorno dopo hanno raccontato questa cosa del bambinello. Noi, ma aveva ragione quella ragazza. E noi abbiamo detto: no, ma noi non lo facciamo faccio, no, ma sei sicura? Sì, vedi che sono... giorno dopo al TG sulla Rai hanno fatto vedere questa nostra usanza. Allora, un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta. Un gesto.
1: Sentite, guardate, sarò onesto, l'esultanza al gol quando segna a Napoli è quella, perché okay, anche a Roma, anche a Roma la manteniamo altissima. Io praticamente casa mia, il mio studio, cioè un covo, praticamente una specie di Napoli
0: club
1: a Roma, sì, cioè,
0: non di musica, di tifosi.
1: No, si suona in altri momenti, quando c'è la partita non si suona.
0: Bellissimo. Sì, sì. Invece, Sergio, c'è una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo un po', ma invece andrebbe molto custodita, cioè andrebbe tenuta stretta, nostra.
1: Qui, allora, qui si apre un capitolo enorme che secondo me è molto importante. Cioè, si sta perdendo, ahimè, un intero repertorio di musica classica napoletana, sia quella di stampo melodico famosa come canzoni tipo I Tivurria Vasà, Era De Maggio e simili, sia quella macchiettistica. C'è una gigantesca letteratura di brani che io tra l'altro ho avuto la fortuna di suonare nella mia vita lavorativa tantissima, con gente bravissima che lo faceva. Quella roba si sta perdendo, quella tradizione musicale vedo che sta sfumando, sta avvenendo. Anche io nel mio stesso lavoro ho raramente a che fare con quel tipo di repertorio ed è una cosa che mi spaventa tantissimo. Cioè, noto che la generazione degli attuali ventenni, trentenni, quella roba non la conoscono proprio, ed è roba che esula dall'età dell'ascoltatore, ma anche dal momento in cui è stata scritta. C'è il repertorio macchiettistico che fa capo per esempio al duo Pisano Cioffi, che faceva gente come Nino Taranto, ma macchiette ne ha scritte anche Totò, un sacco di gente. È un repertorio divertentissimo, musicalmente interessantissimo, ma non trova spazio. Ecco, quello è un po' una mia preoccupazione, ma mi sono anche detto che qualcosa si dovrebbe fare al riguardo.
0: Bravo,
1: perché,
0: giusto.
1: Perché non si può perdere.
0: No, hai detto una cosa interessantissima, ma poi soprattutto chi vuole fare musica, chi vuole vivere di musica, non può non avere, ecco, una cultura di questo genere.
1: Sì, ma anche l'ascoltatore, anche l'ascoltatore. È importante conoscere dei brani che sono stati per decenni la colonna sonora di un paese intero, non era roba solo specificatamente ascoltata a Napoli. C'erano pezzi ascoltati in tutta Italia, in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo. E si sta perdendo. E non è una cosa alla quale con la quale bisogna fare i conti e in qualche modo bisogna reagire. Infatti, tra i mille progetti c'ho quello anche di, diciamo, una ripresa di un certo tipo di repertorio che è bello.
0: Che va ascoltato e va imparato.
1: La verità è quella, che è bella roba. È bella roba che può essere ascoltata, può essere imparata, può essere studiata, è divertente, roba divertente. La gente oggi vuole ridere e quella roba serve spesso a ridere.
0: A mettere anche di buon umore, no?
1: Sì, certo, certo, certo.
0: Allora, invece, Sergio, l'ultima domanda di Napoli Express ti chiedo, anche se sicuramente già l'avrei fatto dal tuo cambiamento, no, tra Napoli arrivando a Roma, se avessi uno zaino e dovresti mettere una cosa, anche non materiale, un oggetto o non materiale, di Napoli per partire per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Allora,
0: di Napoli, che non devi assolutamente mancare.
1: Allora,
0: una, Sergio,
1: una, sì, una è difficilissima.
0: Già ti ho visto che stavi per andare.
1: Una è difficilissima, però potrei sembrare banale, ma io non posso fare diversamente. Una sfogliatella frolla. Quello.
0: Madonna, guarda, mi ha risposto così anche una, ti giuro, un altro ragazzo, un artista che è passato da qui dai microfoni, mi ha detto una sfogliatella. Ho detto, ma come?
1: No, sì.
0: Non posso farne a meno.
1: Non riesco a trovarle a Roma.
0: Buone come giù. No.
1: Non. No, ma
0: allora
1: comunque bisogna...
0: una no, voglio dire, almeno una guantiera di...
1: una guantiera, sì,
0: di 50 folle.
1: Col mio rapporto con lattosio vado proprio a finire a San Camillo, ma a quel punto sono contento.
0: Dici tu non me la
1: porta. Ci vado felice.
0: Va bene, grazie Sergio per questo momento e lasciamo ascoltare i nostri amici Radix di Sergio Colicchio. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Questo era Radix di Sergio Colicchio. Che viaggio, che viaggio. Io sono andata nello spazio, sono andata in giro per il mondo e poi c'è stato un momento di, cioè, di relax, no? Mi sono immaginata questo, tutto confusione, sai, velocità, roba che mi appariva così velocemente davanti agli occhi, e poi c'è stato un momento di quiete, no? Dopo la tempesta, non so, ho fatto un'ottima interpretazione. Sergio Colicchio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.
1: Eccoci, Radix è la sigla di un programma televisivo in questo momento in onda su Rai 3.
0: Sì.
1: Lo fanno il venerdì in seconda serata con Edoardo Silos Labini. Ed è una trasmissione documentaristica nella quale io sono presente in scena, cioè io suono live, diciamo, brani che ho scritto io appositamente per la trasmissione, che poi ho messo su un disco che è sulla mia pagina di Spotify, appunto, che fa riferimento alla trasmissione.
0: E ed questa è la sigla.
1: Questa è la sigla che praticamente in quel momento, più o meno a metà, in cui c'è il piano solo, era una parte che effettivamente in trasmissione suono prima delle interviste, cioè è una sigla, la sigla sia iniziale che durante la trasmissione, ed è roba molto moderna, come dici tu. Infatti mi fa piacere che hai colto questa modernità nella cosa, perché
0: io ho fatto, cioè, questo viaggio.
1: Sì, è proprio così, tutto, cioè, un'impostazione molto moderna, molto interessante, bella trasmissione, molto bella, girata a Napoli, tra l'altro l'abbiamo girata a Napoli la scorsa alla fine della primavera del 2025. E sono stati 10 giorni di lavoro magnifici per me, perché naturalmente finivo alla Rai di Fuorigrotta e poi avevo la città a mia disposizione.
0: Che bello! Fantastica. Ecco la famosa vacanza che dicevamo poco tempo fa.
1: Sì.
0: Allora Sergio, il presente non è mai un punto fermo, è un equilibrio in movimento, è il luogo in cui il talento incontra le scelte, no, soprattutto. E il sogno diventa responsabilità. E oggi siamo qui, no? Nel tuo presente. Che momento stai vivendo oggi artisticamente?
1: Un momento molto felice, nel quale ci sono tante, tantissime cose in ballo. In particolar modo io, già solo da quando è iniziato il 2026, ho fatto concerti con Piovani, col quale lavoro da diversi anni. Ho fatto 2 spettacoli con Antonio Catania. Ho fatto repliche con Giampaolo Morelli. Tra l'altro con Giampaolo abbiamo il 30 marzo una replica all'Ambra Jovinelli a Roma, una data su Roma che manca da tantissimo tempo. Sto facendo uno spettacolo con questi 2 amici attori e influencer che si chiamano Enzo Casertano e Alessandra Merico, uno spettacolo che si chiama Se amore ti voglio lasciare, fantastico.
0: Bello.
1: Che nasce dalla trasposizione praticamente su un palcoscenico di un format nato sui social che ha tantissimo successo.
0: Bellissimo, bello, geniale. Mi piace quando, ecco, c'è questa,
1: sì, certo,
0: questa evoluzione, no? Che dal social, sì, che è una piattaforma, sì, si ritorna a teatro.
1: Molto
0: bellissimo,
1: interessante,
0: sì,
1: molto interessante. Ed è stato anche interessante il lato creativo della faccenda, perché loro sono venuti da me con diciamo questi sketch, tantissimi sketch, ma senza alcuna idea di come utilizzare la musica all'interno di questa faccenda.

0: C'è anche uno dei miei progetti a cui tengo di più, che è uno
1: Sì.
0: spettacolo teatrale che ho scritto interamente io insieme a mio amico Paolo De Pascale, che si chiama Il pianista talebano.
1: Guarda, lo rispecchi praticamente, è un po'
0: Sì,
1: autobiografico.
0: è uno spettacolo teatrale molto divertente in cui si racconta di questi musicisti che si trovano a suonare a un matrimonio. È uno spettacolo teatrale molto divertente che dovremo rifare il 16 marzo al Delle Muse, forse l'anno prossimo in tournée, dove lì sono presente in quanto autore del testo anche della musica che suoniamo live, ma diciamo il rapporto fra quello che recito e quello che suono è di 5 a 1, perché fondamentalmente faccio l'attore in tutti gli effetti.
1: Che
0: Sì, quello molto
1: bello!
0: divertente,
1: Oh,
0: molto
1: guarda
0: divertente.
1: che chi ha la possibilità, Sergio, di scegliere il lavoro che ama è un gioco, no? È continuo
0: Sì, ma
1: giocare,
0: infatti.
1: ideare, creare. Poi devo dire, dopo tanto tempo, tanta gavetta che hai fatto in passato, sei stato presente su set, hai visto, hai
0: Certo.
1: assorbito praticamente tutto. Quindi oggi ti puoi permettere anche di fare una tua opera dove reciti, dove suoni, dove scrivi il
0: Molto
1: testo,
0: divertente, molto
1: cioè è una
0: divertente.
1: roba
0: E funziona pure,
1: figa.
0: sì, funziona pure.
1: Mi piace
0: In questo
1: tanto.
0: momento ai cinema c'è il film di Gabriele Muccino, col quale ho lavorato già in diverse occasioni. Un film che si chiama Le cose non dette.
1: Sì, lo devo
0: Beh,
1: vedere, Sergio.
0: anch'io, io ho visto
1: E
0: solo
1: lì
0: alcuni.
1: ci sei.
0: No, ci sono alcuni momenti, in particolar modo c'è una dei personaggi con una bambina, bravissima tra l'altro, Margherita Pantaleo, figlia
1: Sì.
0: di Adriano, eccezionale. Che insomma ha dovuto fare delle cose, insomma, non spoiler perché magari c'è chi non l'ha visto. Però all'interno di quel film ci sono una serie di situazioni musicali, di brani sui quali ho dovuto lavorare, dovuto fare degli arrangiamenti, delle cose. E anche quello parte del mio presente. Poi sono a breve, dovrò cominciare a lavorare le musiche per un'altra trasmissione della Rai, che pure faccio da anni, che si chiama Inimitabili. Insomma, è un periodo felice.
1: Bello,
0: Un periodo
1: bello, un
0: felice.
1: bellissimo presente che si proietterà nel tuo futuro, no? È bello, complimentissimi. Io tante cose magari non le sapevo e le hai dette qui e sono felice. Allora, ci spostiamo un attimo nel momento vero o falso, un po' dinamico, mi piace ogni tanto giocare. Infatti, vedi, si riposiziona sugli attenti perché era il relax. Vero o falso, mi devi rispondere senza pensarci troppo. Il pianoforte è ancora il tuo primo rifugio?
0: Verissimo.
1: Senza il silenzio e la musica non avrebbe senso.
0: Cioè, verissimo.
1: Suonare dal vivo ti mette ancora in soggezione.
0: Ma no, l'ha fatto raramente, ma saranno 30 anni che non lo fa.
1: Il teatro è il luogo in cui ti senti più vero come artista.
0: Sì, vero, vero, sì.
1: In studio sei più razionale che emotivo.
0: Vero perché in alcuni momenti devo esserlo per forza.
1: Purtroppo,
0: Sì, e soprattutto quando hai le scadenze.
1: È
0: Cioè,
1: vero.
0: diciamo che la mia fortuna è saper suonare, per cui il 90% delle mie registrazioni è quasi sempre buona la prima, perché non ho il tempo di
1: Ma
0: rifarle
1: dopo a
0: poi.
1: me mi piace così. Ah, ma è bello, emotivo, fresco, rapido e poi anche buono, no? Ogni concerto ti cambia anche se il pubblico non se ne accorge.
0: Sì, un po' è vero, un po' è vero, e non vale solo per i concerti, ma vale anche per gli spettacoli teatrali e vale anche per i lavori di set. Anche quelli cioè, ti arricchiscono in qualche modo.
1: Sono d'accordissimo con te. La tecnica viene sempre prima dell'emozione.
0: No, falso,
1: Falso.
0: falso.
1: Napoli influenza il tuo modo di suonare anche quando non la pensi.
0: Verissimo, verissimo. C'è tanta gente che sente la mia musica e ne riconosce una napoletanità che a volte
1: Cioè,
0: anche
1: ma
0: io
1: sei
0: fatico a
1: napoletano?
0: vedere. Sì, a volte anche io fatico a vedere.
1: Hai queste radici, vedi,
0: Sì,
1: inconsciamente
0: sì. Sì, no, me ne sono
1: cioè le puoi
0: consapevole.
1: mascherare, le puoi coprire,
0: No, ma
1: puoi
0: io non lo faccio
1: No,
0: neanche. Sì, no,
1: per dire,
0: no,
1: cioè uno va
0: certo.
1: furbolendo, è incredibile. Il teatro ti obbliga a una verità che altri spazi non chiedono.
0: Sicuramente, verissimo, sicuramente è rapportato ancora di più al mondo social. Al teatro non si può bleffare.
1: È vero, è vero. La società di oggi ha bisogno di arte, ma non sempre sa aspettarla.
0: Sì, ha bisogno di arte, ma di tantissima arte, ce n'è troppa poca,
1: Se non
0: troppa.
1: fossi diventato pianista, avresti comunque scelto il palco.
0: No,
1: No,
0: falso, no,
1: falso. E cosa avresti
0: falso,
1: scelto,
0: falso, falso,
1: Sergio?
0: non ne ho idea, non ne ho idea. non ho idea, non cioè, ma ho un rapporto con la musica piuttosto stretto, diciamo così. Non mi riesco a incastrare.

0: entrare, inquadrare in qualche ruolo che stia più o meno lì e che non sia quello della musica.
1: Non esiste.
0: Mi piace molto disegnare, mi piace molto cucinare e mi piace molto camminare, però queste tre cose sul palco è difficile che la possa fare.
1: Stato o uno chef o un designer di moda un atleta olimpiaco.
0: Quello la vedo sì credibile, sì. Io atleta, sì, anche quelli che mi conoscono direbbero.
1: Atleta a tavola mentre mangia.
0: Sì.
1: Amici, vi lascio con Il mio regno per una farfalla di Sergio Colicchio.

0: Ciam, ciam. E questo era il mio regno di Sergio Colicchio per tutta la colonna sonora del film di Sergio Assisi.
1: Sì, sì, il mio regno per una farfalla. Sì, sì, tutta la...
0: Come è andato quel lavoro?
1: Ah, fantastico. È stato un lavoro divertentissimo. Sergio è veramente un artista. Abbiamo lavorato alla colonna sonora proprio come si faceva ai vecchi tempi. Io, lui, il mio pianoforte e ore passate a lavorare alla musica. È stato un lavoro fantastico.
0: Che bello, fantastico. No? Come oggi che tutto veloce, fantastico. Devi dare una cosa senza scadenze, no? E penso sì, sì. Avere e trovare quel tempo per produrre qualcosa poi insieme a una persona che magari è allineato,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: come
1: no.
0: Te,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Certo, è straordinaria come cosa.
1: Sì, io lavoro con tanti registi a loro modo, cioè, ognuno ha una certa sensibilità. Sergio, bisogna riconoscere, ha un'attenzione verso la musica eccellente. Eccellente.
0: E per aver scelto te, Sergio, perdonami, non mi fa fare sviolinate, restare
1: fantastica.
0: A te, ma devo dire, guarda, anche perché non ci conoscevamo personalmente, ci ha presentato un caro amico che abbiamo in comune, un attore, Gianmarco. Infatti sono felicissima di aver fatto la tua conoscenza, perché c'è sempre da imparare e certo. Poi io sono molto curiosa, quindi io non so come si compone una musica, come si usa, capito, dove si scrive, sì, insomma, le note, nel senso, educazione musicale facevamo a lezione,
1: sì,
0: basta.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Mi ha sempre affascinato.
1: Più o meno diciamo l'educazione musicale delle medie è rimasto come
0: quella.
1: Quando lo facevamo noi.
0: Cioè quelle
1: flauto
0: le note
1: e poca roba.
0: La,
1: lo so perché
0: la diamonica.
1: Io ho Irene in seconda media, quindi so di che parliamo.
0: Tua figlia?
1: Mia figlia Irene. Sì.
0: La diamonica e il flauto, sì, sì, più sì, di sì, quello. Sì. Però mi affascina, mi sono sempre promessa un giorno di imparare a suonare uno strumento.
1: No,
0: e devo dire, a me
1: fallo.
0: Piace il piano.
1: Sì,
0: cioè piace il piano, mi piace il pianoforte.
1: Mo
0: sto facendo un po' di canto, sai, pure per la voce, per migliorare.
1: Certo.
0: E c'è il mio coach che suona il piano e ha detto: Emanuele, prima o poi magari verrò a fare qualcosa. Il tempo è solo quello, però uno quando
1: io te lo
0: sceglie...
1: consiglio. Comunque io ho tanti allievi adulti. Fondamentalmente il pianoforte può essere un ottimo sistema per alleviare lo stress, per
0: capito. Almeno mi tiene seduta,
1: certo,
0: Sergio.
1: Brava, ferma. Ah, sì,
0: almeno mi tiene ferma.
1: Sì.
0: Perché io non so stare ferma.
1: Brava, neanche io, infatti.
0: Infatti
1: perciò
0: suono
1: il pianoforte.
0: Vedi, abbiamo trovato
1: sì.
0: il modo per farmi stare seduta e rilassata e concentrarmi sui tasti, che è una meraviglia, una
1: sì,
0: meraviglia.
1: Sì.
0: Le mani da pianista, ce l'ho
1: sì.
0: Non proprio lunghe come i pianisti, però insomma.
1: Ma vanno bene comunque, cioè ci sono repertori dove la mano lunga è complicata. Cioè, suonare
0: bravo,
1: Mozart con la mano lunga come la mia non è facile. Dipende da quello che suoni, ma comunque fondamentalmente è che suonare è sempre bello.
0: È sempre bello.
1: Bello. È una forma di espressione che vale sia in direzione del pubblico, ma vale anche verso se stessi.
0: Soprattutto.
1: Alla
0: soprattutto.
1: Fine, cioè, i momenti migliori per me sono quando mi chiudo a studio, non ho impegni di lavoro, non ho allievi, non ho nessuno. Chiudo la porta e mi metto a suonare.
0: E seguo il piano. Che
1: quelli
0: bello.
1: Sono i momenti per me più belli, sono rarissimi. Rarissimi, però.
0: E scusa, una domanda così come è venuta in me: se viaggi, se sei in vacanza, se sei fuori, non c'è il piano.
1: Tolta una settimana di vacanza d'estate con la famiglia e tre giorni a Natale, diciamo il mio anno,
0: basta,
1: non prevede
0: questo
1: vacanze.
0: È, quindi non hai quella mancanza del pianoforte, no? Che dici, oddio, sto da 15-20 giorni, mi serve, devo suonare, no?
1: Cioè,
0: riesci
1: no,
0: a
1: 15-20 giorni mi capiterà a brevissimo, perché sarò in tournée con Antonio Catania. Portiamo Azzurro, uno spettacolo sulla vita di Curzio Maltese. Tecnicamente saranno 15 giorni nei quali il pianoforte lo avrò a disposizione.
0: Cioè, ma sei sdoppiato, Sergio? Cioè, sdoppiato, ci sono 5-6.
1: Sì, sì, tante cose. Si fa
0: bello,
1: tanto.
0: Bello, complimenti.
1: Si fa tanto,
0: davvero.
1: Sì, sì, si fa tanto.
0: Bravo, bravo,
1: sì, sì.
0: Bravo. Allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, anche perché dobbiamo salutare tra pochissimo i nostri ascoltatori. Una parola, scegli una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla. Che va bene così, che bella così.
1: Agrianza.
0: Ah, bellissima. Agrianza. La vuoi anche raccontare?
1: No,
0: vuoi raccontare cosa? Dici, non si può tradurre niente.
1: No,
0: è così.
1: Ma non si può tradurre. Ma è che mi piace cercare di dare comunque la positività. Cerchiamo di essere.
0: belle energie.
1: Gentili, sì, è un momento difficile per l'umanità. È difficile. La musica può aiutare. La musica può aiutare. E quindi c'è la crianza. Ah.
0: Bella, bella, è vero, è vero. Grande, grande Sergio Colicchio, che è stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli Senza Confini. Io vi abbraccio anche a distanza, da lontano, e vi ricordo che potete ascoltare tutte le mie puntate sulla sezione podcast di Rai Play Sound. Mi raccomando, scaricate quella piccola app, cliccateci sopra e vi trovate tutte le puntate se vi siete persa qualcuna. Noi ci salutiamo, grazie Sergio,
1: grazie,
0: è stato un
1: voi.
0: Onore
1: anche
0: un
1: per
0: onore
1: me.
0: Lo
1: anche
0: dico
1: per me.
0: E mi devi fare una scuola incredibile, che mi devi dare dei consigli.
1: Quando
0: perché
1: vuoi.
0: Io ci tengo sempre, a me piace migliorarmi, non sono arrivata, non mi sento nessuno, cioè il senso, questo
1: è anche
0: un consiglio,
1: certo,
0: che tutti noi dovremmo prendere proprio con le pinze e imparare, formarsi, essere curiosi, scoprire e guardare anche la passione degli altri e rubare un po' anche,
1: certo,
0: quello,
1: certo,
0: che gli altri possono darti, energie belle e gentilezza, mi raccomando, certo. Grazie Sergio,
1: figurati, è stato un piacere,
0: grazie a tutti, ciao ciao,
1: ciao,
0: ciao a tutti,
1: ciao.
2: Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Rai Radio
1: Sat
0: Plus,
1: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

carta, lei fa love me back, poi dammi un break. Il divano c'ha sopra la colla, quando lei vuole fare la lotta, i ricordi diventano colpa. C'ho la testa che il cielo a Londra e beh, mi sembro pazzo che ancora mi strappo solo a ricucirmi e manchi un sacco. Ma eravamo cane e gatto coi vestiti.

parlate chiaro. Oh, la gorena per campagna, mai mo l'arrivo.

colpa non è degli esami, dello stress, delle giornate tutte uguali, sempre le stesse, degli obiettivi, del lavoro, della notte, della voglia d'essere nota. La colpa non è dei mille sbagli, dei sacrifici,

La colpa non è tua. Sono stanco di default, devo prendermi un po' più cura di me. Lo schermo mi uccide gli occhi. Oggi sono a 9 caffè, anche basta, cioè, per quell'amore che ci lega.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sono le 15 di oggi, mercoledì 13 maggio, e inizia una nuova ora di Round Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, una radio digitale della Rai che affonda le radici nell'archivio storico della musica napoletana, ma con uno sguardo anche alla scena musicale attuale, del presente e del futuro. In questo programma in particolar modo parliamo di musica urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e da appunto Round Naples, dai dintorni di Napoli. Innanzitutto, prima di iniziare con le news e col percorso musicale di oggi, vi chiedo come state, come sta proseguendo questa settimana. Si avvicina sempre di più, ridendo e scherzando, non solo l'estate, ma anche la sessione di esami estiva universitaria. Quindi in bocca al lupo a tutti coloro che dovranno affrontare delle prove intercorso o degli esami. Ecco, mentre studiate potete ascoltare questo programma come sottofondo musicale. Vi ricordo, in onda dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, è disponibile, usapit, anche in podcast su RaiPlay Sound. Oggi parliamo di un bel po' di artisti della scena musicale partenopea, di un bel po' di brani che sono stati droppati in questi ultimi giorni, e quindi chiudiamo il discorso riguardo le release della settimana scorsa. Commentiamo anche le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, e poi, come in ogni giovedì, ci sono le due solite rubriche di metà settimana: la rubrica Live Radar, in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, l'unico momento in cui ci spostiamo parecchio nei dintorni di Napoli, trovando delle news che collegano la scena napoletana italiana con la scena musicale internazionale. Partiamo anche col percorso musicale di quest'ora, lo facciamo con il protagonista della prima notizia del giorno, Joelier, Tutto è possibile.

Credo che nella vita ci siano delle emozioni difficili da spiegare, e tra queste secondo me c'è l'emozione che sorge a ogni napoletano ogni volta che ascolta la voce del grande Pinotto, di Pino Daniele. Con questa filosofia abbiamo iniziato l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Round the Naples con Silvio Martino, e con i brividi che ci vengono ogni volta che ascoltiamo Tutto è possibile di Joelier e Pino Daniele, la title track dell'ultimo album di Emanuele. Proprio da Joelier partiamo con le news di oggi, perché non parlavamo effettivamente di lui da un bel po' di tempo, da qualche settimana forse non era protagonista proprio di una notizia, perché Joelier sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social, in particolar modo la scaletta del suo tour estivo. Ricordiamo che ha non una, non due, ma ben tre date sold out allo stadio Diego Armando Maradona, 26, 27 e 28 giugno 2026. Poi ci sono le date a San Siro, all'Olimpico, allo stadio Franco Scoglio a Messina, all'Arena del Mare di Termoli, e poi altre date per i festival Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro. Allora, in questa scaletta che ha pubblicato con un post su Instagram si leggono chiaramente un bel po' di tracce che appartengono anche ad epoche diverse della discografia di Emanuele. Questa qua è una cosa anche utile per chi volesse ripassare le canzoni in vista dei concerti appunto estivi. C'è 081, quindi dell'ultimo disco, c'è Mo Volevo Far Us del Coraggio dei Bambini, ci sono pezzi come Un'ora, Sei Stato Tu, Money, L'Ultima Poesia. Ci sono anche dei titoli che sono affiancati, probabilmente perché Emanuele sta preparando dei mashup e dei remix con queste canzoni, come ad esempio Per Caso e Momank, che in comune hanno il featuring con Sfera Ebbasta, così come Amo Ma Chi Te Sap e Cadillac, che sono messe vicine perché insomma c'è un feat comune che è quello di Marcello, a.k.a. Mvkilla. Ma la cosa che più incuriosisce i fan sono delle tracce che sono blurrate, praticamente quasi censurate. In tanti hanno pensato che si tratti di brani che devono ancora essere pubblicati, quindi al momento sono inediti. In tanti hanno ipotizzato brani presenti all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile, ma non abbiamo ancora alcuna notizia ufficiale riguardo una deluxe edition di questo album. Speriamo a questo punto che prima dell'album Emanuele possa regalarci nuova musica, magari quanto prima, così c'è più tempo per riuscire ad imparare a memoria queste nuove canzoni. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti del caso vi faccio sapere. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo un singolo estratto dal nuovo album di Liberato, Radio Liberato. Questa è

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Napoli Queen di Liberato, un singolo che contiene il sample e un richiamo esplicito alla canzone di Fetty Wap, Trap Queen. Questo singolo è contenuto naturalmente in Radio Liberato, il solito regalo annuale che il cantante, l'artista napoletano mascherato fa ogni anno alla sua grande fanbase in giro per Napoli, per la Campania, per l'Italia e per tutto quanto il mondo, perché grazie al suo sound riesce molto facilmente a rompere i confini delle barriere nazionali. Abbiamo naturalmente approfondito questo progetto largamente nella puntata di lunedì di questa settimana, dell'11 maggio, che ovviamente trovate in podcast su Replay Sound. Abbiamo parlato anche dell'idea che ha avuto Liberato di annunciare, di far ascoltare in anteprima questo album in diretta su Rai Radio 2, impossessandosi anche dei canali social, appunto, della radio. Venerdì scorso sono usciti poi tanti altri progetti, come il nuovo album di Roberto Corrida che abbiamo commentato ieri, il nuovo singolo di Clementino, Children, in collaborazione con la Yeba, i nuovi singoli di LDIK7, di Florinda, il nuovo mixtape di Peppe Sox, ed è uscito anche un nuovo brano di Luca Notaro che si chiama Ultima Corsa, un singolo che arriva a un po' di mesi di distanza dal suo penultimo ormai brano, è droppato a novembre del 2025. In questo nuovo singolo Luca sperimenta molto su una prod fatta da lui, Fulvio e Visions, ma al centro insomma c'è sempre il blues che contraddistingue la cifra stilistica di questo cantautore della provincia di Napoli, ma ascoltato un po' in tutta quanta Italia. Allora ascoltiamo quest'ultimo singolo di Luca Notaro, Ultima Corsa.

E con questo singolo chiudiamo la grande parentesi riguardo le release della settimana scorsa, perché Ultima Corsa, il nuovo brano di Luca Notaro che abbiamo appena ascoltato, è uscito venerdì scorso. Complimenti a Luca, al bluesman di provincia. Chiudiamo questa parentesi perché oggi e nelle prossime puntate apriremo il discorso riguardo le uscite di venerdì prossimo, e cioè del 15 maggio. Nel frattempo, tra poco, commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ascoltiamo prima Artify con Fucina.

Arti 5 con Fucile e Macchinoni, parleremo di Arti 5 ma anche di Joelier nella puntata di domani in merito alle certificazioni della settimana. Nel frattempo, non so se lo sapete, ma credo insomma di sì, visto che il post ha fatto quasi 270.000 like sui social, Arti 5 ha annunciato un nuovo album, sì, ma ha detto che Vittoria, il titolo del suo nuovo album, uscirà entro un anno dal giorno in cui l'ha annunciato, e cioè da martedì scorso. In un'epoca in cui si annuncia e si pubblica tutto molto velocemente, in cui i progetti nelle classifiche stanno per poco tempo, in cui ci dimentichiamo di tutte le release che ci sono, Arti ha detto: io mi anticipo, vi dico che uscirà questo progetto entro un anno. Una cosa interessante che approfondiremo. Nel frattempo però passiamo a un altro argomento tipico di ogni settimana di Round Naples, e cioè quello delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti, appunto parlando proprio di vendite, della scorsa settimana in Italia. Partiamo dal 30° posto, perché c'è Thriller di Michael Jackson, effetto sempre biopic. Al 26° c'è una new entry, e cioè un'edizione speciale di Wish You Were Here dei Pink Floyd in occasione dei 50 anni dall'uscita di questo album. Questo ci fa capire che la musica dei Pink Floyd venderà sempre. Al 25° posto c'è Famoso di Sfera Ebbasta, al 24° Sacro di Serena Brancale, poi Persona di Marra al 23° posto, scende di 20 posizioni. È un disco che comunque è uscito 6 anni fa, la settimana scorsa stava al 3° posto perché è stato ristampato il vinile, se non erro, di questo album. Poi c'è Luchè, Ernia, Kid Yugi. Al 19° Il Supervissuto di Vasco Rossi, al 18° Santana Money Gang in joint album di Sfera Shiva, poi l'album di Fulminacci, poi l'album dei BTS, poi Blanco, poi Joelier con Dio lo sa atto secondo al 14° posto, poi Mediterraneo di Brescia al 12° a sale di ben 54 posizioni, Number Ones di Michael Jackson, all'11° La Bella Vita di Arti 5, l'ultimo per ora album droppato dal rapper di Milano, poi Achille Lauro, poi Bad Bunny, Kid Yugi, Giuli con Solito Cinema al 7° posto, Disincanto di Madame al 6°, al 5° c'è l'album delle colonne sonore del biopic appunto di Michael Jackson, al 4° posto Tutta Vita Sempre di Olly, al 3° Tutto è Possibile di Emanuele, al 2° posto debutta Nerissima, il nuovo album di Nerissima Seppe, un grandissimo risultato per lui. Al 1° posto però c'è sempre Vangelo di Shiva, che non si muove dalla prima posizione in Italia. E allora ascoltiamo un singolo estratto dalla new entry più alta, e cioè da Nerissima, di Nerissima Seppe. Questo è Ridere di Te.

Nerissima ha omaggiato il suo artista preferito, e cioè Vasco Rossi, uno dei suoi idoli. Abbiamo ascoltato Ridere di te 2026, un singolo estratto dall'ultimo album di Nerissima Serpe, che si chiama appunto Nerissima, che vuol dire che fa, abbiamo ascoltato e commentato insieme in questo programma. Trovate le precedenti puntate, insomma, lo sapete, in podcast su RaiPlay Sound. Lo ripeto una volta in più perché magari c'è qualcuno che si connette in media stress nel mezzo del programma, magari non ci segue neanche abitualmente, quindi è giusto ricordarlo magari qualche volta in più. Stiamo commentando le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Passiamo alla classifica dei singoli, tante sorprese e tante riconferme. Sicuramente il brano che sale di più in classifica tra le prime posizioni è Billie Jean di Michael Jackson, che sale al 10° posto in Italia rispetto al 26° posto occupato la settimana scorsa. Al 9° c'è Cantilene di Giulia Olli, poi Canzone d'amore di Emanuele. Al 7° c'è Al mio paese di Serena Brancale con Levante e Delia, un singolo estratto dall'ultimo album di Serena Brancale. Al 6° posto c'è Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, poi Tu mi piaci tanto di Saif, Obsessed di Shiveanna al 4°, La testa gira di Fred De Palma, Nitta e Demischilla al 3° posto. Io ve l'avevo detto a Dio che questo brano aveva bisogno di un po' di settimane per salire in classifica, doveva essere capito e soprattutto dovevamo entrare un po' nella vibe estiva per far sì che appunto venisse fuori il potenziale vero di questo singolo. Al 2° posto c'è Bad Bad Bad di Shiva e Jolier, e al 1° posto c'è, da ben 10 settimane di fila, siamo arrivati in doppia cifra, Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca. E vabbè, che la dobbiamo fare? La ascoltiamo, la grande hit del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, Samurai J, Ossessione.

Questa canzone è appena uscita, vi dico che ha del potenziale, secondo me può diventare una delle grandi hit di quest'estate 2026. Ovviamente sto scherzando, abbiamo ascoltato la grande hit di Samurai J e Vito Salamanca, Ossessione, su Rai Radio Live Napoli, il singolo più venduto della scorsa settimana in Italia per la decima settimana di fila. In tutto questo si avvicina anche l'uscita del nuovo album di Samurai J, Amatore. Non vediamo l'ora di ascoltare insieme questo progetto e di scoprire cosa avrà combinato il signor Gennaro da Mugnano di Napoli insieme ai suoi producer. Passiamo alla prima delle due rubriche di questo mercoledì e di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, cioè rispondiamo alla vostra domanda e che già fanno da Siorno. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Innanzitutto ci sono stati diversi eventi negli scorsi giorni, ad esempio lunedì c'è stato il concerto di 13 Pietro a Napoli, ma ce ne saranno tanti altri in questa settimana. Per quanto riguarda spettacoli di stand up comedy o comedy, c'è un appuntamento con il Kamikaze Tour 2026 di Lazzaro Rossi domenica. Per quanto riguarda le experience musicali, c'è venerdì a Napoli una music experience Whitney Houston, Mariah Carey, Aretha Franklin a Lume di Candela. Per quanto riguarda i concerti invece, tante date napoletane di tour nazionali, ad esempio giovedì, domani ci sarà la tappa napoletana del Tour Live 2026 di Shiva. Ho visto che sui social, insomma, Shiva sta pubblicando un po' di contenuti che ha registrato di performance delle sue tappe in tutta quanta Italia. Ho visto che c'è stata una forte partecipazione anche a Napoli, insomma è prevista tanta gente. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio dall'ultimo album di Shiva, Mayday, featuring Sfera Ebbasta e Lazza.

giustamente Ste all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Giornate Sole, dice: ma che giornate sole, ma vengo tutte cose e me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea malvagia, non è un'idea cattiva, se non fosse che siamo appena a metà maggio, ma si avvicina sempre di più il periodo estivo e noi di Round Ripples vi accompagniamo anche attraverso tutte le hit estive che vengono pubblicate in questo periodo, in queste settimane, verso appunto l'estate. Comunque continua l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Round Ripples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di Jolier e delle scalette dei suoi concerti estivi, poi abbiamo parlato di altri singoli rilasciati la settimana scorsa, in particolar modo del nuovo brano di Luca Notaro. Abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia e poi c'è stata la prima delle due rubriche solida di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar. Ora è giunto il momento di aprire la seconda rubrica, cioè quella sulla musica internazionale, l'unico momento della settimana in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, insomma in generale della scena musicale internazionale mondiale, e spesso e volentieri troviamo dei link interessanti anche tra la musica napoletana, italiana e appunto la scena internazionale. Non potevamo non partire da questo grande collegamento e da questa grande competizione musicale europea che è l'Eurovision Song Contest 2026, perché giorno dopo giorno, ora dopo ora, aumenta sempre di più la Saldavincimania. Saldavinci ieri si è esibito nelle semifinali, anche se l'Italia è automaticamente qualificata già alle finali perché fa parte dei Big Five. Comunque Sal, ancora prima che iniziasse ufficialmente la competizione, aveva già conquistato non solo il pubblico europeo ma anche gli altri cantanti, no? Ho visto tanti altri artisti in gara fare dei video su Instagram, su TikTok, proprio sul suono di Per Sempre Sì, e anche la coreografia, insomma, sembra aver conquistato un po' tutti. A commentare l'Eurovision per l'Italia saranno e sono Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Per Elettra Lamborghini si tratta del debutto assoluto nel ruolo di commentatrice della manifestazione, mentre Gabriele Corsi torna ancora una volta come volto storico ormai della telecronaca italiana dell'Eurovision, e l'obiettivo che hanno dichiarato è naturalmente quello di rendere lo show ancora più pop, ironico e vicino al pubblico italiano. Ovviamente vi aggiornerò anche riguardo meme e trend che nasceranno da questo Eurovision. Nel frattempo vediamo cosa combina il nostro Saldavinci, che sembra essere insomma tra i favoriti per questa competizione. Lo ascoltiamo con Per Sempre Sì.

Sì. Kate Oyou, per sempre sì, di Sal Da Vinci. Ovviamente non potevamo non aprire la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì senza ascoltare la canzone che rappresenta l'Italia all'estero a questa competizione musicale europea, nonché un brano di un orgoglio partenopeo, di un orgoglio napoletano. Forza Sal, ovviamente ci aggiorneremo sempre in Round Naples riguardo questa competizione che sta entrando proprio nel vivo. Noi proseguiamo con le news dopo aver aperto ovviamente parlando dell'Eurovision, e parliamo di un'altra competizione, questa volta sportiva, calcistica, che vedrà non una, non due, ma ben tre cerimonie di apertura. Parlo ovviamente dei mondiali di calcio. Ci saranno tre spettacoli che apriranno la competizione, uno negli Stati Uniti, uno in Messico e un altro in Canada, e ci sono delle line-up di artisti veramente interessanti. Negli Stati Uniti ci sono Tyler, Emma, Lisa, Katy Perry, Future e Anitta. In Messico Tyler, Maná, Los Angeles Azules, Lena Downs, J Balvin, Danny Ocean, Belinda e Alejandro Fernandez, mentre in Canada ci saranno William Prince, Vega Dream, San Joy, Nora Fatei, Michael Bublé, Jessie Reyes, Eliana, Alessia Cara e Alanis Morissette. Tanti nomi molto grandi e importanti. C'è una piccola quota di rap, trap in generale, di mondo urban all'interno di queste line up, e c'è tanto reggaeton, soprattutto ovviamente in Messico, no? Ci sono J Balvin, Tyla. Negli Stati Uniti si esibirà, oltre a Future come abbiamo visto, anche Anitta, un artista che recentemente ha collaborato in un pezzo italiano che abbiamo nominato proprio prima e che abbiamo detto sta crescendo sempre di più in classifica dopo un inizio, uno start un po' così così nelle charts italiane. Parlo di La Testa Gira, Fred De Palma featuring Anitta e

io ve l'avevo detto, serviva qualche settimana per poter vedere questo pezzo nei primi posti delle charts digitali, delle classifiche di vendite dei brani appunto più ascoltati e più venduti in Italia. Abbiamo ascoltato La testa gira, una delle hit estive di Fred De Palma. Questa in particolar modo è in collaborazione con Emi Schilla e Anitta, che è una delle pop star più grandi a livello mondiale. Tra l'altro Anitta canta anche in italiano all'interno di questo brano, un grande omaggio alla lingua italiana e anche una grande voglia di mettersi in gioco, no? Cantando in una lingua che non è la sua, perché appunto lei è brasiliana. Comunque ci aggiorneremo anche riguardo le hit estive a livello mondiale le prossime settimane. Nel frattempo parliamo di un argomento che ormai è diventato una costante delle ultime due o tre settimane, e cioè il successo di Michael Jackson nelle piattaforme digitali, nelle classifiche, dopo l'uscita del biopic. Perché settimana dopo settimana rompe nuovi record Michael. In particolar modo la settimana che è appena passata è stata quella con il maggior numero di streaming di sempre nelle charts digitali per Michael. A distanza di quasi 17 anni dalla sua scomparsa, l'eredità del king del pop continua a fare tanto rumore e tanti numeri, e anche i Jackson 5 hanno aumentato i loro streaming, pensate, del 400% dopo l'uscita del biopic Michael. Quindi un successo trascinante, anche questo sembra essere in trend crescente.

faccio. Ti tendi che si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdono, non tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo né passione.

siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale e ormai lo sapete, non possiamo chiudere questa rubrica senza dare un velocissimo sguardo, anche solo di poco più di un minuto, alle classifiche dei brani più ascoltati nelle piattaforme digitali di streaming nelle ultime ore in tutto quanto il mondo. Riprendiamo il discorso che stavamo facendo riguardo Michael, perché anche nelle charts di streaming, ovviamente, come dicevamo, ci sono dei numeri altissimi. I brani più ascoltati in assoluto sono Human Nature, che in questo momento sta al 13° posto e macina quasi 3 milioni di streaming ogni 24 ore. Al 7° posto nelle charts troviamo Don't Stop Till You Get Enough, che fa oltre 3 milioni di streaming. Beat It al 5° posto con oltre 4 milioni. Al 2° posto tra i brani più ascoltati nelle piattaforme c'è Billie Jean, che fa oltre 5 milioni e mezzo di streaming ogni 24 ore. Michael non riesce a raggiungere il 1° posto. Al 1° posto c'è sempre Beauty and the Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj, anche questo un brano trascinato dalla grande performance che ha fatto Justin al Coachella, di cui abbiamo parlato. Poi ci sono altre differenze, altre similitudini rispetto alle settimane scorse. In particolar modo si sottolinea ancora questa quasi assenza del rap nelle piattaforme digitali a livello mondiale, un trend che è completamente l'opposto rispetto alle piattaforme italiane, che sono invece piene di brani rap e di brani urban. Ci sono dei brani di Bad Bunny che continuano a salire in classifica, in particolar modo la title track del suo ultimo album The Beat Tirar Mas Photos, e salgono in classifica anche altri brani che sono andati molto virali nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, come End of Beginning al 9° posto, Back to Friends all'8°, Baby Doll al 4°, Swim dei BTS al 3° posto. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questa settimana, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Ripples.

La guardi mai, la luna nel deserto, o pensi a sopravvivere di notte fuori al freddo? Io che con gli anni non mi sento più lo stesso, ora che la mia casa è grande, se sto solo il vuoto è immenso. Hai visto solo un'altra faccia e pensi sia cambiato, eppure la stessa medaglia avevi stesso status. Le volte che ho perso, che ho ricominciato, per ogni passo falso ho fatto un sasso nello zaino. Questa festa fa schifo, ho perso il sorriso, fuochi d'artificio. Vorrei essere lì, senza l'equilibrio, a un passo da te.

Signori, sono quasi le 16. Già, è quasi finita anche l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Around Naples con me, Silvio Martino. Anche questa è una puntata molto intensa. Abbiamo parlato di tante cose, delle scalette di Joliet e delle date che farà quest'estate. Scalette non complete ancora, così come ha fatto capire un po' attraverso un post che ha pubblicato Emanuele sui suoi profili social. Abbiamo parlato di altre release da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Luca Notaro. Abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia, e poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì: la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui abbiamo parlato ovviamente dell'Eurovision e di Sal da Vinci. Abbiamo parlato delle cerimonie di apertura dei mondiali 2026, del successo di Michael Jackson, e abbiamo commentato anche le classifiche mondiali. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Seguiteci anche sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante belle sorprese nei prossimi giorni e la prossima settimana. Vi inizio a dire questa cosa. Nel frattempo vi auguro buon pomeriggio e una buona serata. E Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi dà appuntamento a domani, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

che sto facendo? Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio questo, forse ho cambiato. Notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

resta, fa la cosa giusta, quando è una giornata non basta, aiutata e persa, penso quanto tempo che ti passa. Torna se hai bisogno di ragionare, pure se mi brucia la sera.

0: fine e mezzo, si continua a campare così, si continua a campare così. E c'è la neve di un frigorifero, mucchiava non faccio, tenga zoccola rinda a casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Siamo ad alta quota.
1: Più mi allontano, più ti sembro piccolo e non mi riconosci. Strade che ci uniscono sono un vicolo, adesso per i miei occhi. E ce lo indaco, ricordi quando te lo indicavo.

0: Radio Live Napoli.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono artisti che scelgono di smontare il mondo pezzo dopo pezzo, per dimostrarci che anche nel caos più assoluto si nasconde una melodia meravigliosa. Come Maurizio Capone, il nostro ospite di oggi, un pioniere, l'anima e la mente del Capone e Bunge & Bunge. Con Maurizio oggi faremo un viaggio incredibile che si muove su tre binari paralleli. Partiremo dal suo ultimissimo e potentissimo singolo Bagaria, un brano che definire coraggioso in realtà è poco, perché è una traccia cruda, viscerale, dove gli strumenti riciclati incontrano per la prima volta l'elettronica radicale e dove le parole si rifugiano nella parlesia, quel gergo segreto, clandestino e affascinante nato tra i musicisti napoletani per difendere la propria libertà. Ma non ci fermeremo qui, perché la musica di Maurizio non vive solo nei dischi, vive soprattutto sulla pelle delle persone. Il 14 e 15 luglio, tra pochi giorni, il centro Ciro Colonna di Ponticelli diventerà il cuore pulsante della quinta edizione del suo festival, che ha un nome stupendo, Come suona il caos. Due giorni di laboratori, ecologia e riscatto sociale che si chiuderanno con un concertone finale imperdibile insieme ad Andrea Tartaglia. Si tratta non soltanto di un festival, ma di una vera e propria dichiarazione di resistenza culturale ed ecologica. Nella mitologia greca il caos non è il disordine distruttivo, ma lo spazio vuoto, la matrice originaria da cui nasce il cosmo, cioè l'ordine e la bellezza. E Maurizio Capone prende il disordine acustico, sociale e ambientale del nostro tempo e ci dimostra che dentro quel disordine c'è già in potenza una nuova forma di armonia che aspetta soltanto di essere rivelata.

0: E abbiamo ascoltato Bagaria, l'ultimo singolo di Maurizio Capone, che oggi è qui con noi in studio. Ciao Maurizio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, ben trovati.
0: Dopo 30 anni di junk music, questa tua capacità creativa di realizzare strumenti con materiali riciclati, questo tuo impegno sociale, civile, per l'ambiente, ecologista, adesso hai questa attenzione anche a recuperare la lingua segreta, le tradizioni, recuperare la storia un po' di musicisti, con questo brano scritto in parlesia, che questa lingua segreta carbonara, potremmo dire, dei musicisti. Come ti è venuta questa idea?
1: Vabbè, questa è una lingua che noi parliamo da moltissimi anni, da 40 anni, perché a me l'ha insegnata direttamente Pino Daniele, perché loro erano gli ultimi, quelli che portavano questa tradizione ancora avanti negli anni 80. Siccome io sono stato prodotto insieme al mio primo gruppo, i 666, da Pino Daniele, proprio tra l'84 e l'87, in quegli anni loro parlavano questa lingua. Pino, Tullio, James, tutti quanti, Tony, avevano questo linguaggio molto interessante, perché è una lingua che ti permette di dire cose senza essere capito, no? Quindi è un codice, è uno slang in realtà, non è proprio una lingua, perché si integra con il napoletano, però delle parole non le capisce neanche il napoletano. E quindi è risultata una cosa molto utile nella vita quotidiana, perché sia quando si va a suonare, che ovviamente devi dire magari delle cose che non vuoi che l'organizzatore capisca, o c'è qualche cosa che non va e quindi si capisce attraverso questa lingua, tra di noi capiamo che c'è qualcosa che non va e quindi riusciamo poi a parlarne segretamente alla luce del sole, però sia poi nella vita quotidiana, perché tu anche per strada ti può capitare qualche situazione nella quale devi dire cose alle persone con cui stai che poi altri non devono capire. Quindi è veramente una lingua strategica che però si sta perdendo, perché poi i nuovi musicisti non hanno avuto una trasmissione diretta come l'abbiamo avuta noi, e quindi mi sembrava
0: toccava a voi insegnare, sì, la vostra volta, forse
1: è il nostro
0: stato
1: momento,
0: un anello mancante,
1: sì, che... è il turno nostro. E quindi io ho pensato di scrivere questa canzone carbonara,
0: però tu stai cercando di porre rimedio proprio con questo brano.
1: Sì, in effetti ho rimesso in mezzo la parola parlesia, che è appunto il nome della lingua, e anche le parole che sono contenute nella canzone, però faccio un'operazione purezza, perché non svelo il significato delle parole del testo, proprio perché è una lingua segreta, quindi sarei ipocrita a parlare di una lingua segreta e poi svelarne le parole. Quindi chi del pubblico vuole sapere queste parole, vi posso dire che qualcosa ci sta, si trova.
0: Ci esiste un dizionario, sì, italiano parlesia.
1: Esatto, un po' ci sta. Però ovviamente va ricercato, quindi è uno sforzo che bisogna fare, che è anche il motivo per cui scelgo di fare queste cose, cioè di stimolare poi il pubblico ad andarle a fare dei percorsi anche di ricerca, di approfondimento, no? Siamo oramai abituati che comunque qualunque cosa la sappiamo, qualunque cosa ci viene detta in prima battuta, e poi non andiamo mai a guardare dietro che ci sta. Invece in questo caso io vi invito ad andare a guardare dietro quello che c'è.
0: Quindi Maurizio, con Bagaria fai una duplice operazione culturale: da un lato quella di riscoprire una lingua un po' in disuso tra le nuove generazioni di musicisti, e operando una sorta di resistenza culturale; dall'altro invece lanci una provocazione al tuo pubblico, costringendo l'ascoltatore a cercare il significato di ciò che dici. Ma quando nasce questa parlesia?
1: Nell'Ottocento, nel nomadismo, perché in effetti nella parlesia ci sono anche delle parole gitane del popolo rom, perché si creava questa, diciamo, quest'unione, questa commistione tra i musicisti, che erano dei nomadi a tutti gli effetti, e i nomadi di etnia, quindi appunto i rom, e questo ti dice molto sull'origine, diciamo, selvatica, perché la parola mi piace molto, del nostro mondo, che non è un mondo dorato, non è un mondo fatto solo di estetica e di apparenza, ma è veramente fatto molto di avventure, perché noi comunque, per esempio, quando andiamo a suonare siamo nelle mani dell'organizzatore. Se io vado a Milano o in tutto il mondo a suonare, io una volta che parto lascio il mio luogo di protetto, che è il mio mondo, la mia città, e vado in luoghi dove sono nelle mani degli organizzatori. E quindi vedi, questo ti fa capire quanto sia molto dinamico e anche molto rischioso il nostro modo di vivere, perché comunque ci ritroviamo poi alle volte in situazioni dove dobbiamo
0: anche un po' difficili, sì, da gestire. però semmai grazie anche a questa lingua riuscite a creare un codice vostro che vi permette di fare gruppo contro, cioè diciamo non contro, però di, per
1: no, ci proteggiamo, ci
0: è
1: proteggiamo,
0: una forma chiaramente questa. Di protezione,
1: sì, sì.
0: Ecco, la mia provocazione era questa: non è che tu hai sentito il bisogno di parlare in questo momento anche storico in Parlesia, perché poi è un testo anche abbastanza crudo, senza nessun elemento di edulcorato,
1: sì.
0: Però nel contempo, cioè, non è così trasparente, così chiaro alla portata di tutti, quindi è vero che da una parte stimola la ricerca e quindi porta anche le persone a riscoprire in qualche modo questa lingua, grazie ormai anche al computer, internet, uno riesce un po' a accedere a tutto, però nello stesso tempo il bisogno di poter raccontare delle verità però in maniera un po' filtrata.
1: Sì, in realtà il motivo fondamentale era che io volevo dire delle cose molto dure, molto precise, però non volevo farlo in maniera palese per una questione anche di rispetto dell'ascoltatore e anche di, diciamo, per evitare poi dei problemi personali. No, scherzo, in realtà ho voluto prendere questa lingua che è nata proprio come lingua clandestina e fare che scrivere una canzone che è un po' clandestina, quindi anche un po' ispirata a una tradizione napoletana molto forte, molto bella secondo me, che è sempre stata quella un po' di essere provocatori e di analizzare le situazioni generali con un occhio molto ironico, sarcastico. Diciamo che ve ne dico una di queste canzoni famosissime, Palomella Sompebola, che è una canzone antichissima napoletana che faceva riferimento alla situazione del momento e faceva, diciamo, è diventata poi clandestina, tanto che l'autore è stato ricercato, c'è stato tutto una storia anche di persecuzione per certi versi di quella persona che aveva scritto questa canzone. Quindi mi piace quest'idea di poter essere, di poter far parte di questa cultura napoletana che è quella che non accetta lo stato delle cose, e quindi di poter dire la mia e di poterla dire però in una maniera che chi lo vuole capire lo capisce, perché appunto la clandestinità ha un valore, non è solo, diciamo, fatta per i terroristi assolutamente o per i criminali, c'è anche un'idea clandestina che viaggia, che può viaggiare e può arrivare molto lontano e colpire al cuore soprattutto, perché la musica, questo è il suo grande privilegio, il grande vantaggio, che non è una questione di razionalità né di aggressività, è sempre qualcosa che ti tocca le corde dell'anima, e farlo anche in maniera meno evidente in un momento storico dove tutto, appunto, come dicevo prima, deve essere dichiarato e manifestato. E a me non sono tanto convinto che sia questa la strada. La strada è quella di esprimersi, di dare degli input anche magari apparentemente incomprensibili, e poi sicuramente quello che deve succedere succede.

0: Secondo me c'è un'altra provocazione nella provocazione. Una domanda che viene automatica: quanto di quello che ascoltiamo veramente lo capiamo? Non solo a livello proprio di messaggio contenutistico, ma tu anche a livello proprio musicale, ritmico, utilizzi questi strumenti che costruisci tu stesso. Per cui anche l'ascoltatore percepisce dei ritmi, dei suoni, senza sapere esattamente da dove provengano. E quindi questo brano contiene in sé uno stimolo alla ricerca, alla scoperta, all'attenzione. È tutto un alone di mistero che ne crea veramente una suggestione unica.
1: Sì, in realtà le due cose viaggiano veramente in modo univoco, sono un unico pensiero, perché sia la lingua, quindi il testo della canzone, che gli strumenti che sono stati suonati in questo brano sono misteriosi, perché appunto la lingua non si capisce. I suoni che voi sentite di questo brano sono suoni apparentemente comprensibili, ma nessuno sa dietro questi suoni quale strumento è stato suonato, anzi direi meglio quale oggetto è stato suonato. Quindi anche in questo caso c'è un messaggio, c'è un mistero, e ci sta anche la capacità di far apparire qualcosa che poi nella realtà è altro. Quindi voi sentite una chitarra, un basso, una batteria, ma in realtà non è né chitarra né basso né batteria. E quindi apro una piccola parentesi, perché ci tengo a dire che il brano, come Capone Bung e The Bang, noi siamo un'equipe. In particolare in questo periodo siamo un'equipe composta da due produttori, uno sono io, un altro è Vincenzo Falco, con il quale abbiamo preso questo brano che avevo scritto e lo abbiamo registrato nel suo studio, e abbiamo fatto un lavoro di ricerca proprio per cercare di esprimere al meglio i suoni. E secondo me stiamo andando ancora, sono quasi 30 anni che noi facciamo questo. Però perché sto dicendo questa cosa? Perché in realtà stiamo facendo dei nuovi progressi, abbiamo oramai una grandissima esperienza, e quindi riusciamo a far sì che questi strumenti esprimano effettivamente il loro potenziale, e che nello stesso tempo si capisca anche che non sono proprio strumenti, cioè che a un ascoltatore un po' più attento qualcosa gli suona strano. Faccio un esempio sull'introduzione, che è fatta da una percussione che per un ascoltatore medio è un tamburo, può essere un timbales cubano, e invece sono due bidoni, anzi è un bidone solamente suonato in un certo modo. Però a un certo punto sul finale del lancio dell'assolo, del piccolo assolo che faccio, si capisce che quel tamburo c'ha qualcosa di strano, perché sembra che entra un detuner, una cosa che rende il suono, cambia il tono di quel suono. Invece in realtà è proprio l'oggetto colpito in un certo modo che fa quell'effetto, e quindi l'ascoltatore attento si può accorgere che non è un effetto elettronico, ma che è un suono effettivamente acustico generato in questa maniera.
0: Ci puoi raccontare alcuni dei tuoi strumenti, ad esempio lo scatolofon, il tubolofon?
1: Sì.
0: Vabbè, al di là della scopa elettrica che ormai conosciamo tutti, con cui veramente hai fatto anche l'inno americano di Jimi Hendrix, che ormai è famosissimo.
1: Sì, quella ormai ha conquistato la platea internazionale, mi scrivono da tutto il mondo per questo strumento. Lo scatolofon però ci tengo tantissimo, perché è l'origine anche della scopa, nel senso che il primo strumento a corde che ho creato è stata questa scatola di polistirolo, delle mozzarelle, del baccalà, giusto per farvi capire, insomma, quella scatola grande, si portava anche il catering scolastico, con un elastico da ufficio, quelli là verdi, azzurri, insomma, quegli elastici un po' doppi, e quella percossa con le bacchette dà un suono che può avvicinarsi a quello del contrabbasso. Poi se ci metto il distorsore diventa anche una specie di chitarra elettrica. E questo strumento mi ha fatto capire il potenziale degli elastici, perché anche la scopa elettrica ha un elastico, non ha una corda. Quello che vibra è quella che a Napoli si chiama molle brachiera, giusto per essere iconografici. E quindi niente, quindi ho capito da quell'oggetto che si poteva fare un percorso con gli elastici, e ho creato quello. Poi ho creato la scatolera, che è una specie di arpa fatta con una scatola di gelati, da mezzo chilo di gelati e un bordo di una cassetta della frutta, che è proprio un'arpa a tutti gli effetti, una piccola arpa che ha tra l'altro un suono dolcissimo, guarda caso, provenendo da una scatola di gelati. E poi il tubolofon invece è uno strumento che io faccio anche ricerca, cioè molti strumenti li creo, ma tante volte li acquisisco anche da esperienze di altri, così come altri acquisiscono gli strumenti dalle mie esperienze. Cioè, questo è un territorio libero, un territorio senza copyright. E quindi, rispetto al tubolofono, io vidi una volta dei brasiliani che avevano fatto questo strumento a tubi delle grondaie dell'acqua che suonava, e quindi dissi: facciamo un esperimento, e lo cominciamo a costruire. Ci siamo costruiti questo strumento che è molto voluminoso, è grande, sono 15 tubi di grondaia da 10 cm di diametro, quindi insomma un pezzo di, sembra quasi un organo a canne di quelli delle chiese, e però viene percosso con le pantofole, con l'infradito in particolare. E,
0: no, vabbè,
1: sì, no, è un fatto di sì. È molto colorito, cioè, poi appunto queste cose fanno anche sorridere, che la mia gioia è appunto anche quella che questi strumenti sono bellissimi, funzionano benissimo, ma stimolano anche un sorriso, perché comunque sono fatti che, diciamo, al limite dell'incredibile. E quindi attraverso questo suono, per esempio in bagheria c'è il tubolofono che suona benissimo e che fa una sorta di basso elettronico. Il basso è lo scatolofono, il basso originale, tun tun tun tun, tun tun tun tun tun, quello lo faccio con gli elastici. Poi il tubolofono fa un contrappunto incredibile, perché è uno strumento che ha un orecchio, diciamo, che non vede cosa sta suonando, è uno strumento elettronico, è un basso elettronico, e quindi ci fa da contrappunto e ci dà un colore molto particolare al brano, e noi lo usiamo tantissimo, anzi molte volte è il basso proprio dei brani. Lo facciamo col tubolofono. Tu crei delle cose e poi ne trovi anche la funzione nello spettro acustico, quello proprio, diciamo, tecnico, da sound designer dei brani che devi arrangiare.

0: Fire!
1: E questa era Napoli Sim Nui con il nostro indimenticabile grandissimo James Nise. Cosa ricordi del vostro incontro? So che avete suonato anche insieme al primo maggio, che fu una giornata indimenticabile.
2: Sì, guarda, ti racconto una cosa ancora di prima, perché io James l'ho conosciuto appunto sempre grazie a Pino Daniele, ho conosciuto tutti loro. E James, vabbè, era nel mio cuore da prima, da quando avevo 12-13 anni, perché io sono stato un ascoltatore di musica da subito e soprattutto di un certo tipo di musica. Quindi ero un grande fan di John Coltrane, del sassofono, che lo amavo tantissimo. E ti dico, in camera mia, nella mia cameretta, c'erano 3 poster. Uno era Sid Vicious, vabbè, che è la mia vena punk. Un altro era Jimi Hendrix, che è la mia vena Black Power. E il terzo era James. E allora, quando ci conoscemmo qualche tempo dopo, io decisi di dirglielo questo fatto, perché mi sembrava assurdo. Cioè, io ho imparato una cosa nella vita, che dire quando si vuole bene a qualcuno, quando c'hai dei pensieri belli sulle persone, è meglio dirglielo, perché magari non avrai poi il tempo di dirglielo e ti rimarrà sempre questa cosa. Quindi presi la palla al balzo, dissi: James, la gente dice una cosa, io ti devo raccontare questa cosa, perché pensavo, e infatti sicuramente, che fosse una cosa che gli avrebbe fatto piacere sapere che un ragazzino di 13 anni aveva il suo poster. E quindi gliela dissi. Vabbè, quindi questo, diciamo, l'ho voluto raccontare perché è stato un gesto intimo tra me e lui. Poi nel tempo lui mi aveva sempre detto: Maurizio, tu quando mi vuoi chiamami, non ti preoccupare, io vengo, tu fammi sapere che vuoi, se vuoi fare qualcosa, se devo essere ospite in un pezzo tuo, tu chiamami. E quindi quando scrissi Napoli Sim Nui, io pensai: Napoli Sim Nui, cioè, più rappresentativo di James come la Napoli multietnica, la Napoli di qualità, di istinto e profonda sensibilità artistica. Secondo me lui rappresentava benissimo la nostra città, proprio nelle sue sfaccettature. E quindi sì, no, James deve partecipare a questo pezzo. Quindi lo chiamai e dissi: James, stiamo producendo sto pezzo, ti vuoi fare, vuoi mettere
1: il
2: sasso?
1: Quale fu la sua risposta?
2: E lui disse subito, disse: come no, mandami il pezzo, facimmo all'americana, perché mi disse questa cosa e non me la dimenticherò. Cioè, nel senso che gli mandai il brano via posta elettronica, e lui, che c'era lo studio a casa, mise voce e sassofono, e nel giro di 3-4 ore, perché io glielo mandai il pomeriggio alle 4, io a mezzanotte già c'avevo il pezzo. Quindi fu di una tempestività.
1: No, questo anche a dimostrazione della sua grandissima professionalità. Cioè...
2: Assolutamente. E poi facemmo pure il video, e quindi io lo richiamo e dissi: James, però dovremmo fare pure il video, che il video è stato fatto dai ragazzi dell'Accademia di Belle Arti. Quindi gli spiegai il progetto, dissi: sai, perché io poi faccio le cose con i ragazzi, ci tengo a dare degli spazi. E lui venne a Mergellina, sette una giornata intera con noi a Mergellina, via Caracciolo, dove abbiamo girato il video. E niente, tutto quello che mi chiese, anzi neanche me lo chiese, invece offrirgli uno spritz. Questo è stato, e questo credo che sia stato uno dei gesti da un punto di vista significativo,
1: proprio
2: per l'affetto che aveva per
1: una
2: me,
1: una persona generosissima,
2: sì, perché non è una cosa che lui faceva. Cioè, chi sta ascoltando e conosce James sa che comunque James, a parte, non ha mai fatto featuring. Io non credo che abbia fatto dei featuring con dei gruppi o con delle realtà. Se lui ha suonato con Pino, poi ha fatto Napoli Centrale, cioè ha fatto sempre cose sue. E poi comunque venire con questa generosità così ha dimostrato effettivamente il suo grande cuore e anche la capacità, diciamo, di guardare lontano, no? Senza fini esclusivamente estetici o di marketing, perché comunque fare un brano con Capone e Bunga de Bank non significava arrivare primo in classifica, significava fare qualcosa di qualità, ma sicuramente non era da classifica. E quindi questo dimostra pure che l'anima va oltre l'interesse, e James secondo me l'ha dimostrato alla grande.
1: Era veramente una persona di grande cuore, di grande professionalità, nel tuo caso soprattutto, al di là proprio dell'affetto, della stima, ma anche capire che il tuo progetto era un progetto importante, ma dal punto di vista proprio sociale, umano, e quindi lui non si è mai fatto indietro in queste, sì, davanti a queste cose.
2: Questo potremmo dirlo pure di Pino Daniele, perché anche Pino è stato da molti criticato per la sua, per il suo carattere, ma in fondo si somigliavano un poco, anche se Pino ovviamente era molto più espansivo e dialetticamente era molto più capace, insomma, di esprimersi in maniera più complessa, però secondo me ci avevano una similitudine. Non è un caso che poi sono rimasti sempre molto amici, che loro guardavano la sostanza e quindi e badavano poco alla forma, nel senso proprio della comunicazione. Quindi se una cosa non gli piaceva, tutti e due dicevano: non la dico in napoletano, dicevo, questa è una schifezza. E questa cosa può dare molto
1: fastidio.
2: Potremmo
1: dire bagaria, questa è una bagaria.
2: Sì, potremmo dire. Tanto era anche il nome dell'etichetta di Pino Daniele, bagaria. Quindi
1: infatti
2: è un nome che per loro era simbolico, era molto forte, e anche per me lo è tanto. E quindi sai, questa cosa di essere poi diretti e di dire alle persone quello che si pensa viene visto tante volte come maleducazione oppure come presunzione, ma in realtà dipende dalla persona che recepisce questi commenti, perché se tu sei una persona tranquilla, equilibrata e diciamo umile, anche se non è una parola che io amo, però che se insomma ascolti, tu capisci che quelle cose che ti stanno dicendo hanno un valore. Se tu invece pensi di essere uno bravo, uno intoccabile, è chiaro che se uno ti fa una critica tu poi dici: ma questo però è uno che mi ha trattato male. Lo dico perché Pino, quando stava in sala con noi, un sacco di volte ha detto delle cose forti, non cattive, non aggressive assolutamente, però decise, chiare, senza che non potevi non capire. E questo secondo me è stato un grande vantaggio per noi, perché io ho imparato tantissimo in quell'esperienza, forse è stata la mia vera università. E quindi se fossimo stati presuntuosi avremmo detto: oh, guarda questo che ci dice queste cose. Invece quello dice: guarda, la batteria così è sbagliata completamente, dovete rifarla.
1: Ma erano critiche costruttive,
2: sì,
1: che ti aiutavano a migliorare sempre la qualità di ciò che stavi facendo.
2: E poi sulla musica, capito? Quindi non è che lui diceva: tu mi fai ridere, sei un cretino, sei un pagliaccio. No, lui si è sempre espresso esclusivamente
1: in termini musicali.
2: In termini musicali.
1: Questo devo dire, l'hai fatto anche molto tuo, cioè questo modo di comportarti, comunque di avere sempre rispetto per tutti, però anche la capacità di far sentire la tua voce, dire sempre la verità su tutto quello che pensi, su tutto quello che secondo te deve essere cambiato nella musica ma anche nella società. E adesso, a proposito di questo, vorrei parlare di un bellissimo progetto che sta per prendere il via il 15 luglio, Come suona il caos, giunto a quale edizione ormai? Siamo alla
2: quinta
1: edizione di Come suona il caos,
2: un festival, chiamiamolo così, eco socio musicale, perché comunque comprende questi tre ambiti, e quest'anno durerà 2 giorni, in realtà dura il 14 e il 15 luglio al Centro Ciro Colonna, che è la sede dei Maestri di Strada, che sta a Ponticelli. E non è un caso che io ho scelto di fare questo evento lì, perché secondo me la cittadinanza, i napoletani devono conoscere questi luoghi dove succedono cose pazzesche, dove si fa tanto per i ragazzi del quartiere, dove si cresce artisticamente, culturalmente, con degli sforzi enormi basati soprattutto sul lavoro degli operatori e sull'impegno, sulla qualità umana degli operatori. Quindi secondo me, lo dico a voi che ci state ascoltando, dovete venire per forza, perché vedrete qualcosa che normalmente non siete abituati a vedere. E saranno 2 giorni di musica e anche teatro, perché il 14 facciamo anche delle performance di teatro, perché al Centro Ciro Colonna ci sta una scuola di teatro proprio, anzi più che scuola io direi un laboratorio, e quindi si esibiranno anche i ragazzi del laboratorio. Poi ci sarà sempre il 14 un convegno che si chiama L'acqua a mam e tutte mam, dedicato all'acqua, l'acqua intesa sia come mare, sia come bene comune, quindi alla questione idrica del fatto che comunque si tende a privatizzare le risorse idriche invece di lasciarle libere per tutti, perché l'acqua è di tutti, e poi anche l'acqua come potente strumento del cambiamento climatico che noi stiamo diciamo, vivendo con queste inondazioni, con queste piogge incredibili. Quindi ci saranno esperti ambientalisti ed esperti proprio sui temi legati all'acqua. Il 15 invece poi succede il putiferio, ovviamente.
1: Che succede c'è proprio il caos. Il caos. Scopriamo come suona questo caos.
2: Esatto, perché c'è il nostro concerto, diciamo, dico la prima cosa, quella che insomma che è più il finale, parto dal finale, che c'è il nostro concerto nel quale debuttiamo con un nuovo spettacolo che si chiama Electro Junk, perché abbiamo fatto questo passo nell'elettronica, abbiamo cominciato a campionare anche i nostri suoni e quindi dal vivo abbiamo non solo gli strumenti fatti con materiali riciclati, ma anche suoniamo anche il computer. Quindi non abbiamo delle basi, abbiamo proprio abbiamo creato un sistema per cui vengono suonate, l'elettronica viene suonata. E quindi sarà questo grande concerto, abbiamo come ospite Andrea Tartaglia, che è un grande amico, tra l'altro è anche un musicista ecologista,
1: che salutiamo,
2: amico vostro della radio e di tutti i napoletani e di tutta Italia, io direi. E poi avremo il vincitore di un contest nel quale io sono stato direttore della giuria, che si chiama Antonio Calabrese, e il pomeriggio tantissimi ragazzi che si esibiranno, saranno dei rapper, dei musicisti, la scuderia dei rappers di Mariotto. E quindi insomma il 15 sarà una giornata dal pomeriggio, partiamo dalle 18, questa ci tengo a dirla, perché il festival comprende anche la possibilità di documentarvi su una serie di cose, quindi troverete i banchetti e punti divulgativi di Greenpeace, di Amnesty International, di tante associazioni in Siet, della Gaiola, insomma ci sarà tanto anche da ascoltare direttamente da chi agisce sul territorio e chi vuole insomma un territorio più bello, più vivo e più sano per tutti.
1: E noi ti ringraziamo per tutte queste tue iniziative, perché come sempre unisci l'arte, la musica, l'intrattenimento, il divertimento con l'impegno sociale, l'impegno ecologico, e soprattutto riesci a trasmettere anche alle nuove generazioni questo bisogno di avere attenzione per il mondo in cui viviamo, attenzione per gli altri, e la musica diventa proprio strumento di comunicazione, ponte tra generazioni, ma soprattutto diventa quel seme che riesce a creare bellezza, perché dove c'è natura, dove c'è rispetto, dove c'è musica, dove c'è arte, ma soprattutto dove c'è condivisione, perché il sapere e l'arte è soprattutto condivisione, e tu questo lo stai facendo sempre a 360 gradi, lavorando sì come musicista, ma lavorando soprattutto come una missione, come se tu avessi un flauto magico che riuscisse a portare dietro di sé questa lunga schiera di persone che diventa sempre più nutrita, in cui ognuno fa del suo. Chi canta, chi suona, chi balla, chi recita, chi racconta storie, per creare veramente un piccolo microcosmo che però poi diventerà la vita del nostro mondo, la vita delle nuove generazioni. E io penso che rendere vivi dei luoghi come Ponticelli, questi luoghi che semmai sono un po' più periferici, un po' più problematici, ma invece creare proprio lì la possibilità di rinascita e di riscatto sia fondamentale. E quindi io ti ringrazio per tutto quello che sei e per tutto quello che stai facendo.
2: Grazie a te, Francesco, hai avuto delle parole bellissime, non si vede perché non siamo in video, sto piangendo, mi ho commosso.
1: Da prendermi in giro. Allora vi aspettiamo tutti quanti a Ponticelli per Come suona il caos con Maurizio Capone, la band Bunget & Bangt, e tutti questi laboratori e queste attività che vi coinvolgeranno in un mondo pazzesco per due giorni veramente intensi di divertimento, ma anche di attivismo.
2: Sì, esatto, e vi aspetto, anche perché l'ingresso è libero, quindi questa è una cosa a cui tengo tantissimo, che chiunque vuole venire viene ed è accolto, le porte sono aperte per tutti, quindi ci vediamo 14 e 15, 15 il concerto, ci tengo un po' di più, vabbè, ovviamente, e stiamo là, Centro Ciro Colonna, Ponticelli, vicino all'Ospedale del Mare.
1: E chiudiamo con un brano che mi piace tantissimo, Capelli Lung.
2: Sì, è un pezzo che ho scritto per Massamini, cioè la fondatrice, che è quella che ha dato il via al movimento Donna, Vita e Libertà, e quindi è un pezzo dedicato alle donne combattenti, che per me sono molto importanti, perché spesso sono loro a fare le vere rivoluzioni piuttosto che gli uomini. Quindi Capelli Lung e buon ascolto.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Io che mi aprivo proprio mentre il bar chiudeva. Si parlava di Carega, di Kundera, non so cosa di collega. Di forse ero con te qua, di prendersi una tregua, che tanto cambia poco, pure se lo bevi deca. Di quanto uno debba, oppure non debba, i 4 grammi d'erba, delle gaffe, del debat.

po' strano, cioè proprio una merda. Di te mai, di te lei, di Tendai, di Tesla, più o meno un argomento a testa. E in tutto questo non ti ho chiesto nemmeno come stai. E dai, lo sai che mi interessa.

0: stava lì, quanta premura.
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbò, ma so chi li svedesi sono.
0: Ci sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egre che tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo gli

Eppure c'è da stanno posto, fatta apposta per noi. Vado nessuno ci guarda pensando, ma chi so chi sticca? A don ci stanno domande, a don ci stanno risposte. E ogni giorno che comincia solamente l'inizio. Venite gente, apriessa a noi.

tenim a cap a dos. Ho sapeva già, ma libertà è come una grinda una vasca che non la può fare sì. Tenim troppe domande, nessuna

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Ce l'hai fatta! Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura.
2: Sei con me?
0: Hai la mia spada!

0: Battere le mani a tempo.
1: Hasta luego.
0: Battere le mani a tempo. Vai, che mani.

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
3: Ma voglio azzurrare.

Ay, pero no man agora que

Frisca vundane va mano va ora.

Posinge veni che ladrari d'ora. Drove

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Però su sta caccenda che a Lucca cerca una speranza, può trovare in un cesi se rompe l'anima che me la giustisce. Tengo su sta cosa la capriccia cercando una chance, può trovare una scusa sti fabbriche nebbia maranna fiducia mo fuia.

Volevo farti i miei sinceri auguri, dirti che passeranno questi giorni bui, e so che tu non vuoi che io ti rassicuri, ma sei nervosello, vedo da quanto fumi.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Sono le 15 di oggi, mercoledì 13 maggio, e inizia una nuova ora di Round Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, una radio digitale della Rai che affonda le radici nell'archivio storico della musica napoletana, ma con uno sguardo anche alla scena musicale attuale, del presente e del futuro. In questo programma in particolar modo parliamo di musica urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e da appunto Round Naples, dai dintorni di Napoli. Innanzitutto, prima di iniziare con le news e col percorso musicale di oggi, vi chiedo come state, come sta proseguendo questa settimana. Si avvicina sempre di più, ridendo e scherzando, non solo l'estate ma anche la sessione di esami estiva universitaria, quindi in bocca al lupo a tutti coloro che dovranno affrontare delle prove intercorso o degli esami. Ecco, mentre studiate potete ascoltare questo programma come sottofondo musicale, vi ricordo, in onda dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, è disponibile o sapete anche in podcast su RaiPlay Sound. Oggi parliamo di un bel po' di artisti della scena musicale partenopea, di un bel po' di brani che sono stati droppati in questi ultimi giorni, e quindi chiudiamo il discorso riguardo le release della settimana scorsa. Commentiamo anche le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, e poi, come in ogni giovedì, ci sono le due solite rubriche di metà settimana: la rubrica Live Radar, in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, l'unico momento in cui ci spostiamo parecchio nei dintorni di Napoli, trovando delle news che collegano la scena napoletana italiana con la scena musicale internazionale. Partiamo anche col percorso musicale di quest'ora, lo facciamo con il protagonista della prima notizia del giorno, Joel Air, Tutto è possibile.

Credo che nella vita ci siano delle emozioni difficili da spiegare, e tra queste secondo me c'è l'emozione che sorge a ogni napoletano ogni volta che ascolta la voce del grande Pinotto, di Pino Daniele. Con questa filosofia abbiamo iniziato l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Round the Naples con Silvio Martino, e con i brividi che ci vengono ogni volta che ascoltiamo Tutto è possibile di Joelier e Pino Daniele, la title track dell'ultimo album di Emanuele. Proprio da Joelier partiamo con le news di oggi, perché non parlavamo effettivamente di lui da un bel po' di tempo, da qualche settimana forse non era protagonista proprio di una notizia, perché Joelier sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social, in particolar modo la scaletta del suo tour estivo. Ricordiamo che ha non una, non due, ma ben tre date sold out allo stadio Diego Armando Maradona, 26, 27 e 28 giugno 2026. Poi ci sono le date a San Siro, all'Olimpico, allo stadio Franco Scoglio a Messina, all'Arena del Mare di Termoli, e poi altre date per i festival Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro. Allora, in questa scaletta che ha pubblicato con un post su Instagram si leggono chiaramente un bel po' di tracce che appartengono anche ad epoche diverse della discografia di Emanuele. Questa qua è una cosa anche utile per chi volesse ripassare le canzoni in vista dei concerti appunto estivi. C'è 081, quindi dell'ultimo disco, c'è Mo Volevo Far Us di Del Coraggio dei Bambini, ci sono pezzi come Un'ora, Sei Stato Tu, Money, L'Ultima Poesia, ci sono anche dei titoli che sono affiancati, probabilmente perché Emanuele sta preparando dei mashup e dei remix con queste canzoni, come ad esempio Per Caso e Momank, che in comune hanno il featuring con Sfere Basta, così come Amo Ma Chi Te Sap e Cadillac, che sono messe vicine perché insomma c'è un feat comune che è quello di Marcello e che è MV Killa. Ma la cosa che più incuriosisce i fan sono delle tracce che sono blurrate, praticamente quasi censurate. In tanti hanno pensato che si tratti di brani che devono ancora essere pubblicati, quindi al momento sono inediti. In tanti hanno ipotizzato brani presenti all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile, ma non abbiamo ancora alcuna notizia ufficiale riguardo una deluxe edition di questo album. Speriamo a questo punto che prima dell'album Emanuele possa regalarci nuova musica, magari quanto prima, così c'è più tempo per riuscire ad imparare a memoria queste nuove canzoni. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti del caso vi faccio sapere. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo un singolo estratto dal nuovo album di Liberato, Radio Liberato. Questa è

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Napoli Queen di Liberato, un singolo che contiene il sample e un richiamo esplicito alla canzone di Fetty Wap, Trap Queen. Questo singolo è contenuto naturalmente in Radio Liberato, il solito regalo annuale che il cantante, l'artista napoletano mascherato fa ogni anno alla sua grande fanbase in giro per Napoli, per la Campania, per l'Italia e per tutto quanto il mondo, perché grazie al suo sound riesce molto facilmente a rompere i confini delle barriere nazionali. Abbiamo naturalmente approfondito questo progetto largamente nella puntata di lunedì di questa settimana, dell'11 maggio, che ovviamente trovate in podcast su Replay Sound. Abbiamo parlato anche dell'idea che ha avuto Liberato di annunciare, di far ascoltare in anteprima questo album in diretta su Rai Radio 2, impossessandosi anche dei canali social, appunto, della radio. Venerdì scorso sono usciti poi tanti altri progetti, come il nuovo album di Roberto Gorilla che abbiamo commentato ieri, il nuovo singolo di Clementino, Children, in collaborazione con la Yeba, i nuovi singoli di LDIK7, di Florinda, il nuovo mixtape di Peppe Sox, ed è uscito anche un nuovo brano di Luca Notaro che si chiama Ultima Corsa, un singolo che arriva a un po' di mesi di distanza dal suo penultimo ormai brano, è droppato a novembre del 2025. In questo nuovo singolo Luca sperimenta molto su una prod fatta da lui, Fulvio e Visions, ma al centro, insomma, c'è sempre il blues che contraddistingue la cifra stilistica di questo cantautore della provincia di Napoli, ma ascoltato un po' in tutta quanta Italia. Allora ascoltiamo quest'ultimo singolo di Luca Notaro, Ultima Corsa.

E con questo singolo chiudiamo la grande parentesi riguardo le release della settimana scorsa, perché Ultima Corsa, il nuovo brano di Luca Notaro che abbiamo appena ascoltato, è uscito venerdì scorso. Complimenti a Luca, al bluesman di provincia. Chiudiamo questa parentesi perché oggi e nelle prossime puntate apriremo il discorso riguardo le uscite di venerdì prossimo, e cioè del 15 maggio. Nel frattempo, tra poco commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ascoltiamo prima Artifile.

Arti 5 con Fucile e Macchinoni, parleremo di Arti 5 ma anche di Joelier nella puntata di domani in merito alle certificazioni della settimana. Nel frattempo, non so se lo sapete, ma credo insomma di sì, visto che il post ha fatto quasi 270.000 like sui social, Arti 5 ha annunciato un nuovo album, sì, ma ha detto che Vittoria, il titolo del suo nuovo album, uscirà entro un anno dal giorno in cui l'ha annunciato, e cioè da martedì scorso. In un'epoca in cui si annuncia e si pubblica tutto molto velocemente, in cui i progetti nelle classifiche stanno per poco tempo, in cui ci dimentichiamo di tutte le release che ci sono, Arti ha detto: io mi anticipo, vi dico che uscirà questo progetto entro un anno. Una cosa interessante che approfondiremo. Nel frattempo però passiamo a un altro argomento tipico di ogni settimana di Round Ripples, e cioè quello delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti, appunto parlando proprio di vendite, della scorsa settimana in Italia. Partiamo dal 30° posto, perché c'è Thriller di Michael Jackson, effetto sempre biopic. Al 26° c'è una new entry, e cioè un'edizione speciale di Wish You Were Here dei Pink Floyd in occasione dei 50 anni dall'uscita di questo album. Questo ci fa capire che la musica dei Pink Floyd venderà sempre. Al 25° posto c'è Famoso di Sfera Ebbasta, al 24° Sacro di Serena Brancale, poi Persona di Marra al 23° posto, scende di 20 posizioni. È un disco che comunque è uscito 6 anni fa, la settimana scorsa stava al 3° posto perché è stato ristampato il vinile, se non erro, di questo album. Poi c'è Luché, Ernia, Kid Yugi. Al 19° Il Supervissuto di Vasco Rossi, al 18° Santana Money Gang in joint album di Sfera Shiva, poi l'album di Fulminacci, poi l'album dei BTS, poi Blanco, poi Joelier con Dio lo Satto secondo al 14° posto, poi Mediterraneo di Brescia al 12° a sale di ben 54 posizioni, Number Ones di Michael Jackson, all'11° La Bella Vita di Arti 5, l'ultimo per ora album droppato dal rapper di Milano, poi Achille Lauro, poi Bad Bunny, Kid Yugi, Giuli con Solito Cinema al 7° posto, Disincanto di Madame al 6°, al 5° c'è l'album delle colonne sonore del biopic appunto di Michael Jackson, al 4° posto Tutta Vita Sempre di Olly, al 3° Tutto è Possibile di Emanuele, al 2° posto debutta Nerissima, il nuovo album di Nerissima Seppe, un grandissimo risultato per lui. Al 1° posto però c'è sempre Vangelo di Shiva, che non si muove dalla prima posizione in Italia. E allora ascoltiamo un singolo estratto dalla new entry più alta, e cioè da Nerissima, di Nerissima Seppe. Questo è Ridere di Te.

Nerissima ha omaggiato il suo artista preferito, e cioè Vasco Rossi, uno dei suoi idoli. Abbiamo ascoltato Ridere di te 2026, un singolo estratto dall'ultimo album di Nerissima Serpe, che si chiama appunto Nerissima, che vuol dire fa, abbiamo ascoltato e commentato insieme in questo programma. Trovate le precedenti puntate, insomma, lo sapete, in podcast su Rai Play Sound. Lo ripeto una volta in più perché magari c'è qualcuno che si connette in media stress nel mezzo del programma, magari non ci segue neanche abitualmente, quindi è giusto ricordarlo magari qualche volta in più. Stiamo commentando le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Passiamo alla classifica dei singoli, tante sorprese e tante riconferme. Sicuramente il brano che sale di più in classifica tra le prime posizioni è Billie Jean di Michael Jackson, che sale al 10° posto in Italia rispetto al 26° posto occupato la settimana scorsa. Al 9° c'è Cantilene di Giulia Olli, poi Canzone d'amore di Emanuele. Al 7° c'è Al mio paese di Serena Brancale con Levante e Delia, un singolo estratto dall'ultimo album di Serena Brancale. Al 6° posto c'è Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj. Poi Tu mi piaci tanto di Saif, Obsessed di Shivean al 4°. La testa gira di Fred De Palma, Nit e Themyscira al 3° posto. Io ve l'avevo detto a Dio che questo brano aveva bisogno di un po' di settimane per salire in classifica. Doveva essere capito e soprattutto dovevamo entrare un po' nella vibe estiva per far sì che appunto venisse fuori il potenziale vero di questo singolo. Al 2° posto c'è Bad Bad Bad di Shiva e Jolier. E al 1° posto c'è, da ben 10 settimane di fila, siamo arrivati in doppia cifra, Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca. E vabbè, che la dobbiamo fare? La ascoltiamo, la grande hit del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, Samurai J, Ossessione.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Questa canzone è appena uscita, vi dico che ha del potenziale, secondo me può diventare una delle grandi hit di quest'estate 2026. Ovviamente sto scherzando, abbiamo ascoltato la grande hit di Samurai J e Vito Salamanca, Ossessione, su Rai Radio Live Napoli, il singolo più venduto della scorsa settimana in Italia per la decima settimana di fila. In tutto questo si avvicina anche l'uscita del nuovo album di Samurai J, Amatore. Non vediamo l'ora di ascoltare insieme questo progetto e di scoprire cosa avrà combinato il signor Gennaro da Mugnano di Napoli insieme ai suoi producer. Passiamo alla prima delle due rubriche di questo mercoledì e di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, cioè rispondiamo alla vostra domanda e che già fanno da Sion. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Innanzitutto ci sono stati diversi eventi negli scorsi giorni, ad esempio lunedì c'è stato il concerto di 13 Pietro a Napoli, ma ce ne saranno tanti altri in questa settimana. Per quanto riguarda spettacoli di stand up comedy o comedy, c'è un appuntamento con il Kamikaze Tour 2026 di Lazzaro Rossi domenica. Per quanto riguarda le experience musicali, c'è venerdì a Napoli una music experience Whitney Houston, Mariah Carey, Aretha Franklin a Lume di Candela. Per quanto riguarda i concerti invece, tante date napoletane di tour nazionali, ad esempio giovedì, domani ci sarà la tappa napoletana del Tour Live 2026 di Shiva. Ho visto che sui social, insomma, Shiva sta pubblicando un po' di contenuti che ha registrato di performance delle sue tappe in tutta quanta Italia. Ho visto che c'è stata una forte partecipazione anche a Napoli, insomma è prevista tanta gente. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio dall'ultimo album di Shiva, Mayday, featuring Sfera Ebbasta e Lazza.

giustamente Ste all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Giornate Sole, dice: ma che giornate sole, ma appengo tutte cose e me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea malvagia, non è un'idea cattiva, se non fosse che siamo appena a metà maggio, ma si avvicina sempre di più il periodo estivo e noi di Round Ripples vi accompagniamo anche attraverso tutte le hit estive che vengono pubblicate in questo periodo, in queste settimane, verso appunto l'estate. Comunque continua l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Round Ripples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di Jolier e delle scalette dei suoi concerti estivi, poi abbiamo parlato di altri singoli rilasciati la settimana scorsa, in particolar modo del nuovo brano di Luca Notaro, abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia, e poi c'è stata la prima delle due rubriche solida di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar. Ora è giunto il momento di aprire la seconda rubrica, cioè quella sulla musica internazionale, l'unico momento della settimana in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, insomma in generale della scena musicale internazionale mondiale, e spesso e volentieri troviamo dei link interessanti anche tra la musica napoletana, italiana e appunto la scena internazionale. Non potevamo non partire da questo grande collegamento e da questa grande competizione musicale europea che è l'Eurovision Song Contest 2026, perché giorno dopo giorno, ora dopo ora, aumenta sempre di più la Saldavincimania. Saldavinci ieri si è esibito nelle semifinali, anche se l'Italia è automaticamente qualificata già alle finali perché fa parte dei Big Five. Comunque Sal, ancora prima che iniziasse ufficialmente la competizione, aveva già conquistato non solo il pubblico europeo ma anche gli altri cantanti, no? Ho visto tanti altri artisti in gara fare dei video su Instagram, su TikTok, proprio sul suono di Per Sempre Sì, e anche la coreografia, insomma, sembra aver conquistato un po' tutti. A commentare l'Eurovision per l'Italia saranno e sono Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Per Elettra Lamborghini si tratta del debutto assoluto nel ruolo di commentatrice della manifestazione, mentre Gabriele Corsi torna ancora una volta come volto storico ormai della telecronaca italiana dell'Eurovision, e l'obiettivo che hanno dichiarato è naturalmente quello di rendere lo show ancora più pop, ironico e vicino al pubblico italiano. Ovviamente vi aggiornerò anche riguardo meme e trend che nasceranno da questo Eurovision. Nel frattempo vediamo cosa combina il nostro Saldavinci, che sembra essere insomma tra i favoriti per questa competizione. Lo ascoltiamo con Per Sempre Sì.

che hit o aiù per sempre sì di Sal Da Vinci. Ovviamente non potevamo non aprire la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì senza ascoltare la canzone che rappresenta l'Italia all'estero a questa competizione musicale europea, nonché un brano di un orgoglio partenopeo, di un orgoglio napoletano. Forza Sal, ovviamente ci aggiorneremo sempre in Round Naples riguardo questa competizione che sta entrando proprio nel vivo. Noi proseguiamo con le news dopo aver aperto ovviamente parlando dell'Eurovision, e parliamo di un'altra competizione, questa volta sportiva, calcistica, che vedrà non una, non due, ma ben tre cerimonie di apertura. Parlo ovviamente dei mondiali di calcio. Ci saranno tre spettacoli che apriranno la competizione, uno negli Stati Uniti, uno in Messico e un altro in Canada, e ci sono delle line-up di artisti veramente interessanti. Negli Stati Uniti ci sono Tyler, Emma, Lisa, Katy Perry, Future e Anitta. In Messico Tyla, Maná, Los Angeles Azules, Lina Downs, J Balvin, Danny Ocean, Belinda e Alejandro Fernandez, mentre in Canada ci saranno William Prince, Vega Dream, San Joy, Nora Fatei, Michael Bublé, Jessie Reyes, Eliana, Alessia Cara e Alanis Morissette. Tanti nomi molto grandi e importanti. C'è una piccola quota di rap, trap in generale, di mondo urban all'interno di queste line up, e c'è tanto reggaeton, soprattutto ovviamente in Messico, no? Sono J Balvin, Tyla. Negli Stati Uniti si esibirà, oltre a Future come abbiamo visto, anche Anitta, un artista che recentemente ha collaborato in un pezzo italiano che abbiamo nominato proprio prima e che abbiamo detto sta crescendo sempre di più in classifica dopo un inizio, uno start un po' così così nelle charts italiane. Parlo di La Testa Gira, Fred De Palma featuring Anitta.

io ve l'avevo detto, serviva qualche settimana per poter vedere questo pezzo nei primi posti delle charts digitali, delle classifiche di vendite dei brani appunto più ascoltati e più venduti in Italia. Abbiamo ascoltato La testa gira, una delle hit estive di Fred De Palma. Questa in particolar modo è in collaborazione con Emi Schilla e Anitta, che è una delle pop star più grandi a livello mondiale. Tra l'altro Anitta canta anche in italiano all'interno di questo brano, un grande omaggio alla lingua italiana e anche una grande voglia di mettersi in gioco, no? Cantando in una lingua che non è la sua, perché appunto lei è brasiliana. Comunque ci aggiorneremo anche riguardo le hit estive a livello mondiale le prossime settimane. Nel frattempo parliamo di un argomento che ormai è diventato una costante delle ultime due o tre settimane, e cioè il successo di Michael Jackson nelle piattaforme digitali, nelle classifiche, dopo l'uscita del biopic. Perché settimana dopo settimana rompe nuovi record Michael. In particolar modo la settimana che è appena passata è stata quella con il maggior numero di streaming di sempre nelle charts digitali per Michael. A distanza di quasi 17 anni dalla sua scomparsa, l'eredità del king del pop continua a fare tanto rumore e tanti numeri, e anche i Jackson 5 hanno aumentato i loro streaming, pensate, del 400% dopo l'uscita del biopic Michael. Quindi un successo trascinante anche questo sembra essere in tre.

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo neppure.

Siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale e ormai lo sapete, non possiamo chiudere questa rubrica senza dare un velocissimo sguardo, anche solo di poco più di un minuto, alle classifiche dei brani più ascoltati nelle piattaforme digitali di streaming nelle ultime ore in tutto quanto il mondo. Riprendiamo il discorso che stavamo facendo riguardo Michael, perché anche nelle charts di streaming, ovviamente, come dicevamo, ci sono dei numeri altissimi. I brani più ascoltati in assoluto sono Human Nature, che in questo momento sta al 13° posto e macina quasi 3 milioni di streaming ogni 24 ore. Al 7° posto nelle charts troviamo Don't Stop Till You Get Enough, che fa oltre 3 milioni di streaming. Beat It al 5° posto con oltre 4 milioni. Al 2° posto tra i brani più ascoltati nelle piattaforme c'è Billie Jean, che fa oltre 5 milioni e mezzo di streaming ogni 24 ore. Michael non riesce a raggiungere il 1° posto. Al 1° posto c'è sempre Beauty and the Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj, anche questo un brano trascinato dalla grande performance che ha fatto Justin al Coachella, di cui abbiamo parlato. Poi ci sono altre differenze, altre similitudini rispetto alle settimane scorse. In particolar modo si sottolinea ancora questa quasi assenza del rap nelle piattaforme digitali a livello mondiale, un trend che è completamente l'opposto rispetto alle piattaforme italiane, che sono invece piene di brani rap e di brani urban. Ci sono dei brani di Bad Bunny che continuano a salire in classifica, in particolar modo la title track del suo ultimo album The Beat Till Armas Photos, e salgono in classifica anche altri brani che sono andati molto virali nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, come End of Beginning al 9° posto, Back to Friends all'8°, Baby Doll al 4°, Swim dei BTS al 3° posto. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questa settimana, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples.

0: Marbella.
1: La guardi mai la luna nel deserto, o pensi a sopravvivere di notte fuori al freddo? Io che con gli anni non mi sento più lo stesso, ora che la mia casa è grande se sto solo il vuoto è immenso. Hai visto solo un'altra faccia e pensi sia cambiato, eppure la stessa medaglia avevi stesso status. Le volte che ho perso che ho ricominciato, per ogni passo falso ho fatto un sasso nello zaino. Questa festa fa schifo, ho perso il sorriso, fuochi d'artificio. Vorrei essere lì senza l'equilibrio, a un passo da te.

Signori, sono quasi le 16. Già, è quasi finita anche l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Around Naples con me, Silvio Martino. Anche questa è una puntata molto intensa. Abbiamo parlato di tante cose, delle scalette di Joelier e delle date che farà quest'estate. Scalette non complete, ancora, così come ha fatto capire un po' attraverso un post che ha pubblicato Emanuele sui suoi profili social. Abbiamo parlato di altre release da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Luca Notaro. Abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. E poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì: la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui abbiamo parlato ovviamente dell'Eurovision.

che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Seguiteci anche sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante belle sorprese nei prossimi giorni e la prossima settimana. Vi inizio a dire questa cosa. Nel frattempo vi auguro buon pomeriggio e una buona serata. E Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi dà appuntamento domani sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, seconda puntata di Mo Pino, Rai Radio Live Napoli, per attraversare insieme la musica di Pino Daniele. Gli album sono tanti e le canzoni ancora di più, dunque oggi ascolteremo alcuni brani tratti dal secondo album che si chiama proprio come l'artista, Pino Daniele, per arrivare a Nero a metà del 1980, il disco che in qualche modo consacrerà il mascalzone latino. Il fil rouge di questi due album sono sicuramente due parole, rivoluzione e blues. Iniziamo da una canzone emblematica che ancora dopo più di 40 anni cantiamo tutti, 1979, I So Pazz, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

0: So pazzo, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, ed era un Pino Daniele molto arrabbiato, non le mandava certo a dire. Era un momento di ribellione, raccontava l'amore per la verità. E mentre a New York Patti Smith cantava fra la gente, Pino Daniele sintetizzava con musica, parole e la sua poesia che iniziava a farsi strada ciò che il movimento del Neapolitan Power già stava raccontando. Pino diventa un fenomeno culturale, musicale, sociale. E allora esploriamo Pino Daniele anche da un punto di vista sociologico, e ne parliamo oggi con il professore Alfonso Amendola dell'Università degli Studi di Salerno, dove insegna sociologia dei processi culturali. Buongiorno Alfonso e benvenuto.
1: Grazie, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Vorrei cominciare con te Alfonso, condividendo con i nostri radioascoltatori una intervista del 1979 di Joe Marrazzo, e la vorrei far ascoltare proprio dalla voce di Pino Daniele. Abbiamo tratto questo spezzone dagli archivi Rai, e lui, attraverso il suo racconto probabilmente anche molto intuitivo di pancia del ragazzo che stava iniziando a scrivere delle pagine importanti, forse inconsapevolmente in quel momento, della musica italiana, racconta come la nuova canzone possa essere mezzo di rivolta, un po' un Masaniello contemporaneo. Ascoltiamolo.
2: Le canzoni di una volta non fanno altro che rispecchiare un certo tipo di ambiente che era quello di una volta. Oggi è cambiato e quindi è giusto che cambino anche le canzoni, che cambino anche le strutture musicali e tutto. La musica è un inizio di certi fatti. Secondo me Napoli è un focolaio, capito? Un focolaio dal quale partirà prima o poi qualcosa, insomma. La canzone è stata sempre un qualcosa che ci ha permesso di dire la verità delle cose. Lo è stato sempre, anche durante il periodo, se diciamo, di Masaniello, no? La Repubblica del 99. La musica è stata sempre è stata sempre attaccata a quelle che sono state poi gli eventi di dopo, cioè la ribellione popolare, cioè la rivoluzione praticamente.
0: La rivoluzione praticamente, dice Pino Daniele, e in queste parole si sente la sua effervescenza, la genuinità, ma allo stesso tempo una grande maturità che Marrazzo riesce a tirargli fuori.
1: Sì, prima di tutto parliamo di un grandissimo giornalista Rai, Joe Marrazzo, autore di uno dei programmi ancora oggi nevralgici per capire l'eroina, Eroina S.P.A. In questo caso è il suo grande dialogo nero-napoletano, dove incontra fondamentalmente un giovane napoletano che aveva inciso un pugno di canzoni che diventano la narrazione, l'elemento portante della città di Napoli. Marrazzo racconta Napoli, la città sventrata, la città del mare, la città degli abusi, la città già raccontata da Francesco Rosi negli anni 60 sul Sacco Edilizio, e lo ritrova attraverso le pagine testuali narrative di Pino Daniele. Un Pino Daniele ancora selvaggio, un Pino Daniele che ama farsi riprendere con i capelli al vento, con la camicia bianca sblusata, ed è soprattutto legato ad una visceralità narrativa, ad una visceralità espositiva forte. È feroce Pino Daniele nella riflessione, è feroce sia nella postura, sia nel linguaggio, sia nel modo di vestirsi, ma anche sulle cose che dice verso la sua amata e inquietante Napoli.
0: Se dovessi, da professore, definire Pino Daniele e raccontarlo ai tuoi ragazzi, ai tuoi studenti, che cosa diresti?
1: Pino Daniele, immediatamente possiamo definirlo un corpo molteplice, e tutta questa operazione, che caratterizza anche il tuo format radiofonico, lo sottolinea in maniera vigorosa, in maniera necessaria. È un corpo molteplice perché Pino Daniele, è evidente, non è soltanto la musica, ma è una straordinaria sintesi di sensibilità, di sguardi, di prospettive, di tensioni socioculturali, dove la musica è sicuramente l'essenza, ma è uno dei larghi capitoli che appunto racconteremo assieme.
0: E allora entriamo nell'essenza della sua musica con un altro brano di questo secondo album. È una canzone più intimista, malinconica, che racconta l'incondizionata appartenenza viscerale alla sua città, ma anche il dolore straziante nel vederla martoriata. È una meravigliosa poesia su Rai Radio Live Napoli, Chi te nomar.

0: Chieten Omar, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. E con me è arrivato un altro ospite, il professor Amendola ritorna anche nelle prossime puntate per raccontarci e esprimere un focus sociologico su Pino Daniele e la sua storia musicale. Intanto, per ripercorrere il 1979, anche se è giovane, diciamo che è mio coetaneo, però probabilmente quella data continua a essere qui, perché come dicevo all'inizio è mo' Pino. E questa mattina c'è un collega giornalista, scrittore di diversi libri sul Liberato, tra l'altro Pino Daniele, Gianni Valentino, buongiorno.
1: E mo Pino, e mo stam ca, e mo parlam. Di che vogliamo parlare, Valeria?
0: Ci sarebbe tanto di cui parlare, ma dobbiamo far ascoltare anche tantissima musica. Ovviamente non possiamo assolutamente saltare, già è complicato dover, come dire, scremare, selezionare alcune canzoni per ogni album, però c'è un brano che è proprio rappresentativo al massimo e in questo periodo storico è ancora più attuale, proprio mo calato in questa realtà. Sto parlando di Chile nu buon guaglione.
1: E per me è una canzone da proteggere, un pezzo irrinunciabile, proprio per quanto accennavi tu un istante fa. È pura realtà, è coscienza civica, è una dialettica che, se vogliamo, appartiene all'attenzione che i cantautori danno alle storie delle persone, ma non è così scontato. Nel senso che raccontare con una sorta di parata musicale in questo roboante stile samba, appunto, di un intervento di genere fisico, dei diritti del privato. Cioè di parlare delle feste, di quello che si può fare, delle azioni quotidiane, della spesa, del look. 79, cioè all'epoca c'erano stati pochissimi momenti, c'era coevo, diciamo, in quel momento Pierre dei Pooh, c'erano delle cose della Vanoni, ma appunto questo arrivo di Chile nu buon guaglione rompe proprio il pavimento e impone a tutti un precipizio, come a dire: vaiù, cioè statemi a sentire, perché questa storia ci riguarda tutti. Non ci dimentichiamo che in quella fase Luciano Ferrara, fotoreporter, fa proprio tutta una serie di ritratti sui femminili, in particolare dei quartieri spagnoli. A Napoli la figura e il ruolo dei femminili nei quartieri, se vogliamo, meno abbienti ma più popolari, più veraci, è sempre stata una figura molto familiare, per taluni addirittura bene augurante, quasi come se fosse, mo ci vuole, per citare Pino, una bella Ambriana.
0: Sì.
1: Esatto, una roba del genere. Quindi per me questa canzone è veramente un monumento, non solo ai diritti, ma proprio all'attenzione che dobbiamo avere delle persone che ci sono più prossime.
0: Sono inevitabilmente d'accordo, non ci resta che ascoltarla dalla voce, dalla musica di Pino Daniele. Davvero è stupenda, un monumento, come diceva Gianni Valentino. Chile nu buon guaglione, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Emo Pino.

0: voi credete che io non vi stia vedendo, invece vedo che state ballando e muovendo la testa, oltre a cantare Chile no buono guaglion crera ancora all'amore, come cantava Pino Daniele in questa canzone che appartiene, come vi dicevo, all'album del 1979 dal nome Pino Daniele. Quest'album vede tra gli altri grandi musicisti il contrabbassista Rino Zurzolo, ovviamente ci manca tanto, indimenticabile, indimenticato, uno dei più grandi musicisti della storia del nostro paese. In un brano invece c'è un musicista che poi sarebbe diventato il bassista dell'album successivo del 1980, Nero a metà, e poi direttore musicale degli ultimi progetti di Pino negli ultimi anni. Sto parlando di Gigi De Rienzo, che questa mattina mi è venuto a trovare. Buongiorno.
1: Ciao Valeria, un piacere stare qua e parlare con te, diciamo, in una maniera... Ti riconosco una competenza e un'attenzione veramente rara di questi tempi. Tutti parlano, ma poi spesso e volentieri parlano a vacante, come diciamo noi.
0: Vabbè, sei troppo generoso, Gigi. Parliamo invece di Pino, torniamo su di lui e sul suo rapporto con il blues.
1: Pino ha avuto sempre col blues un rapporto assolutamente istintivo, cioè era una cosa che aveva in tasca, gli veniva facile, una cosa che non ha mai dovuto studiare, a differenza di tutti gli altri generi con cui diciamo, dei quali si innamorava ogni tanto. Si metteva e gli piaceva il flamenco, gli piaceva il jazz, gli piaceva il latino, insomma aveva queste cotte, questi innamoramenti che lo prendevano completamente. Poi scucciava, faceva un'altra cosa, eccetera, ma il blues non l'ha mai studiato, non ha mai perso neanche un attimo, perché era una cosa che gli apparteneva, forse perché l'aveva assorbito veramente da bambino, da ragazzino, quando cominciava a suonare.
0: La fortuna di Napoli di aver avuto, appunto, con la guerra, sì, gli americani, i locali al porto, no?
1: I famosi locali americani. Poi col papà di Pino, che lavorava al porto, quella era la zona, diciamo, di sfogo naturale per chi abitava al centro storico, cioè si scendeva e si andava a sentire questi, quando ti facevano entrare, perché noi eravamo piccoli. E niente, in quel periodo in effetti cominciai a lavorare con Pino, andai anche a suonare nella band, mi chiamò e fu, diciamo, la fase di preparazione in qualche modo di Nero a metà, perché nel 79 cominciamo a suonare insieme e cominciarono a venire fuori i pezzi che ci facevano ascoltare, le cose, e li suonavamo anche dal vivo. We Man invece è stato il primo pezzo che abbiamo fatto insieme in studio. E mi ricordo che mi cantò sto riff piuttosto complesso, perché c'era, cioè un riff blues ma molto cantato, e forse devo dire, sentendolo dopo tanti anni, non l'ho suonato bene la verità, l'ho suonato con un po' di tensione. E dovrei suonarlo con Eugenio Finardi, che lo voleva suonare in una cosa che faremo insieme, che è un caro vecchio amico con cui anche con lui ho lavorato un sacco in passato, e vorrei suonare We Man, spero di suonarlo finalmente come andava suonato.
0: Ti vuoi prendere la tua rivincita?
1: Sì, vabbè, insomma, gli anni non è che passano solo per invecchiare, passano anche per imparare a fare cose un po' meglio.
0: E allora, visto che c'è questa amicizia con Eugenio Finardi, io l'ho intervistato nel backstage di un concerto dedicato a Pino, e vediamo lui che cosa dice a proposito di We Man e a proposito di Pino Daniele.
2: We Man è in due dialetti, no? Quello della mamma di Pino e quello di mamma mia, no? Quindi una canzone che ci unisce molto, anche perché la stessa tonalità e proprio il lick di chitarra, cantare Pino, il blues è una meraviglia. No, Pino era un grandissimo musicista, era un genio, ma aveva, andando più nello specifico, visto che tu te ne intendi di musica, lui era proprio sul tempo, era una roccia, cioè capito? Non era era quando arrivava era proprio capito? Insieme al colpo di rullante, bello, grosso, era come dite a Napoli, era grosso proprio, capito?
0: Era grosso Pino, sì, allora non ci resta che ascoltarla dalla sua voce, questa bellissima Women su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino.

0: Su Rai Radio Live Napoli, un blues napoletano reale che racconta la città, no pochi dollars to me e me ne fai, un po' di dollari per me e me ne fai andare. A Napoli si parla il napoletano, l'americano, c'è la base NATO, ci sono i night club. È un periodo storico in cui Partenope può sembrare una colonia americana, eppure culturalmente e musicalmente non lo sarà mai. La sua storia musicale secolare tiene ben salde le radici. Nel 500, pensate, c'erano già 4 conservatori. Nel 700 la capitale è punto di riferimento per Mozart e per i vari musicisti mitteleuropei e non soltanto. Nell'800 Wagner è interessato alla musica errante, insomma, su questa base del passato e del presente che vive, Pino sintetizza tutto e scrive canzoni. Con me in studio c'è sempre Gigi De Rienzo e lui è parte dell'album Nero a metà che prenderà forma breve. È il 1980, un anno che si colora di armonie e viaggi verso il jazz rock che loro, giovani musicisti, amavano fortemente. Nasce un grande disco che farà la storia, rivoluzionario, con dei suoni innovativi uniti alla melodia. Un album fatto di groove, di armonie, complesso per certi versi ma profondamente cantabile. Mi viene da chiedere, Gigi, il brano che poi porta il titolo A me mi piace blues, incluso in Nero a metà, musicalmente trae in inganno, sbaglio?
1: Lui dice a me mi piace blues, però il pezzo è un pezzo funk. E a cominciare dall'introduzione, che io mi ricordo, proposi questa introduzione proprio in studio, era una cosa che non avevamo provato prima. E poi alla fine ci hanno detto: ah, ma sta, perché poi la gente dice di tutto, questa cosa è uguale a Saturn dei, degli Earth, Wind and Fire. E infatti era quel mondo, ma da che mondo è mondo, voglio dire, i musicisti gli arrivano delle cose nelle orecchie, sedimentano, spunta qualche cosa e riprova. Ma questo,
0: le influenze sono ovvie.
1: Sì, non è che uno si mette là con la testa a dire: ah, facciamo questa cosa uguale. Oh, oddio, c'è qualcuno che lo fa, eh? Però noi non avevamo nessuna, non avevamo neanche bisogno, insomma, eravamo giovani, eravamo estremamente vivi e creativi. E poi sì, ci sono un sacco di armonie belle. Ecco, quello è un pezzo che ha un equilibrio, parlando di canzoni più ardite, più avanti, più difficili da ascolto, e quelle più semplici, no? Quello è insomma, è un pezzo che è venuto fuori in una maniera abbastanza magica, perché anche se c'ha, e devo dire nonostante abbia armonie, disegni ritmici eccetera, è diventato un cult, ma è un cult popolare, cioè i musicisti l'hanno studiato, perché all'inizio per esempio non si capiva neanche l'introduzione com'era, non capivano che non partiva dal battere, e quindi è stato proprio motivo di discussione addirittura. E però poi è un pezzo popolare, perché chiaramente c'è Pino, c'è il ritmo, ci sono tutte le cose, che quelle che aveva fatto lui e quelle che ci abbiamo messo noi, e alla fine ecco, là Tibaldi non ha avuto niente da dire, per esempio.
0: E continueremo a parlare di questo meraviglioso album Nero a metà insieme a Gigi De Rienzo e anche insieme a un altro ospite che ci ha appena raggiunti qui. Intanto ascoltiamo A me mi piace blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui a MOPino.

0: Il funky di A me mi piace il blues su Rai Radio Live Napoli, qui è Mopino, sono sempre in compagnia di Gigi De Rienzo. Mi ha raggiunto, come vi anticipavo, un altro ospite, lui il re delle armonie, di Nero a metà in particolar modo, grande mondista, ed è con me Ernesto Vitolo. Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno a tutti. Ecco, vabbè, diciamo che è il momento, oltre al disco in sé, è il momento proprio magico della musica in quegli anni, gli anni 80, quindi fine anni 70, inizio 80, per cui c'è un'energia particolare. Poi con i brani di Pino, che erano già belli suonati, chitarra e voce, avevano già un perché, ci siamo aggiunti noi con le prove che abbiamo fatto, abbiamo dato il nostro apporto musicale di esperienze, che noi veniamo comunque da un genere musicale, possiamo definirlo jazz rock, no? Alla Pat Metheny, Weather Report, Chick Corea, Herbie Hancock, questo è il nostro background. Che poi manca a farlo apposta, era lo stesso di Pino. Pino amavo quella musica, io stavo con la chitarra in mano dalla mattina alla sera a studiare tutti i passaggi, le scale, tutto quello che era fuori da quello che si sentiva all'epoca. È successo nella mia età, dovuto oltre al fatto dei brani belli che Pino ha scritto e ai testi, che è successo qualcosa musicalmente, che noi, avendo questo background musicale, abbiamo dato un'impronta armonica completamente diversa a quella che era in quel periodo nella musica leggera italiana. Per farti capire, faccio un esempio. Nella musica esistono le triadi, sono accordi più facili che sono di tre suoni, no? E nei cantautori, specialmente in quell'epoca, si usava al massimo, si usava una semidiminuita, una diminuita, che sono comunque accordi un po' dissonanti rispetto alla consonanza di una triade, che è proprio l'accordo perfetto maggiore, è definito così, o minore, insomma. Per cui quando cominci ad alterare i gradi della scala, facciamo un termine tecnico, si arriva a certe dissonanze. Ci sono degli accordi di settima, settima maggiore, di nona, di undicesima, tredicesima, non a bemolle, non eccedente. Ci sono gli accordi che si usano normalmente nel jazz e non nella musica leggera, specialmente quella italiana, insomma. È famosa per la napoletana, specialmente per la melodia, ma non per l'armonia. Tant'è vero, se tu prendi, che so, faccio un esempio, la taranta nel due accordi, sempre do e sol, do e sol, sempre tonica e dominante, tonica e dominante, cioè alla fine fanno, io non la sopporto, perché ritmicamente diciamo che è coinvolgente, specialmente perché poi ci si fa qualche bicchiere di vino, poi le donne ballano mezzo ubriache. Ma è quello il ritmo che è importante, là.
0: Mettiamola così, ecco perché diventa una sorta di mantra, no?
1: Esatto, diventa una cosa molto ripetitiva, ossessiva. Infatti è l'ossessione del morso della taranta, no? Che alla fine
0: però è semplice dal punto di vista musicale.
1: Musicalmente succede.
0: È ripetitiva.
1: Specialmente pure le melodie.
0: Ma torniamo a noi, Ernesto. E cambiamo registro, perché dobbiamo ascoltare un brano che ci porta a fare un viaggio poetico meraviglioso. È un brano, tra l'altro, che ti rappresenta tanto, ci sono le tue mani, c'è il tuo pianoforte, e la canzone in questione, sempre tratta dall'album del 1980, Nero a metà, è Alleria, Pino Daniele, qui su Rai Radio Live Napoli, a Mopino.

0: Beh, diciamo la parte di pianoforte è la mia, diciamo, è un arrangiamento.
1: Non ho detto niente.
0: Quasi, tutte le. Molto spesso Pino aveva già a volte delle idee già precise su cosa fare. Io a volte me le dicevo, a volte le cambiavo, sempre col suo benestare, chiaramente. Se lui veniva con la chitarra ci faceva sentire dei pezzi. Poi da là ognuno di noi ci metteva la sua esperienza, il suo apporto musicale, no? E questa cosa qua di Alleria è nata, vabbè, c'era la frase, però tutto l'arrangiamento, ma anche di altri brani, tutte le tastiere sono maggiormente cose che ho fatto io, gli arrangiamenti di tastiere. Altri me li proponeva anche Pino, erano già stabiliti, poi abbiamo comunque lavorato insieme. Ecco, la cosa bella di una volta era, rispetto ad oggi, che si suonava tutti insieme. Cioè noi nello studio suonavamo le basi con Pino che cantava e suonava uguale, e spesso c'erano anche problemi di rientro, tant'è vero che a volte c'era la chitarra che rientrava nella voce o la voce che rientrava nell'amplificatore della chitarra, però era talmente poi bello l'effetto musicale che anche certi errori li perdonavi e li tenevi. E il fatto di suonare insieme non è una cosa facile, ma viene da sé quando poi suoni. Sei affiatato?
1: Eh beh, l'affiatamento si sente come, ma come nasce Alleria? C'è un momento che tu ricordi in particolar modo della genesi di questo brano, questa perla preziosa?
0: Allora, quando abbiamo fatto Alleria in studio e avevamo bevuto un bicchierino in più, io, Pino e Gigi, è nata quella magia.
1: Eravate brilli e vi siete
0: più
1: divertiti
0: che brilli,
1: un
0: più
1: po',
0: che brilli.
1: Dai.
0: E tu quando sei un po' brillo, ti disinibisci. Lo si fa anche con le donne che bevono due gocce di
1: vino. Due gocce non di ti vino. Vedo bere più da anni.
0: No, no, ma io ho smesso.
1: Poco,
0: no, bevo molto meno. Infatti pure Pino diceva, no, mi raccomando, le ultime serate voleva assolutamente perché bevessimo tutti.
1: Il
0: però
1: bicchierino piace
0: è
1: un po'
0: nata
1: a tutti,
0: quella
1: dai.
0: Cosa, è nata quella magia che poi alla fine ci fu Willy David che si incazzò con noi perché avevamo bevuto. Dice, Willy, non mi ha fatto sta meraviglia. Quindi io presi una bottiglia di whisky, mi incazzai, la spaccai sul mixer all'epoca, che fortunatamente il tecnico venne ad asciugare perché sennò altrimenti stavo ancora pagando le rate in mixer.
1: Storie di vita vera, storie avvenute nello studio Ernesto,
0: sì,
1: Vito,
0: al
1: Gigi
0: di
1: Rienzo
0: di
1: al castello di Carimati, ovviamente registrare Nero a metà,
0: sì,
1: con Pino Daniele. E Nero a metà si sente in pronunciare in una canzone che è A testa in giù, che adesso ascolteremo. Tu hai citato Willy David, tra l'altro, che è il produttore di questo, del precedente, anche dei tre album successivi. Lui fonderà insieme a Pino Daniele poi l'etichetta Bagaria. Insomma, ci aveva visto lungo rispetto a questa musica, a questa rivoluzione. Ascoltiamo sempre su Rai Radio Live Napoli, ovviamente qui è Mo Pino, A testa in giù.

0: A testa in giù, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, a Moppino, sono sempre con Gigi De Rienzo. E beh, Gigi, questa canzone fa vedere delle immagini, è la vostra storia, immagino che tu ci sia molto legato.
1: Succede questo, a volte mi chiedono: ma qual è la canzone che ti piace? Non c'è una canzone che mi piace di più in questo album, figurati, poi è una cosa proprio che ho sulla pelle. E sono tutti meravigliosi i pezzi, però cito questa canzone perché questa canzone ha un senso, è come guardare per me un film, diciamo un film di formazione. Sai quando guardi un romanzo o un film di questi giovani che si stanno facendo, cioè tutto quello che dice Pino in questo pezzo è esattamente quello che noi abbiamo vissuto nell'estate del 79. Ci sono un sacco di cose che non sono, ma sono un po' criptiche, diciamo, non sono chiare. Tipo per gridare qualche nome che ho inventato, cioè che gridare i nomi era una pratica precisa che Ernesto aveva importato da Milano, dal gruppo di Finardi, che si chiamava Criside, un gruppo di grandissimi musicisti con Stefano Cerri, Mauro Spina, eccetera. E loro c'avevano questa cosa, dato che a quell'epoca eravamo tutti ragazzi, per cui ci si sconvolgeva più o meno, ma ci si sconvolgeva, cioè questo sicuro. A un certo punto della serata c'era questa cosa che si metteva, magari stavi in una piazza, diciamo, che ne so, a Fidenza o a Reggio Emilia alle 3 di notte, che non c'era nessuno, perché era arrivato là dopo aver suonato, e si urlavano sti nomi da morire alle risate. Pino, per esempio, questa cosa immediatamente la prese e cominciò a farlo pure lui, la facevamo anche noi col gruppo là, eccetera. Lui immediatamente nel pezzo ci ha messo e gridare qualche nome, e cioè era quello che succedeva. Oppure, che ne so, tutte le cose che mi diceva, l'autostrada, la sigaretta, il fatto che ti cade la testa così, tutte queste. Era proprio la nostra vita. E quindi questa cosa per me è come vedere un film. Lui ha proprio riscritto esattamente
0: Quello
1: la
0: che
1: sceneggiatura
0: vivevate.
1: di questa cosa. Tant'è che, voglio dire, era talmente bello girare l'Italia in queste macchine un po' scassate, erano sempre, uno andava in ebollizione, andavi a suonare, trovavi dei.
0: Diciamo, era il periodo che il tour era senza tutta la.
1: Un'avventura. Una volta ci hanno perso un pezzo della batteria perché il camion che c'aveva gli strumenti era tipo uno di quelli a frutta, era aperto sopra, insomma, per cui questo, arrivavi e non sapevi che palco trovavi, potevano essere delle tavole di ponte, diciamo, da pollaio proprio. Però, nonostante fosse così, eravamo molto molto felici, eravamo giovani, suonavamo una musica meravigliosa, tanto che dopo tutta la lista Bino giustamente dice: ma che vuoi più?
0: No, no, no, io ne voglio ancora e anche i nostri radioascoltatori vogliono ancora ascoltare alcuni brani di Nero a metà. C'era tanta gioia, come hai detto, tanta allegria, goliardia, bei tempi, ma c'è anche nella musica di Pino Daniele tanta malinconia e soprattutto tanta appocondria.

0: Apocondria Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, questa canzone davvero più intimista, chitarra e percussioni. Le percussioni in questa canzone, un po' per caso, ci finisce alle percussioni Tony Cercola, che questa mattina è qui. Buongiorno Tony.
1: Ciao Valeria, buongiorno.
0: Allora, prima di tutto vogliamo spiegare cos'è apocondria.
1: Dunque, apocondria è uno stato di malinconia, quasi depressivo, e qualche volta è una dolce malinconia, ti fa piangere e fa bene. Quindi apocondria, mi scelgo, hai capito? Se si vede con l'apocondria, ha scommigliato Urietta, apocondria chi è sazio, e dice che riuna, cioè uno che sta bene dice perché ha di essere malinconico. Dunque, l'apocondria è nata in questo modo qua. Io mi trovavo allo Stone Castle, Carimate, registrando, sono solo canzonette uffa uffa, due dischi Talk che hanno venduto milioni di copie.
0: Due dischi di Edoardo Bennato.
1: Vabbè, due successi, che poi gli stadi, eccetera. C'erano due, tre sale, una verde, una da rossa e un'altra gialla. Noi stavamo nella verde, Pino stava nella sala rossa, con Gigi, con tutti gli altri musicisti. In una pausa, lui aprì la porta dello studio, stavano tutti a mensa, stavano mangiando, e io stavo per uscire, stavo, cioè, disse, che a roba, tu guarda, Pino, vado a
0: traduco per gli altri, dove vai?
1: Dove vai? Cioè, noi, c'è Pino, vado a pranzo. Aspetta un momento, aspetta, non ti.

0: accompagna questo brano. E lui con la chitarra fece questa rumba flamenca. E io con i bonghetti riscaldati, perché i bonghetti di Greta vengono riscaldati col fornetto, riscaldai e nacque questa base. Senza voce. Io mi disse, vabbè, comunque io vado là perché non mi dire niente, devo. Ma no, hai capito? Anche per rispetto, ero sotto contratto. Dopo mesi io incontro a lui e gli dice, ma che fine, che ho combinato con quel brano? Ah, non c'è, sta nel disco, non ero a metà. Tu ci sei come Tony Cercolo, a sta, e culura.
1: E questo è un aneddoto carinissimo, cioè quelle cose nate proprio in estemporanea. Probabilmente è stata una sua intuizione, gli serviva quel colore lì in quel momento, e infatti la Pupondria.
0: Come fu l'intuizione della Mazzetta, questo film con De Laurentiis e con Marisa Laurita nel 1977, che lui ha voluto all'epoca solo uno spaccato di 20 minuti solo percussione.
1: Ricordiamoci Pino, anche grande compositore di colonne sonore.
0: Sì, ma già all'epoca fu un successo. Dino De Laurentiis, Dino Manfredi.
1: Sì, è vero. Grazie Tony per questo ricordo di questo brano e anche di averci ricordato Pino Daniele, ovviamente compositore. Poi lo rivedremo anche nel Sodalizio con Massimo Troisi e in tanti altri film. Ne riparleremo nelle prossime puntate. Abbiamo ascoltato tante canzoni, ovviamente non tutte per ragioni di tempo. Pino Daniele, poeta, compositore, soprattutto chitarrista. Lui si sentiva musicista, chitarrista. Lo chiedo in chiusura a Gigi De Rienzo.
2: Pino si considerava soprattutto prima un chitarrista, poi un musicista e poi veniva tutto il resto. Poi era uno che scriveva e poi l'ultima cosa era il cantante. Cioè, o cantante Pino Daniele, cioè gli si diceva no, perché io Pino Daniele e parlava della sua attività. Questo che significa che...
1: Cioè parlava in terza persona.
2: Assolutamente, parlava in terza persona, ma questa cosa... significava non che lui avesse, diciamo, disprezzasse quel genere di, diciamo, quell'aspetto della cosa, semplicemente che aveva delle priorità. Cioè Peppino, la cosa principale è sempre stata la musica, le canzoni, no? I testi, la poesia, eccetera. Però poi alla fine tutto questo, se non ci fosse stata la musica, se non ci fosse stata la grande qualità, se non ci fosse stato lo strumentista, cioè, a Pino non sarebbe bastato.
1: Caro Gigi, non potevi che riassumere meglio la visione musicale di Pino Daniele. Ti ringrazio tanto. Abbiamo in questa seconda puntata ascoltato alcuni brani del secondo album e di Nero a metà, ovviamente non tutti per ragioni di tempo. Un album completo che è anche ispirato da un bel libro che uscì negli anni 70, Nero di Puglia, è la storia di un uomo di tempo. Un album completo che è anche ispirato da un bel libro che uscì negli anni 70, Nero di Puglia.
3: Rai Radio Live Napoli.
1: Thank you.

tale quale ora ne fuoche. Ca tempara se pietanze, la si trovi mille usanza, per fa amore come può. Trovi a pagina 21 scritto amore

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

sera saluto agli amici. No, grazie, cumba, io non bevo. Una mattona, a non mangio più. Un vino vado a giugà, ho potuto spassare io a spesso. Ho messo a guardare. Ah, per dire, ecco lei, non capito perché. Fortunato in amore, se ma c'è stato un marito ingannato, a tende in battì, stato tende morì. Sa che tu, in do sangue nato, non ho onorato, e non dicerò, no. Guarda a me, non remma, faccio tutto con va, o con me non ti ami, io ci sono con mica, te la già parla. Prima di tutto, perché è sbagliata, perché sai, perché e tra l'altro chi stanno ha avuto rispetto per te. Tu non vuoi mai capire, mio signor, chi sono chi e a confronto con me tu chi ti non avessi a parlare, ma te l'ha già spiegata a in mare, ma vista va fa. Da che viene la torre, è imbattuta l'amore d'amore per me, e venesse con me. Tante birra, ma tante nucchiaia, e ricetterò mai, e tu caggio per te, a tu santa pietà, e tu muta l'uva, a una femmina lo so, in amico la loro, ma che santa pietà. Moserva da porto freno, e saputa la sta, o veleno indagato e onesta, voleva cantare. E veniva su me, e portava tutte grillando per farcela te. Le saputo abbagliare, le saputo spazzare quei denari, a parola onesta. Non li avete unita, non si l'hanno capace, in ma posti sbagliare. Guarda qua, li è qua. Mia Maria, domani il mio cuore che brucia d'amore, vuol vederti alle tre, ah no, non ce l'ho io con te.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Stommo t'avesse acciso e fossa perché.

ogni sfizi non c'è più, ogni sfizi non c'è più. Tanto per gradire qualche briciolo, ma lo sfizi non c'è più, ma lo sfizi non c'è più. Mangiar dovresti ammazza sto pensiero, carne arrosto e caribù, carne arrosto e caribù. Va buona un bicchiere di vino nero, e per non pensarci più, è per

Guarda, trasognato, fa l'indiano o su per giù, fa l'indiano o su per giù. A niente penso, e ciò è ineducato, non è indizio di virtù, no, non è indizio di virtù. Potremmo definirla una smargiassa, sì, ma dientelo per te, sì, ma dientelo per te. Ma forse è appropriato dire catastrofe, giusto, giusto.